0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo nostro incontro che ormai ha una lunga tradizione nella storia del meeting. Negli ultimi anni Joe Weiler ha sempre scelto di indirizzare il suo intervento per ciascuno di noi prendendo le mosse dal tema evidenziato dal titolo del meeting. Innanzitutto voglio ringraziarlo ancora una volta perché quest'anno, senza entrare in dettagli personali, per essere qui personalmente ha fatto un certo sacrificio, anche se ieri è riuscito a salutare Papa Leone. Poi do il benvenuto ai presenti, do il benvenuto ai collegati, numerosi collegati in streaming, saluto anche con cordialità particolare coloro che seguono Joe Weiler nella lettura continua della Bibbia durante l'anno, il gruppo dei lettori affezionati italiani, ma quest'anno abbiamo anche tra noi un gruppo nutrito di lettori polacchi. Questo per dire che mi interessa anche riprendere sempre, perché non possiamo e non vogliamo darlo per scontato, il contributo innanzitutto di vera amicizia, di vera costruzione comune che ci offre Joseph Weiler. È un contributo per approfondire la nostra, per molti, scarsa conoscenza della Bibbia, ma soprattutto per riscoprire continuamente, soprattutto in questi tempi così difficili, così tremendi per certi versi, e non taccio gli orrori di un nascente nuovo antisemitismo, per riscoprire il contributo fondamentale, irrinunciabile, di quelli che per i cristiani sono considerati realmente fratelli maggiori, i fratelli ebrei. Quindi è sempre una sorpresa che si rinnova, è sempre capire meglio chi siamo alla luce di uno sguardo con una storia molto più lunga della nostra e una profondità di saggezza che ci richiama dalla facile distrazione con cui tanto spesso viviamo la grazia dell'incontro che ci ha raggiunto. Bene, ma entrando nel tema, ecco la cosa sorprendente già del titolo di questo incontro: l'amor che muove il sole e le altre stelle diventa plurale. Gli amori.

0: Gli amori nella Bibbia, un primo tema che bisognerà affrontare, di quali amori stiamo parlando. E un secondo tema, poi ce ne sarà un terzo, che cosa scopriamo nella Bibbia di assolutamente originale in questo rapporto così coinvolgente e unico, questo rapporto reale, personale tra Dio e l'uomo. Che cosa dice la Bibbia dell'amore di Dio? Che cosa dice la Bibbia dell'amore dell'uomo a Dio e dell'amore dell'uomo all'uomo? Joseph Weiler, che ringraziamo in anticipo tantissimo, ci guiderà nei prossimi 50 minuti a un percorso, ahimè, troppo breve, ma che vi garantisco densissimo. Grazie.
1: Era delicato di non far ricordare che nella Bibbia è sempre il fratello minore chi è preferito. Sapete che sono sempre felice di essere con voi, anche oggi, malgrado il fatto che per la luce non posso vedervi. Può darsi meglio. Prima di entrare amore sulla Bibbia, vorrei parlare 2 o 3 minuti sull'amore. E non vado a definire che cos'è l'amore, semplicemente in che senso vado io a parlare sull'amore nella Bibbia. Allora, posso chiedere a Don Pino che gelato preferisce? E lui dice: io amo fragole, io invece amo vanilla. Usa la parola amore, ma poteva tranquillamente dire: mi piace fragole, mi piace vanilla, non cambia nulla. Prendiamo un esempio un po' più profondo. Don Pino mi dice: amo il mio lavoro. Questo è più serio di dire amo vanilla o amo fragole. Ma anche amo il mio lavoro, poteva dire mi piace molto il mio lavoro. Io non vorrei parlare di questi tipi di amore. Io vorrei parlare, se dico alla mia figlia ti amo, sto dicendo tutta un'altra cosa, se dico alla mia figlia tu mi piace. Sono cose diverse. Il senso di amore che vorrei parlare ora è questo amore, questa emozione forte che si riempie l'anima, non una cosa casuale, e ha alcune caratteristiche, a parte della fortezza dell'emozione, che è relazionale, cioè amore verso un altro, può essere Dio, può essere un'altra persona, eccetera, e che è protettivo, che il mio amore non è soltanto un sentimento verso l'altro, ma un sentimento che vorrei proteggere, vorrei il benessere dell'altra persona o entità nella relazione, e che è un'emozione di amore che non solo quello che dà a me, mi piace vanilla, ma amore quello che io do all'altro. Allora, per insistere, non è definizione dell'amore, è definizione del tipo di amore che vorrei parlare io. Ora, possiamo prendere, per chiarire questo, 2 esempi paradigmatici. L'amore del padre verso i figli è un sentimento ricco, pieno, che corrisponde a tutte queste caratteristiche che ho menzionate. Pensate a questa frase triste, triste, quando Davide lo dicono che il suo figlio amato Avshalom è morto, e dice: mi ten motitach techa, magari io sarei morto invece di tu, mio figlio. Questo è la pienezza del sentimento che vorrei parlare. È un altro tipo di amore, molto diverso, ma non meno profondo, è l'amore romantico, fra uomo e donna, eccetera, è molto diverso, altrettanto profonde, ma ha anche elemento sessuale, elemento del desiderio, eccetera. Allora separiamo i due. Ci sono tipi diversi di amore che possano essere tutte e due o tutte e tre molto profondi, ma di un carattere diverso, come la maniera che un uomo ama donna o donna un uomo è diverso della maniera di un padre o madre che amano i propri figli, ma tutti e due sentimenti pieni e forti. Un segno di questo tipo profondo, quando qualcuno che amiamo è ferito o è morto, piangiamo, cioè crea lacrime come segno della profondità dell'emozione. Ci siamo? Non dovete essere d'accordo con me, ma è quello il senso che io vorrei parlare. Allora, andiamo, si dovesse scegliere due versetti della Bibbia che rappresentano questo universo che ho descritto, allora il primo è molto conosciuto. È la risposta di Gesù, la storia samaritana, quale sono l'obbligo, la normativa più importante? E lui risponde, deve amare il tuo Signore con tutta tua anima, eccetera, eccetera. Potete leggere, va bene? Questo rappresenta l'amore fra Dio e uomo e fra uomo e Dio. Prendiamolo per scontato, no? E il secondo è di Cantico di...
0: Cantici.
1: E c'è lì?
0: Sì.
1: Un altro tipo di amore, erotico, però molto profondo. Allora ricordiamo questo. Quelli sono i due tipi principali che vorrei parlare, amori della Bibbia. Vediamo già tre tipi. Uomo, Dio, Dio, uomo. E poi c'era anche amare tuo vicino come te stesso, che non è amore romantico. E ora una cosa per stuzzicarti. Posso? Gesù non cita correttamente il versetto del libro del Leviticus, dove c'è. Perché nel versetto originale, e dopo vediamo perché, lo fa a posto. Perché ama tuo vicino come te stesso e poi c'è io sono il Signore. Cosa c'entra? Ama tuo vicino come te stesso, io sono il Signore. Torniamo dopo, ma ora lasciate riflettere. Allora parliamo prima sul amore uomo Dio, Dio uomo. E sempre sembra molto facile, deve amare tuo Signore con tutta la tua anima, eccetera. Non è sorprendente che quella è la risposta, la prima risposta che dà Gesù, perché essendo un buon ebreo, provocazione però giusta, la prima preghiera che un genitore ebreo insegna a suoi figli, dire la mattina e la sera, appena si sveglia e prima di dormire, è proprio quella preghiera. Allora anche Gesù, ogni giorno della sua vita, svegliandosi avrebbe detto questo e andando a dormire avrebbe detto questo. Allora non è sorprendente. Però io vorrei complicare la vostra vita. Posso? Perché non è ovvio. Sempre così facile, così evidente. La cosa più importante, devi amare tuo Signore, il Signore con tutta l'anima, con tutta la volontà, eccetera. Perché non è semplice? Perché è complicato? Per due ragioni. Ora dovete fare un esercizio difficile mentale. Per un momento, no, per 5 minuti. entrare nel spirito dell'Antico Testamento. Non c'è ancora Maria, non c'è ancora la nascita di Gesù, non c'è, solo l'Antico Testamento, va bene? Cercate di entrare in questo spirito. Allora, perché è complicato dire una cosa che sembra ovvio, deve amare tuo Signore con tutta tua anima, eccetera? La prima ragione che è complicato, come possiamo comandare un'emozione? Possiamo dire, dovete rispettare il maestro, Don Pino. Io posso pensare qualsiasi pensiero sul Don Pino, ma se ho l'obbligo di trattarlo con rispetto, lo dico Don Pino, eccetera, gli dà lei, anche se nel mio vocabolario questo non esiste, solo tu, eccetera. Quello è possibile. Ma possiamo comandare una persona di avere un'emozione? Figlia mia, perché non ti sposi? Perché non ho trovato ancora un uomo che amo. Trovi qualcuno e amalo. No, non posso, non puoi dirmi di amarlo. O cado innamorata o no. Non è una cosa voluta che posso decidere di amare qualcosa. Cioè il comandamento di amare, di creare un'emozione, perlomeno è complicato, eh? Non è facile. Come posso promettere di avere un'emozione? Posso anche essere arrabbiato con il Signore. Allora tu mi dici che devo amarlo? I miei genitori sono caduti in incidente stradale. Dove sei stato? Complicato questo comandamento di amare, di creare un'emozione. La seconda complicazione, ancora più profonda, è qui veramente bisognerebbe essere nel spirito dell'Antico Testamento. Sapete, mi ho battuto. Atti, per voi Antico Testamento, per me Autentico Testamento. Dai.
0: Oti. Old only.
1: Only. Giusto. Funziona meglio in inglese. Perché è complicato? Perché, in differenza di tutte le altre religioni, i greci, gli egiziani, eccetera, il Signore nell'alleanza abramica è un'entità trascendentale. Non è il sole, non è una vacca, non è un... è trascendentale. Cioè, al di là della nostra concezione di... possiamo dire solo quello che non è. Qualsiasi cosa che dico è così, compromette la trascendenza di questa entità. Allora pensate seriamente, come si può amare una entità trascendentale che non corrisponde alla nostra esperienza come essere umani, che siamo limitati del nostro mondo emozionale, che entità trascendentale non c'entra. È una sfida come amare e come sentire l'amore di una entità trascendentale. Vedete i problemi? Tutte e due. Comandare un'emozione e come si ama e come si può sentire un amore di un'entità trascendentale. Però il Signore di Abramo, Isacco, Giacobbe e Gesù ha momenti non trascendentali, ma momenti di immanenza. Che immanenza è il contrario della trascendenza. E questi momenti di immanenza chiamiamo rivelazione. Cioè il Signore che conosciamo è il Signore di questi momenti di immanenza. Momento di immanenza, Gesù Cristo. Per gli ebrei, sempre lo spirito dell'Antico Testamento, momento di immanenza è Sinai. E lì il Signore non si poteva vederlo, neanche Mosè. La immanenza di Sinai era il Torah. tutti questi comandamenti, sia etici, morali, sia rituali, che ci ha dato. Questo è il Dio che conosciamo, perché questo è il suo momento di immanenza. Questo è il Dio che conosciamo. Qual è il risultato? Do un esempio. Qui fra di voi c'è un gruppo favoloso di amici italiani studiando la Bibbia con Weiler e di amici polacchi, Bible Reading Group. E noi per anni ora, ogni giorno, leggiamo un capitolo della Bibbia. Per loro è un studio intellettuale per capire la Bibbia. Per me è quello, senz'altro, ma anche la sola maniera che posso relazionarli con il Signore. Perché il Signore che conosco, il momento di immanenza, non era la incarnazione, era la parolizzazione. Wordification. Non ho altro, quello è il Signore. Allora questa ossessione ebrea di studiare il Torah, primo versetto dei Salmi, voi sapete tutti per memoria, giusto? Dovete studiare la Bibbia giorno e notte. Studiare giorno e notte non lo faccio neanche per la laurea. Dovete farlo giorno e notte perché il vostro modo di essere vicini al Signore. Quello era il regalo. Gli ebrei amano il Torah perché questo dicano. Questo è il regalo di amore del Signore. Così ha manifestato il suo amore per noi, dandoci il Torah. Nella preghiera mattinale, che ogni ebreo, sono pochi osservanti, eh? Non è solo problema vostro, ma si dicano, vorrei leggerlo perché è così bello, troviamo, un momentino, quali sono le cose più importanti che una persona deve fare nella sua vita. Numero uno, onorare padre e madre. Numero due, carità verso gli altri. Numero tre, fare pace fra la gente. E numero quattro, e dice il preghiere, chi vale più di tutti gli altri? Studiare il Torah. Studiare il Torah è più importante di onorare madre e padre, atti caritativi, eccetera. No, perché non è studiare per la laurea, è mantenere contatto, il tuo modo di esprimere il tuo ringraziamento al Signore che ha mostrato il suo amore dandoci il Torah. Così si può capire questa preghiera. Ora, vediamo la manifestazione sempre nell'Antico Testamento del amore di Dio verso l'uomo. Possiamo andare al secondo slide, per favore? O devo farlo io? Ecco. Leggete rapidamente i testi. E cosa vedete? Tutti i testi, tutti, che parlano dell'amore del Signore, è l'amore del Signore verso il suo popolo. Un amore collettivo sull'insieme del popolo. Manca espressione emozionale di amore che noi siamo abituati nel nostro mondo, come ho spiegato all'inizio della presentazione, quella emozione che sentiamo verso i nostri figli, eccetera. È molto confortante sapere che il Signore ama il suo popolo. E vedendo la storia del popolo ebraico che per 3.000 anni hanno cercato di eliminarli, si può credere che può darsi veramente ama, perché siamo ancora qui. Però è un amore di tipo diverso, quell'amore collettivo. Ha anche una virtù, perché la gente sa, se vogliono godere l'amore del Signore, devono mantenere la comunità. Se non sono una comunità, un popolo, tutte le promesse di amore spariscono. Però vedete che c'è qualcosa differente. È un amore di tipo differente. Non vorrei fare paragone perché non aiuta a nulla, ma è così. Ora passiamo al Nuovo Testamento. E qui vorrei cominciare un'altra piccola provocazione, Don Pino, mi perdona? Il mistero della incarnazione. Perché mistero la incarnazione? Perché teologicamente è molto difficile. Per centinaia di anni, per migliaia di anni, prima della incarnazione, quello che abbiamo capito, quello che abbiamo studiato, quello che abbiamo affermato, era che Dio non è un uomo. Se c'è un Cesare, uno dei vostri antenati, Julius, Augusto, eccetera, che prendeva di essere Dio, si metteva a ridere. Come un uomo posso essere Dio? Cioè, era praticamente un bestemmia di pretendere che un uomo possa essere Dio. Vedete che teologicamente la incarnazione è sfidante. D'accordo? È d'accordo, meno male, almeno uno. Però, tornando al tema di amori nella Bibbia, possiamo dare uno, non esclusivo, uno di spiegazione di capire la rivoluzione della incarnazione. Perché la incarnazione permette di amare Dio in maniera diversa, ricca, emozionale. Andiamo al prossimo slide, per favore. Ci sono tanti esempi, ma due, quando si vede l'espressione di amore di Gesù Cristo nel Evangelo, due cose si note. Prima, è spesso individuale. Ama Marta, ama Lazzaro, eccetera. Cioè una cosa personale, c'è un uomo vivo, non solo collettivo, ma una vera persona, ossa e carne. E poi pensate, e potete leggere, quando Lazzaro, Cristo piange con lacrima, questa manifestazione del Signore incarnato, permetterci di esprimere, di sentire l'amore del Signore in maniera veramente diversa di quella che abbiamo visto nell'Antico Testamento. Siete fortunati che c'è questa possibilità. Ma notate che è diversa sia individuale sia emozionale, con tutta la ricchezza. Chi non è commosso leggere che Gesù Cristo ha pianto? Quello non si trova nell'Antico Testamento. Non si trova. Allora, pensando sull'amore uomo-Dio, Dio-uomo, si vede che la rivoluzione, la radicalità della incarnazione permette un altro tipo sia di amare e sia di sentire amato. Ci siamo? Andiamo ora, vi ricordate, torniamo per il momento alle ama tuo vicino come te stesso. Io ho detto che Gesù non menziona io sono il Signore. Allora passiamo avanti. Ho detto più o meno, almeno idea principale, relazione amore uomo Dio Dio uomo. Passiamo amore uomo uomo. Amare tuo vicino come te stesso. Anche questo è molto complicato, no? Per esempio, Ci sono giorni che io odio me stesso. Può darsi passa anche a voi. Ci sono gente che non amano se stessi, che sono disgustati di se stessi. Allora si dicono, ama tuo vicino come te stesso? In questo caso lo odio, perché odio me stesso. Sto esagerando, ma per fare il punto. Ma vedete che non è semplice dire amare tuo vicino come te stesso con la premessa che io amo me stesso, allora devo amare. Allora c'è due problemi. Uno, quello che ho già menzionato prima. Come si può comandare un'emozione? Ma al di là di questo, la premessa è complicata, perché la maniera che gente ama se stessa può essere molto differente. È un'idea ancora più provocatoria. Pensate ai vostri amici, pensate a voi stessi. Amiamo gente che amano se stessi, non chiamiamoli narcisisti? E quello è il modello di amare gli altri? Solo per complicare la cosa. Anche qui Gesù dà la risposta. Penso che sia di Giovanni capitolo 34, versetto 34. C'è? Ora c'è?
0: Marco 10.
1: Sotto Marco 10. Allora il prossimo slide.
0: Giovanni 11. Lazzaro.
1: Giovanni 13.
0: Sì,
1: e soprattutto Giovanni 13, versetto 34. C'è?
0: Perfetto. C'è in inglese.
1: C'è?
0: C'è, c'è.
1: Hanno detto sì o no? Vedete quanto radicale, può darsi non avete notato. Cristo cambia il senso del comandamento, perché non dice amate vostri vicini come amate voi stesse, dice amate vostri vicini come io amo voi. Una bella differenza che risolve i problemi che ho appena menzionato. Narcisisti, gente che non amano se stessi, eccetera. Lui dice, da me imparate cosa vuol dire l'amore. E questo amore che io do a voi, dovete dare al vicino. C'è qualche novità qui, no? E poi risolve questo piccolo problema della citazione. Perché ora si può capire, tornando a Leviticus, perché dice amate vostre vicino come te stesso, io sono Signore. Qui c'è la spiegazione. In realtà dovete amare vostri vicini come io e Signore amo voi. Ci siamo? Ci siamo, va bene? Andiamo all'amore romantico, uomo e donna, quello che hanno aspettato. Ora arriva la pornografia. Ma in realtà nella nostra vita si chiedo voi diteci le esperienze più profonde di amore che voi avevate. Chi ha figli possa dire amore per i miei figli, ma allo stesso tempo dirà anche amore per il mio partner, sposato o non sposato. Cioè l'amore romantico, l'amore che ha anche desiderio, è la nostra esperienza profonda di amore. Allora un altro tipo di amore nella Bibbia. E qui, preparandomi per questa presentazione, ho scoperto una cosa che veramente, pur aver letto la Bibbia più di una volta, più di due volte, eccetera, non mi sono reso conto. E vorrei dirlo con un po' di prudenza, perché ci vuole più ricerca. Allora vi do ipotesi. Quello che ho fatto, parlando di amore romantico, è di andare a vedere tutte le storie delle coppie che c'è nella Bibbia. Ok? Allora, prima cosa da notare, che è interessante dal punto di vista culturale. Se voi pensate ai grandi romanzi, almeno nella storia occidentale, quasi sempre c'è una grande storia di amore. Oggi è molto alla moda Ulisse, eccetera. Uomo, donna. Anna Karenina. Pensate ai grandi romanzi, quasi sempre c'è elemento amore, uomo, donna, donna, uomo. E questa è quasi la definizione di grande letteratura.
2: È una cosa strana, perché la Bibbia è senz'altro una grande letteratura, ma la storia uomo-donna non è una storia principale nella Bibbia. Allora andiamo con lento di ingrandimento di vedere quelle storie amore-uomo. Cominciamo con Adam e Eva. La parola amore non esiste. Non c'è nessuna indicazione che Adamo amava Eva o Eva amava Adam. Vanno a letto, ma quello non è necessariamente un amore. Non esiste. Ok, andiamo avanti. Abramo e Sara. Matrimonio. Ma matrimonio complicato. Andato in Egitto, Abramo dice a sua moglie: vai a essere concubina al re d'Egitto. Grande amore questo. Infatti, ancora più sottile, dice: ora vedo quanto sei bella, come non ha notato prima. Così il testo. E quello è difficile di dire. Almeno nella mia lettura di questa storia di Abramo e Sara, il vero amore di Abramo era Hagar. E perché lo dico? Perché quando Sara muore, Abram viene a seppellirla. Da dove viene? Dal luogo dove c'era Hagar. Allora, storia di amore, perlomeno complicato. L'ha rispettato, però emozione romantico di amore è difficile trovare. Volete un'altra prova? Un po' delicata? Quando il Signore dice a Abramo: sarà, tu sarai incinta, e viene Isacco, lei mette a ridere, giusto? E perché così, perciò si chiama Yitzhak, perché in ebraico Yitzhak vuol dire
0: sorriso,
2: rire, ridere. E cosa dice Sara? Dice: io sarò incinto da lui, lui è già vecchiotto. C'ho indicazione che amore non hanno fatto per quanto tempo, giusto? Solo che quando lei muoia, lui ha 4-5 altri figli. Devo dire ancora qualcosa? Allora non è grande amore. Isacco e Rebecca. Lì, per prima volta, si dice expressis verbis. Isacco amava Rebecca, anche con spiegazione, perché il suo amore per Rebecca lo aiutava a dimenticare, consolarsi per la morte di sua madre, Sara. Siamo? Allora, grande storia di amore, dice Cuba. Ma cosa manca? Cosa vogliamo leggere ora? Vogliamo leggere che Rebecca amava Isacco? Mai. Non c'è nessuna espressione dell'amore di Rebecca verso Isacco. Totalmente asimmetrico. Infatti Rebecca, che è la mia eroina, la vera patriarca, abbiamo discusso qualche anno fa qui al meeting, lei è veramente il patriarca, decide tutto lei. Brava ragazza, brava donna, brava patriarca, grazie a lei Giacobbe è salvato, eccetera. Però amore non si sente. Andiamo al Giacobbe, un'altra espressione formidabile di amore. Deve aspettare 7 anni, prima amore di prima vista. vede Rachele lì sul, come si dice, the well, aiuta, il pozzo, e subito fulmine, dite voi, no? Giusto o no?
0: Colpo di fulmine.
2: Colpo di fulmine. E poi il padre di Rachele deve dire, deve aspettare 7 anni, lavorare per me 7 anni. E la Bibbia dice che questi 7 anni passarono come 7 giorni. Grande amore. Cuba, cosa manca? Rachele amava Giacobbe. Neanche un'espressione più piccola, un'indicazione più piccola di amore reciproco di Rachele a Giacobbe. Anzi, lei è un brontolone. E Giacobbe protesta e dice, che dici tu? Il mio amore è più importante, perché è gelosa da sua sorella che ha figli. Un'altra storia di amore molto asimmetrico, che non corrisponde al nostro ideale dell'amore romantico. Ci siamo? Andiamo avanti. Prossima espressione. L'amore di Shem a Dina, la figlia di Giacobbe. Si dice, expressis verbis, Shem amava Dina. Che è complicato qui, voi che conoscete la Bibbia per memoria. La amava dopo averla violentata, stuprata si dice. Che amore è questo? Prima si stupra la donna e poi si dice ti amo? Tremendo, no? Che amore è questo? Ci siamo? Diventa complicato. Dai, vorremmo vedere una relazione romantico pieno, ricco, reciproco, relazionale, emozionale. E finora non abbiamo trovato neanche uno. Andiamo avanti. Un'altra espressione esplicita di amore romantico nella Bibbia. Samson si dice? E Delilah.
0: Samsone.
2: Samsone e Delilah.
0: Dalila.
2: Delilah.
0: Dalila. Dalila.
2: Dalila. Tom Jones. Solo i vecchi sanno di che cosa sto parlando. Andate a YouTube, mettete Tom Jones, Delilah. Ma non ora. La stessa cosa. Lui, colpo di fulmine, lei manipolativa, lo tradisce. Questo amore romantico? Non penso. Volete un altro esempio? Michal, la figlia del re Saul. Saule?
0: Saul.
2: Saul. Lei si innamora con Davide. Ci siamo? E lì è veramente un amore, perché lo mostra, perché prende rischi. Non rischi di oggi, che tuo compagno si viene a casa quando i genitori sono già dormiti, eccetera. Lei prende un vero rischio, perché nasconde Davide quando il suo padre sta cercando per ammazzarlo e salva la vita di Davide. Questo sì che è un amore, perché non sono solo parole, lo mostra prendendo rischio. E Davide verso Michal? Disprezzo. Del tutto non reciproco. Finisce male questa storia, perché alla fine lei si rende conto quanto ha sbagliato di innamorarsi con... Può darsi, sapendo noi di Davide, vi ricordate 2 o 3 anni fa, che era fortunato di non di non cadere nei suoi mani, questo grande peccatore che ha stuprato Batsebea e ha ammazzato suo marito. Allora, persona complicata, può darsi Michal aveva fortuna di non cadere nei suoi mani. No, sto esagerando. La penetrazione, si dice, di Davide era sincero, l'autore di Salmi, eccetera. Però ha cominciato la vita come gran peccatore. E soprattutto questo suo amore di Batsheba era amore che è nato con peccato, voi dite mortale, tre volte, ha violato nello stesso atto tre mandamenti, dei 10 mandamenti, desiderio per la moglie del suo amico, stuprato e assassinato il suo marito. Allora possiamo dire relazione romantico, Michal David è un esempio di amore romantico, eccetera. Do un altro esempio, l'ultimo, perché si può, non vorrei esagerare, può darsi ho già esagerato. Prendiamo l'ultimo, Amnon e Tamar, i figli di Davide. Sono non figli fratelli, sai, di moglie diverse. Amnon si innamora con Tamar. Cosa fa? Potete indovinare. Stupro. Che amore è questo? Ci sono piccole eccezioni. Nel Nuovo Testamento alcune storie sottili che si può pensare che lì c'era veramente amore. Però veramente sono le eccezioni. Cioè, se prendiamo la Bibbia come grande letteratura, è grande letteratura, quel tema principale nella letteratura laica è molto scarso, cioè il grande amore fra uomo e donna. E qui posso finire con un pensiero. Se questo è vero, e ho detto che è un'ipotesi, devo studiare più. Ma ero anche io sorpreso di scoprire questo, che non trovavo veramente un bel esempio di protagonista principale, non protagonista minore, di amore romantico veramente riuscito. Cosa può essere la lezione che la Bibbia cerca di insegnarci? C'è qualche idea del pubblico? Chi vuole azzardare? Cioè, andando con la mia premessa, cosa ho ragione? Che veramente ho un atteggiamento abbastanza scettico verso l'amore romantico. Che può essere, cosa può essere la lezione della Bibbia? Come speculazione. Nessuno, timido. Dico quello che penso io. Che può darsi il messaggio che il vero amore, quello pieno, quello ricco, quello che dura, può essere solo l'amore fra uomo e Dio, e fra Dio e uomo. Grazie a tutti.

0: Grazie a te, Joseph, sei stato rispettosissimo dei tempi, pur offrendoci, come sempre, una panoramica molto ampia e tante osservazioni su cui riflettere. Io vorrei riprenderne due. La prima, veramente commovente, quando tu con discrezione ma anche decisione ci metti davanti a quella sorpresa che ogni giorno, ogni istante della giornata può rinnovare, di un Dio che si è fatto così totalmente dono da condividere la nostra condizione umana. Ma è anche commovente, se mi consenti, in questa apertura a questa misteriosissima possibilità che per noi è la realtà di un incontro, la disponibilità a essere fedele a quella modalità con cui per la prima volta nella storia dell'umanità Dio si è totalmente coinvolto con un popolo. Forse la cosa più scandalosa di tutte, anche, diciamocelo, la radice di un odio insensato e terribile che rinasce nei confronti non dei governi, in democrazia è lecita ogni critica, ma di un popolo. Perché scelto? Il grande scandalo è quello di un Dio che ama, e per cui amare vuol dire scegliere. Il pensiero che ciascuno non è frutto del caso o cifra di un algoritmo, ma amato. E qui consentitemi di concludere ricordando la vertiginosa, suggestiva traduzione del versetto 3 del capitolo 31 di Geremia, che Giussani sempre ci metteva davanti come la continua possibilità di scoprire nella realtà concreta della nostra esistenza il paradosso di questo Dio trascendente, ma che si coinvolge in un modo inimmaginabile dall'uomo nel destino del singolo uomo. Ti ho amato, ti amo di un amore eterno. Per questo continuo ad attirarti a me, avendo pietà del tuo niente. L'augurio è che l'incontro di oggi sia un aiuto a prendere, non in modo abitudinario, scontato, la gratuità di una iniziativa continua da parte di Dio che cerca il nostro cuore, la nostra risposta. Ricordate la conclusione dell'intervento di Giussani davanti a Papa San Giovanni Paolo II il 30 maggio del 98. Dio Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. E ringrazio ancora tanto Joseph. E
1: preghiera a te, che per il prossimo meeting trovate un tema un pochino più facile. Se io dico a voi chi vi amo, in che categoria cade questo mio amore?
0: Amicizia e paternità, rispondo io. Grazie ancora Joseph e buon meeting a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: come il taglio sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto e perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, ma c'erano le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove. E farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu. Ed è così che le nostre parole sono diventate armi, ma non dei bambini. E fanno così male che non te l'ho detto, però ti prometto che per ricordarmi
1: me le tatuerò.

bar. Io per te sarò gentile, io per te normalità.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti

0: dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia,
5: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia,
7: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Ogni giorno ti lodo e benedico. Alleluia.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
2: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza, diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ogni giorno ti lodo e benedico. Alleluia.
5: Il tuo regno è regno di tutti i secoli. Alleluia.
6: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere.
2: E ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
3: Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Alleluia.
5: Fedeltà in tutte le parole del Signore, amore in tutte le sue opere. Alleluia.
8: Fedele è il Signore in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
3: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
8: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
3: Appaga il desiderio di quelli che lo temono. Ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
8: Canti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Fedeltà in tutte le parole del Signore, amore in tutte le sue opere. Alleluia.
6: Ascolta, Figlio, le mie parole.
7: Porgi l'orecchio al mio discorso.
5: Dalla prima lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figlio nella fede. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro. Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere in Efeso, perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a favole e a genealogie interminabili, che servono più a vane discussioni che al disegno divino,
8: manifestato nella fede. Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Proprio deviando da questa linea, alcuni si sono volti a fatue verbosità, pretendendo di essere dottori della legge, mentre non capiscono né quello che dicono, né alcuna di quelle cose che danno per sicure. Certo, noi sappiamo che la legge è buona se uno ne usa legalmente. Sono convinto che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i pervertiti, i trafficanti di uomini, i falsi, gli spergiuri, e per ogni altra cosa che è contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, chiamandomi al ministero. Io che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua longanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo è l'avvertimento che ti do, figlio mio Timoteo, in accordo con le profezie che sono state fatte a tuo riguardo, perché fondato su di esse tu combatta la buona battaglia con fede e buona coscienza, poiché alcuni che l'hanno ripudiata hanno fatto naufragio nella fede, tra essi Imeneo e Alessandro, che ho consegnato a Satana perché imparino a non più bestemmiare.

0: La grazia del Signore nostro ha sovrabbondato, insieme alla fede e alla carità.
1: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori.
0: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
1: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori.
2: Dalla regola pastorale di San Gregorio Magno, Papa. Il pastore sia accorto nel tacere e tempestivo nel parlare, per non dire ciò che è doveroso tacere e non passare sotto silenzio ciò che deve essere svelato. Un discorso imprudente trascina nell'errore, così un silenzio inopportuno lascia in una condizione falsa coloro che potevano evitarla. Spesso i pastori malaccorti, per paura di perdere il favore degli uomini, non osano dire liberamente ciò che è giusto, e al dire di Cristo che è la verità, non attendono più alla custodia del gregge con amore di pastori, ma come mercenari. Fuggono all'arrivo del lupo, nascondendosi nel silenzio. Il Signore li rimprovera per mezzo del profeta, dicendo: «Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare», e fa udire ancora il suo lamento: «Voi non siete saliti sulle brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa degli israeliti, perché potessero resistere al combattimento nel giorno del Signore». Salire sulle brecce significa opporsi ai potenti di questo mondo con libertà di parola per la difesa del gregge. Resistere al combattimento nel giorno del Signore vuol dire far fronte, per amor di giustizia, alla guerra dei malvagi. Cos'è infatti per un pastore la paura di dire la verità se non un voltar le spalle al nemico con il suo silenzio? Se invece si batte per la difesa del gregge, costruisce contro i nemici un baluardo per la casa di Israele. Per questo, al popolo che ricadeva nuovamente nell'infedeltà, fu detto: «I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato le tue iniquità per cambiare la tua sorte». Nella Sacra Scrittura, col nome di profeti, sono chiamati talvolta quei maestri che, mentre fanno vedere la caducità delle cose presenti, manifestano quelle future. La parola di Dio li rimprovera di vedere cose false, perché per timore di riprendere le colpe lusingano invano i colpevoli con le promesse di sicurezza e non svelano l'iniquità dei peccatori, ai quali mai rivolgono una parola di riprensione. Il rimprovero è una chiave, apre infatti la coscienza a vedere la colpa, che spesso è ignorata anche da quello che l'ha commessa. Per questo Paolo dice: «Perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di confutare coloro che contraddicono». E anche il profeta Malachia asserisce: «Le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti». Per questo il Signore ammonisce per bocca di Isaia: «Grida a squarciagola, non aver riguardo, come una tromba alza la voce». Chiunque accede al sacerdozio si assume l'incarico di eraldo e avanza gridando prima dell'arrivo del giudice, che lo seguirà con aspetto terribile. Ma se il sacerdote non sa compiere il ministero della predicazione, egli, araldo muto qual è, come farà sentire la sua voce? Per questo lo Spirito Santo si posò sui primi pastori sotto forma di lingue e rese subito capaci di annunziarlo coloro che egli aveva riempito.

0: Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno.
1: La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode.
1: La mia lingua esalterà la tua giustizia.

0: Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

come prima lettura. Si tratta di un canto che è stato composto e probabilmente eseguito dallo stesso Isaia in una piccola piazza della città di Gerusalemme. Anche in quel tempo c'erano i cantautori e quando uno sentiva di avere un po' di vena poetica e aveva una qualche storia da raccontare, la eseguiva poi in queste piccole piazze della città di Gerusalemme. È proprio il caso di Isaia, possiamo quindi immaginarlo circondato da un gruppo di amici che sono giovani, perché Isaia, quando ha composto questo canto, era poco più che ventenne. Inizia raccontando una storia d'amore di un agricoltore per la sua vigna. I suoi ascoltatori, che sono giovani, capiscono subito che dietro l'immagine dell'agricoltore e della vigna si cela un amore struggente di un qualche giovane della città per una bella ragazza. E devono quindi essere piuttosto incuriositi dalla storia. E difatti Isaia racconta come è iniziato questo amore e come poi è stato coltivato con mille attenzioni e premure. La vite non è stata scelta a caso, l'agricoltore è andato in terra straniera a prendersela e l'ha scelta bene. Poi ha preparato il terreno, lo ha liberato dalle spine, dalle erbacce, dalle pietre e ha piantato questa vigna su un clivo soleggiato perché doveva dare poi uva e vino buono e forte. Ha costruito anche un muro di cinta per proteggerla. Insomma, l'ha colmata di tutte le attenzioni e premure. A questo punto siamo coinvolti anche noi e vogliamo sapere com'è andata a finire questa storia d'amore. Ha corrisposto la vigna a queste attenzioni e premure? Ecco la sorpresa. Il vignaiuolo si aspettava grappoli d'uva eccellenti e invece al momento della vendemmia ha trovato qualche graspo rinsecchito, 4 acini aspri e immangiabili, una delusione cocente. Lo sappiamo che i grandi amori traditi sfociano sempre in grandi odi. Difatti, questo agricoltore è colto da rabbia e risentimento incontenibili, abbatte il muro di cinta, vuole che i passanti calpestino la vigna, i cinghiali, che sono degli animali immondi, entrino, la devastino, i rovi, i pruni la invadano, la soffochino e le nubi non versino nemmeno una goccia d'acqua su questa vigna. Di chi sta parlando Isaia? Chi si cela dietro le immagini dell'agricoltore e della vigna? Vi ho detto che i giovani che lo stanno ascoltando pensano certamente a un ragazzo e a una ragazza della città e fanno anche certamente le loro supposizioni. Alla fine del canto il profeta svela l'enigma: l'innamorato è il Signore e la vigna è Israele, il popolo che lui si è andato ad acquistare in Egitto, lo ha trapiantato nella terra di Canaan, un popolo che ha deluso il suo amore. Difatti, alla fine dice il canto che Dio si aspettava giustizia e ha trovato spargimento di sangue. Si attendeva rettitudine e invece ha udito solo grida di gente oppressa. Che farà allora il Signore con questa vigna che ha tradito le sue attese? Abbiamo sentito il suo sfogo, la volontà di distruggerla. Facciamo attenzione. Dio non fa naturalmente queste cose, sono immagini con cui il poeta vuole dirci quanto il Signore è

0: coinvolto in questa passione d'amore per l'uomo. E adesso sentiamo la parabola di Gesù, nella quale noi coglieremo subito i riferimenti al canto della vigna di Isaia. Sentiamo.
1: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
0: Israele al tempo di Gesù c'erano vigne di dimensioni modeste, di carattere familiare. Ogni famiglia, accanto alla propria casa, aveva qualche pianta di vite e siccome la vite è molto longeva, può vivere anche per secoli, era amata quasi fosse un membro della famiglia perché accompagnava addirittura le generazioni di una famiglia. Il Salmo 128 impiega questa immagine: la tua sposa è come vite feconda nell'intimità della tua casa. E quando uno piantava una vite, vuol dire che era convinto di rimanere per molto tempo, lui e i figli e i nipoti in quel luogo, e la vite quindi diventava il segno della pace e della prosperità. C'erano però dei grandi proprietari terrieri che possedevano dei vigneti molto estesi. Non erano loro che li lavoravano, li consegnavano a dei fittavoli e loro andavano a vivere nelle grandi città dell'impero romano, Roma, Antiochia, Alessandria, Efeso. Poi tornavano al momento della vendemmia per prendersi i frutti. E Gesù prende spunto da questa realtà sociale ed economica del suo tempo per comporre la sua parabola e introduce in scena uno di questi grandi proprietari terrieri. Nell'analisi della parabola noi procederemo su due livelli. Faremo riferimento anzitutto al significato immediato della parabola, perché Gesù la racconta alle autorità religiose che lui ha davanti e vuole indurle a riflettere sul crimine inaudito che stanno per compiere. Poi però noi ci renderemo subito conto che questa parabola è molto attuale anche per noi. Parla alla comunità dei battezzati, alla Chiesa, che è la vigna del Signore, ma teniamo presente che la Chiesa non ha sostituito Israele. La vigna del Signore è sempre la stessa, ma non è più limitata a Israele, adesso ha coinvolto l'intera umanità. Il proprietario rappresenta chiaramente Dio. E abbiamo ascoltato la descrizione di tutte le sue attenzioni e premure che sono molto simili e Gesù chiaramente le ha copiate dal canto di Isaia. Passiamole in rassegna queste premure del Signore. La prima: ha circondato la vigna di una siepe. Lui ha voluto delimitare bene la sua proprietà, non vuole che gli estranei mettano piede nel suo campo, la vuole proteggere. È ciò che Dio ha fatto con Israele, la sua vigna. Al capitolo 19 del libro dell'Esodo Dio dice: «Voi siete la mia proprietà fra tutti i popoli della terra» e ripete questo in molti luoghi dell'Antico Testamento. Gli israeliti in quel tempo ritenevano che ogni popolo avesse il suo Dio e ogni Dio un suo popolo che proteggeva e dal quale riceveva i sacrifici, gli olocausti, le preghiere, l'incenso. Bene, Camosh aveva il suo popolo, i Moabiti, Milcom aveva il suo popolo, gli Ammoniti, i Siriani, Damasco, Baal aveva il suo popolo, i Cananei. Il Signore aveva il suo popolo, la sua vigna ben delimitata. Israele, e la voleva proteggere dalla mentalità idolatrica, dalle pratiche immorali dei pagani. Nell'impero romano lo sappiamo che i giudei erano noti non soltanto per il loro monoteismo, ma soprattutto per la loro rigida morale, soprattutto nel campo sessuale. L'aveva protetto bene il suo popolo, il Signore. E qual era la siepe di protezione? La Torah, la legge che richiamava continuamente agli israeliti come si comportano i veri uomini. Oggi, la vigna del Signore ha bisogno e tanto bisogno di questa siepe di protezione. Perché? Il mondo circostante ragiona e vive non secondo le beatitudini di Gesù di Nazareth, ma secondo le logiche pagane. Il pensiero dominante non fa riferimento ai valori e alle proposte evangeliche. Se questa mondanità riesce a infiltrarsi nelle menti e nei cuori dei cristiani, le infetta, danneggia questa vigna, anche le piante migliori vengono intaccate. Qual è la siepe con cui il Signore oggi protegge la sua vigna? È la sua parola, è il Vangelo. Seconda premura del Signore è quella di scavare una buca per pigiare l'uva, il frantoio. Ve ne ho messo uno sullo sfondo, è anteriore di 2 secoli a Gesù, quindi è molto antico. Notate che ci sono 2 vasche, ce n'è una più grande, è quella dove si pigiava l'uva, e potete anche immaginare questi pigiatori, perché ci sono 2 fori nella roccia nei quali infilavano 2 pali e sopra questi pali ponevano una trave alla quale erano legate delle corde che servivano ai pigiatori per aggrapparsi e non scivolare mentre pigiavano. Quando pigiavano, cantavano, danzavano, e questo è il segno che dalla vigna il Signore si aspetta soltanto gioia, festa, canto, amore. Vi ho fatto notare sullo sfondo quel frantoio, e vedete anche che c'è una vasca più piccola. Quando pigiavano, poi in quella vasca piccola veniva raccolto il mosto. Il profeta Geremia ricorda al capitolo 25 le grida di giubilo dei pigiatori. Ecco, oggi dalla vigna, che è la Chiesa, Dio si aspetta che produca gioia per l'umanità intera. Se i discepoli di Cristo sono uniti come tralci alla vite che è Gesù di Nazareth e lasciano circolare il suo spirito in loro, producono l'unico frutto che interessa a Dio, che sono le opere d'amore. I cristiani devono dare al mondo la prova con la loro vita che chi vive secondo il Vangelo vive nella gioia e produce gioia. Terza premura, ha costruito una torre. Se andate a fare un viaggio in Israele e girate un po' per i campi, in Samaria per esempio, voi osservate spesso nei campi delle torri diroccate, come quella che vedete alle mie spalle. Alcune sono antichissime, anteriori al tempo di Gesù. E vedete anche la ricostruzione del modello più comune di queste torri. Quella si trova nel giardino biblico di Yad HaShemonah, che si trova vicino a Gerusalemme. In questi casolari i contadini custodivano gli strumenti di lavoro e sul tetto c'era il punto di osservazione per la vigilanza. Cosa significa questa torre? È il simbolo dello sguardo del Signore che protegge, che veglia sulla sua vigna, sul suo popolo, con una premura che chiamerei materna. Vigila perché i ladri e i briganti sono sempre pronti a scavalcare il muro e la siepe, e se lì si lascia entrare, rubano, uccidono, devastano la vigna. Com'è che il Signore veglia oggi sulla sua vigna? Non lui direttamente. Invia i suoi angeli, i mediatori di queste sue premure. Ne conosciamo tanti di questi angeli che sono presenti nelle nostre comunità. Sono coloro che sono attenti che nessuno rovini la vigna del Signore, che non vengano introdotte delle proposte antievangeliche. E quando questo accade, questi angeli che stanno vegliando sulla torre intervengono subito alzando la voce, risvegliando l'attenzione. Dopo aver affidato la vigna ai contadini, il grande proprietario se n'è andato e adesso inizia il tempo dell'attesa dei frutti. Gli ascoltatori della parabola sono i farisei, le guide spirituali del popolo, i capi dei sacerdoti, quindi coloro che offrono al Signore olocausti. Bene, devono avere pensato, ascoltando la parabola, se il Signore viene da noi a chiedere i frutti, ne abbiamo in abbondanza. Se uno osserva, la spianata del Tempio la vede brulicare di pellegrini che pregano, che portano agnelli di prima scelta per offrirli al Signore. Quindi sarà certamente soddisfatto il Signore se viene da noi a prendere i frutti. Sentiamo come continua adesso invece la parabola.
1: Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
0: Chi rappresentano questi inviati che il padrone della vigna manda per cogliere i frutti? Rappresentano i profeti. Geremia, al capitolo 7 del suo libro, dice, parlando al suo popolo: «Da quando siete usciti dalla terra d'Egitto, il Signore ha sempre mandato i suoi servitori, i profeti, che vi indicavano le scelte giuste da fare, ma voi non li avete ascoltati e avete decretato la vostra rovina». Gesù distingue due gruppi di questi inviati, probabilmente si riferisce ai profeti mandati da Dio prima dell'esilio e quelli mandati dopo l'esilio. E che cosa chiedevano questi profeti al popolo di Israele? Richiamavano continuamente i frutti che il Signore si aspetta. Lo dice Isaia proprio al capitolo primo del suo libro: ciò che il Signore vuole. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'orfano, rendete giustizia all'oppresso, difendete la causa della vedova. E cosa trovavano invece questi inviati? Trovavano solenni liturgie, sacrifici, agnelli, incensi, prostrazioni, olocausti. Non erano questi i frutti che Dio voleva dal suo popolo. Queste erano pratiche esteriori con le quali si illudevano di essere a posto con il Signore. E difatti dice sempre il profeta Isaia all'inizio del suo libro: Dio è nauseato dai vostri incensi. Quando voi innalzate preghiere a Lui, Lui gira la testa dall'altra parte. Quando suonate le vostre arpe, Lui si tura le orecchie. Non gli interessano queste cose. Lui vuole la giustizia. Al capitolo 58, sempre Isaia richiama i frutti che Dio vuole attraverso il falso digiuno e il vero digiuno che piace a Dio. È falso il digiuno di piegare il capo come un giunco, usare sacco e cenere per letto, cosa mi interessano a Dio queste cose? Il vero digiuno che piace a Dio è sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Il vero digiuno è condividere il pane con chi ha fame, introdurre in casa i miseri che non hanno un tetto per ripararsi. E ricorda il profeta, accogli chi non ha una casa, rivesti chi è nudo e ricordati che queste persone sono tua stessa carne, sono tuoi fratelli. Questi richiami dei profeti però hanno infastidito gli israeliti e che cosa hanno fatto con gli inviati? Esattamente ciò che Gesù racconta nella parabola. Qualcuno lo hanno bastonato, qualche altro lo hanno ucciso, qualche altro lo hanno lapidato. Il più osteggiato di tutti è stato Geremia, il quale è stato messo in cempi, gettato in una cisterna. Uria è stato ucciso, Zaccaria lapidato nel cortile del Tempio. Questo è accaduto a Israele. È così che trattavano i profeti che venivano continuamente a chiedere i frutti che Dio vuole, la giustizia, l'amore, l'attenzione al povero. E oggi il Signore continua a inviare i suoi profeti che richiamano e richiedono gli stessi frutti. Come vengono trattati questi profeti? Proviamo a pensare come sono stati accolti dai loro stessi fratelli di fede, Mazzolari, Don Milani, Oscar Romero, Tonino Bello, Turoldo. Proviamo a chiederci cosa accade oggi a coloro che richiamano a una vita più evangelica, a porre fine ai carrierismi nella Chiesa. Cosa accade a coloro che denunciano il modo come oggi vengono gestiti i beni, che è un modo contrario al disegno del Creatore? Cosa accade a chi denuncia una religiosità ipocrita che tranquillizza le coscienze, ma non è quella che vuole il Signore? Cosa accade ai profeti che mettono in risalto l'inconsistenza di certe pratiche religiose, di certe tradizioni che nulla hanno a che vedere con il Vangelo? Vengono osteggiati. E allora ci possiamo chiedere, ma come possono essere riconosciuti questi profeti? Potremmo accennare ad alcuni segni che li rendono riconoscibili. E come primo segno io metterei che sono persone che non cercano mai vantaggi personali, non agiscono per ottenere benevenenze, riconoscimenti, titoli onorifici, scatti di carriera, no. Le loro parole sono sempre dettate dalla passione per il Vangelo, per la giustizia. I loro richiami sono sempre centrati sui frutti che il Signore si aspetta, amore, attenzione al povero. Sono persone che sono sempre schierate dalla parte degli ultimi e difatti hanno sempre problemi con coloro che detengono il potere, sia politico che religioso. E poi, come ultimo segno, metterei questo: pagano sempre di persona. Dopo i profeti, il Signore ha deciso di inviare il suo Figlio. Sentiamo.
1: Da ultimo mandò loro il proprio Figlio, dicendo: avranno rispetto per mio Figlio. Ma i contadini, visto il Figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
0: Come avevano fatto i profeti, il Figlio è venuto a chiedere ai fittavoli della vigna i frutti. E che cosa ha trovato il Figlio? Gli evangelisti sinottici ce lo dicono con un'altra parabola, quella del fico sterile. Il fico, come la vigna, è uno dei simboli del popolo di Israele, un popolo che produce frutti gustosi da offrire al suo Dio. Che cosa ha trovato Gesù in questo fico? Un mattino, dicono gli evangelisti, lui aveva fame ed è andato sotto un fico per cercare dei frutti e ha trovato soltanto foglie. È una parabola, naturalmente. Le foglie indicano le apparenze di religiosità che Gesù ha trovato di Israele. Non ha trovato quei frutti, gli unici che il Signore vuole. E le foglie illudono, ingannano, perché nascondono la mancanza dei frutti, che sono l'unica cosa che interessa a Dio. E anche il figlio ha infastidito i gestori della vigna. E che cosa hanno fatto questi? Lo hanno cacciato fuori e lo hanno ucciso. La parabola descrive esattamente ciò che è stato fatto a Gesù, non dal popolo di Israele, naturalmente, ma da coloro che si ritenevano i padroni della vigna e volevano accrescere il loro prestigio sulla gente semplice, mantenere i loro privilegi. Hanno tolto di mezzo il figlio che li infastidiva. Facciamo attenzione, perché noi oggi possiamo commettere lo stesso errore, farla da padroni sulla vigna, scacciare il figlio. La parabola offre certamente un motivo di riflessione, anzitutto a coloro che nella comunità ecclesiale hanno delle grandi responsabilità. Costoro possono dimenticare che è il Vangelo il punto di riferimento di ogni scelta. Non sono loro i padroni della vigna. È un pericolo che esiste oggi perché esisteva già nella Chiesa primitiva. Pietro, nella sua prima lettera, scrive agli anziani delle comunità e dice loro: «Io, anziano come voi, vi raccomando, pascete il gregge di Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non facendola da padroni, ma diventando modelli del gregge». Ma non si tratta solo delle gerarchie ecclesiastiche che devono ripensare al loro modo di vivere e di gestire la vigna del Signore. Ogni battezzato corre il pericolo di scacciare il figlio dalla vigna. Possiamo fare alcuni esempi. Se introduciamo nella vigna la mentalità che giustifica l'accumulo dei beni, come si fa nella giustizia del mondo, se noi facciamo così, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché lui parla del beati i poveri, non beati coloro che accumulano. Questa è la mentalità del mondo. Se noi la introduciamo nella vigna, scacciamo il Vangelo. Se giustifichiamo le guerre, non tutte naturalmente, solo quelle necessarie, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché Gesù non ragionava così. Se ci adeguiamo alla mentalità corrente per quanto riguarda la sessualità e dimentichiamo la proposta di famiglia, che è testimone di fedeltà e di amore incondizionato, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna per far posto a una concezione pagana della sessualità. Ecco, che cosa accade quando si scaccia il figlio, il Vangelo, dalla società? Dai tempi di Nietzsche, lo sappiamo, circola la famosa frase: Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso. Le conseguenze di questa uccisione sono sotto gli occhi di tutti. Tutti vediamo che cosa produce l'uomo sganciato dal Vangelo, sganciato da Cristo: mostruosità, solitudine, mancanza di senso della vita, violenze, distruzione del creato, sopraffazione e tante altre aberrazioni, alcune già in atto, altre che sono in programma. La parabola si è conclusa con la scena drammatica dell'uccisione del figlio, che è colui che è venuto ultimo a chiedere i frutti che il Signore si aspetta. Con l'uccisione del figlio è tutto finito? Hanno vinto i fittavoli e porteranno avanti loro adesso per sempre la vigna? Sentiamo come continua la parabola.
1: Gesù chiese allora ai capi dei sacerdoti e dei farisei: quando verrà dunque il padrone della vigna? Che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato.
2: Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.
0: Al termine della parabola, Gesù si rivolge direttamente ai suoi ascoltatori, e che sono gli anziani, i sommi sacerdoti, quindi sono i custodi della vigna. E li interpella direttamente, chiede loro: se foste voi al posto del padrone della vigna, che cosa fareste a quei fittavoli? La risposta arriva immediata e credo che sia molto simile a quella che avremmo dato noi. Prenderà quei malvagi, li farà a pezzi e poi consegnerà la vigna ad altri contadini che consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù risponde: non avete letto le scritture? Non è così che Dio si comporta. Lui non fa a pezzi, non distrugge nessuno. Lui compie solo opere di amore. Che cosa farà Dio? Prenderà la pietra scartata dai costruttori e la porrà come pietra d'angolo di una nuova meravigliosa costruzione, un tempio dal quale saliranno al cielo i sacrifici, gli olocausti unici graditi a Dio, che sono le opere di amore. Intendeva dire Gesù: Dio trasformerà il maggior crimine commesso dagli uomini in un capolavoro di amore e di salvezza. La conclusione ci presenta delle immagini drammatiche che ci possono scioccare, ma sono una bella notizia, un annuncio di gioia e di speranza. Gesù è uno sconfitto. La pietra è stata scartata e noi siamo indotti a pensare che il male abbia vinto. No, ci dice con queste immagini drammatiche: se uno cade su questa pietra perirà, se essa cadrà su qualcuno lo stritolerà. Attenti, sono immagini semitiche per dirci che l'agnello è più forte dei lupi. Colui che ha amato e ha donato la vita è più forte di coloro che gliel'hanno tolta. È quindi un annuncio di gioia, di speranza, che il male non avrà mai la meglio. Questa pietra che è stata scartata, questo agnello, è più forte dei lupi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Grande il Signore nell'alto dei cieli. Alleluia.
1: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.

0: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.
1: Dall'alto dei cieli, lodate il Signore. Alleluia.

0: Lodate il Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo per il nuovo Tempio di Dio.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
2: Illumina il tuo popolo, o Signore.
3: Sì, benedetto Dio nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno.
2: Illumina il tuo popolo, o Signore.
3: Tu che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa.
2: Illumina il tuo popolo, o Signore.
3: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste. Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
2: Illumina il tuo popolo, o Signore.
3: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
2: Illumina il tuo popolo, o Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

ora chissà se se stanno a spassare. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata, che l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza, vi bacio, vi

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

cuore di pace. Ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina e che

disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli ghettali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e la bomba brillò lontano.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà dedicata a San Francesco di Assisi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Come anticipato, oggi parleremo, ci occuperemo di una bellissima figura, di un santo amato da tutti, anche dai non credenti. Sto parlando di San Francesco di Assisi. Francesco d'Assisi è stato sicuramente un uomo di armonia, di pace, un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura, un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come lui lo ha creato. Alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato. Dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione. Preghiamo e lavoriamo, anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Allora anche noi potremo dire con San Francesco: Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Perché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati, è morendo che si resuscita a vita eterna.

0: Radio Vaticana. Don Pasquale Brizzi, parroco, scrittore, insegnante di teologia presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Orazio, e a tutti i radioascoltatori.
0: Posso usare...
1: È un piacere di sentirti.
0: Grazie a te. Posso usare anche con te il saluto francescano, pace e bene.
1: Certamente, pace e bene.
0: Pace e bene. Allora, pronti per ascoltare anche le tue riflessioni? Noi ci diamo del tu, Don Pasquale.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Allora, iniziamo la nostra chiacchierata. Innanzitutto, quanto sono attuali la figura e l'esempio di San Francesco?
1: Guarda, credo che la straordinaria attualità di San Francesco d'Assisi, a mio parere, risiede nel valore che lui ha dato alla comunità, intesa proprio come comunio, cioè un compito condiviso insieme, da raggiungere insieme. Quindi non era una fraternità così giusto per stare insieme, non era una cricca di amici, ma una comunità di persone riunite per raggiungere un obiettivo insieme. Secondo, per il suo grande spirito di fraternità, lui inventa la fraternitas nel vero senso della parola e di uguaglianza. Poi l'apertura al dialogo e al rispetto per il creato, in questo caso è proprio di un'attualità straordinaria, non a caso Papa Francesco proprio ha ispirato la sua enciclica, Laudato Si, proprio sulla spiritualità e il pensiero di Francesco. In questo modo direi che Francesco ha anticipato di 1000 anni per l'appunto gli ambientalisti, i globalisti e i socialismi vari, lontani però anni luce dal vero spirito evangelico professato da Francesco. Francesco si contraddistingue perché ha fatto del Vangelo la sua regola di vita rispetto ai rivoluzionari alcadiali, definiamoli così, del nostro tempo. Francesco si è sporcato le mani, non impone nulla, ma conquista gli animi. La sua predicazione non è mai persuasione, non è mai pubblicitaria, non è mai una questione di marketing, ma è il fascino della verità che attrae, perché lui viveva la verità del Vangelo. Francesco non è un fluido relativista, potremmo definire così, perché non annulla la propria cultura, la propria identità, anzi la difende con coraggio anche davanti al sultano d'Egitto, facendosi ambasciatore di pace, ma non come pacifista. Lui si inoltra addirittura tra le linee nemiche disarmato, suscitando persino l'ammirazione dei suoi nemici. E credimi, Orazio, questo è l'eroismo di chi lotta per la verità ed è di un'attualità incredibile, proprio profetica nel vero senso della parola.
0: Ecco, a proposito, come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, Don Pasquale?
1: Sì, direi che la misericordia attraversa tutta la vita di San Francesco, basta leggere la sua biografia, ma come esperienza personale, perché lui per primo ha incontrato la misericordia di Dio e questo è il motivo per cui si spoglia di tutto, proprio perché ha trovato la sua ragione di vita, ha trovato tutto ciò per cui lui anelava, ma non sapendo che cosa cercava in realtà. Alla fine è la verità che si è mostrata a lui e lui ha avuto l'umiltà di accoglierla. Per questo dichiarava i nostri amici, adesso io non ricordo testualmente, ma a memoria, e lui diceva: sono nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni, ingiurie, sofferenze, poiché grazie a loro abbiamo la vita eterna. Ma questo è, anche se è già contenuto nella nona beatitudine del Vangelo, beati voi quando vi insulteranno, eccetera, eccetera. Ma Francesco però questa beatitudine l'ha vissuta sulla sua pelle. Ecco dove risiede la forza della sua testimonianza. Francesco non era un chiacchierone, un parolaio, non era uno che professava e non praticava. Quindi dalla sua esperienza di misericordia Francesco rinasce come uomo nuovo, è la misericordia che ci trasforma. Ed è capace di rovesciare i criteri di giudizio che per noi, come allora, oggi, sembrano normali. Infatti per Francesco ciò che per noi è amaro, per lui diventa dolce. Ciò che prima era disprezzato, l'esempio dei lebbrosi più emblematico, si trasforma in ragione di vita, diventando lui stesso strumento di misericordia capace di dare un senso al dolore. Lui aveva capito che per trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo occorre sporcarsi le mani, scavando nella terra della miseria umana, proprio come ha fatto Gesù nella sua incarnazione. Per me Francesco, io lo definisco così, è stato il minatore dell'animo umano, non a caso è definito l'Alter Christus.

0: viene definita rivoluzionaria la scelta di San Francesco di rinunciare ai beni paterni e alla famiglia per affidarsi al Padre Nostro che è nei cieli, come lui stesso annunciava, Don Pasquale.
1: Francesco è un miracolo del Vangelo ed è qui la forza della sua rivoluzione. E questo miracolo nasce quando Francesco, all'efficienza di una vita basata sul profitto, sul successo, sul potere, poi all'epoca sua questa era la ragione di vita di tutti i giovani, sull'accumulo, si è sostituita l'immagine di Cristo povero nella rinuncia volontaria e del radicale dono di sé, e questa è stata la più grande rivoluzione all'epoca, ma lo è ancora oggi, forse più di prima. Cioè lui, nell'insicurezza vissuta da Gesù su questa terra, Francesco ha trovato la sua sicurezza, un po' quello che dice Paolo, no? È nella mia debolezza che trovo la mia forza, perché è lì che si manifesta la potenza di Dio. Francesco questo l'ha capito perfettamente, cioè per lui Cristo povero diventa il punto di riferimento, la luce gentile che tutto illumina intorno a lui. Questa credo che sia la vera contemplazione francescana, che fa vivere in semplicità l'unità con Dio e il creato. Infatti arriverà ad esclamare: ora posso dire con libertà Padre nostro che sei nei cieli.
0: San Francesco non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo, eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze.
1: È verissimo, proprio in virtù di questo dono di profezia, cioè la vita di Francesco è profezia, quindi non ha tempo, non ha spazio, non ha colori, non ha nemmeno ideologie, perché appartiene a tutti, è proprio cattolica nel vero senso della parola, cioè universale. Ora, in questo periodo di crisi, Francesco rappresenta proprio un esempio di vita concreta, ma anche, come dicevo poc'anzi, un forte segno di contraddizione. Cioè, ma noi ci pensiamo oggi, col mondo che viviamo oggi, rinunciare a tutto, abbandonare i beni terreni, dimenticarsi della carriera e dei successi mondani per intraprendere una vita nuova e trovarsi poi alla fine senza nulla di materiale. Ebbene, rappresenta oggi qualcosa di assurdo, di inverosimile, che a parer mio mette, come dire, in scacco matto l'egoismo e l'individualismo, che purtroppo è diventata la cifra distintiva del nostro tempo e che non risparmia nemmeno i nostri ambienti, dobbiamo essere anche onesti, anche i nostri ambienti di chiesa, sia laici, sia sacerdoti e via discorrendo. Quindi, perché il verme, il virus del carrierismo intacca tutti, colpisce tutti, quindi dobbiamo avere anche un antidoto a questo. E l'unica cosa è veramente lo spirito evangelico. Quanti uomini e donne di oggi sono disposti a scegliere questa vita dicendo di abbandonare ogni sicurezza per sposare sorella povertà? Sono pochi. E quella volta che accade diventano personaggi che danno fastidio. Dobbiamo essere onesti, ripeto, e riconoscere che Francesco è un forte richiamo alla conversione, anzitutto per noi gente di chiesa che talvolta sconfessiamo con la vita ciò che confessiamo con la bocca. E comunque io direi che c'è anche il rischio della superficialità in questo, cioè facendo di Francesco una sorta di icona pop, un fenomeno mediatico folcloristico da sfruttare, rischiando di non coglierne la vibrante esperienza evangelica, dimenticando l'aspetto essenziale, cioè che tutto in Francesco è in relazione a Cristo, che è l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sennò sminuiamo la figura stessa di Francesco.
0: Imparare da un personaggio come Francesco oggi è possibile, al di là di ogni retorica, Don Pasquale?
1: È una domanda stupenda questa, perché impone l'unica risposta: sì, tutto è possibile, perché a fede tutto è possibile. Quella di Francesco è la fede semplice di un cristiano che salva la Chiesa e la riforma dall'interno, interiormente. Francesco non è un polemico, non è uno che dice io l'avevo detto, quello che si alza, che non fa nulla, però poi quando le cose vanno male si alza per prima e dice ma io l'avevo detto. No, Francesco non era di questi tipi. Lui conosce benissimo i peccati degli uomini di chiesa, ma ama la Chiesa profondamente, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, fino a donare tutto se stesso per la Chiesa. Nei suoi gesti, nelle sue parole non c'è superbia, non c'è arroganza, non c'è giudizio, non ci sono secondi fini, non c'è desiderio di potere o ideologia, ma c'è solo carità e amore. E lui aveva capito che la Chiesa è il Cristo vivente in terra, è l'aspetto sociale di Cristo nel mondo. È da questa purezza del cuore che si riconosce lo spirito di Francesco e quindi anche l'opera di Dio nelle nostre azioni. Ecco perché Francesco diventa anche, diciamo così, un criterio di discernimento per il nostro agire morale cristiano.
0: Don Pasquale, io ti ringrazio.
1: Orazio,
0: dimmi.
1: Pace e bene a tutti a questo punto.
0: Pace e bene, soprattutto, veramente che questo augurio sia faccia presa nel cuore di ognuno di noi. Pace e bene, esatto. Non ci sono parole più belle che
1: esatto.
0: Pace e bene. Non,
1: bene.
0: Di solito si sprecano tante parole, ma
1: esatto.
0: Il saluto francescano è quello più bello in assoluto.
1: Esatto.
0: Allora, Don Pasquale, pace e bene a te, pace e bene a tutti i calabresi che ci ascoltano.
1: Certo.
0: Si vede il grande amore che ho per i calabresi. E veramente grazie per le tue riflessioni. Il nostro Gianmarco Murroni ha scelto un brano tutto per te. Grazie,
1: grazie
0: Don Pasquale, a presto. Grazie.
1: A

Altissimo onnipotente buon signore, tua è sola laude, la gloria e omnia benedizione. A te solo, altissimo, se confano, e te nullo è ne digno te mentovare. Laudato sia, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorna et illumina noi per lui. Et ello è bello, et radiante, cum grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sia, mi signore, per sora luna et le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose et belle. Laudato sia, mi signore, per frate vento, per aire, et nubilo, et sereno, et omne tempo per le quali alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mi signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sia, mi signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustioso, et forte. Laudato sia, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, et governa, et produce diversi frutti, con coloriti fiori,

0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo, un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, e in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio in queste 3 dimensioni: l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa, che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote, e si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando diciamo, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola. Questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante. importante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace, che con il Padre Nostro in qualche modo ci prepara preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
0: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una

come gran parte dell'elite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali. La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie, che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou

0: Pateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana, e abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interne che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, che me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri, e quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi c'è Cantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto. E questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per iscritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista, ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Hampateba che hanno iniziato il lavoro. Sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo? Resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Hampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Polen Tongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando un Tongi ha detto queste cose in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro un Tongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con c'è Cantadiop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot, quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, e ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampateba è una personalità, una figura che non, da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che richiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che richiama Ancestor Stone, le pietre vive della nazione,
0: pietre angolari.
1: Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come, sì, maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo, sì, sì, su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te, e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

Buongiorno, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Oggi domenica 4 ottobre, 27esima domenica del tempo ordinario. Soprattutto quest'oggi una giornata particolare, la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Tra poco, intorno alle 9.45, ci collegheremo con la Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, dove ascolteremo la celebrazione solenne presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in quello che quest'anno celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Tra i presenti quest'oggi ad Assisi anche il presidente. Un'occasione speciale perché, come ogni anno, la ricorrenza il rito perenne della lampada votiva dei comuni d'Italia, quest'anno un'occasione particolare, come l'ottavo centenario della morte di San Francesco, a raboccare l'olio della lampada sarà la regione Umbria, che donerà l'olio biologico che farà ardere la lampada per i prossimi 12 mesi. Per la prima volta nella storia sarà il sindaco di Assisi, solitamente è il sindaco del capoluogo di regione a donare l'olio per la lampada, quest'anno sarà il sindaco di Assisi a fare ardere la fiamma a nome di tutti gli oltre 7.000 comuni italiani. Un momento di altissimo valore civile e spirituale che, come detto, avverrà sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quest'anno eccezionalmente presente insieme a tutti i governatori delle regioni italiane, per cui una celebrazione importante. In questo anno importante, lo ricordiamo, tante anche le iniziative in quest'anno dedicato un po' anche a San Francesco, 800 anni dalla sua morte, per cui un'occasione molto particolare. Al termine della messa, lo ricordo, ci avvicineremo, torneremo in diretta qui dal studio di Palazzo Pio della Città del Vaticano per avvicinarci all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus intorno alle ore 12. Questo quindi l'appuntamento di questa mattinata. Come detto, è un anno particolare, tante iniziative in tutta Italia, non solo ad Assisi, tanti pellegrini questi giorni ad Assisi, proprio in visita alla Basilica di San Francesco. Tanti fedeli riuniti proprio in quella che è la città simbolo del patrono d'Italia, il santo di Assisi. Sono state tante anche i programmi che sono stati fatti proprio in quest'anno particolare, tante anche dedicate alla musica, all'arte, alla cultura, insomma un anno che ha unito tanti fedeli, tanti pellegrini in Italia. Diamo anche un'occhiata, prima di collegarci con Assisi, a quelle che sono le ultime notizie che arrivano anche un po' dal mondo. Diamo un'occhiata alle agenzie, cosa sta accadendo in queste ore nel mondo, partendo da alcune notizie che arrivano purtroppo dall'Ucraina, dove continuano i raid degli attacchi russi, principalmente nella città, nella capitale Kiev. Esplosioni sono state avvertite a Kiev mentre prende il via la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz nella capitale ucraina, per cui ancora attacchi, come detto, in Ucraina, continuano le difficoltà per la popolazione ucraina, in particolare quest'oggi a Kiev. Alle 9.44 io cedo, mi fermo qui, la linea alla regia. Tra poco, come detto, la Santa Messa dalla Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi. Subito dopo torniamo in studio, ascolteremo anche il discorso, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, e poi alle ore 12, come detto, l'Angelus da Piazza San Pietro. Linea alla regia.

potente buon signore, tu e sole laude, la gloria e onore, e donne e benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, e ti nullo omo e ne digno tementovare. Con i versi del Cantico delle Creature di San Francesco vi saluta Orazio Coclite che vi parla, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Basilica Superiore di Assisi. Immersa nel verde del Monte Subasio, la città umbra ci accoglie per la solennità del Santo Patrono d'Italia. Qui tutto parla di Francesco. Le colline, le case, i simboli della fede, ogni mattone degli edifici sacri e civili sono un libro aperto sulla vita del Serafico. Ci narra del poverello di Assisi la meravigliosa cattedrale di San Rufino, dove Francesco ricevette il battesimo e mosse i primi passi nella fede, prima di scegliere la strada della povertà e del Vangelo. Poco più in là, la chiesa dedicata a Santa Chiara, sorella nella fede e compagna di viaggio, continua il racconto e custodisce il crocifisso di San Damiano, davanti al quale Francesco ascoltò la chiamata a riparare la chiesa, cambiando per sempre la sua vita. E poi il cammino sale sul Monte Subasio fino all'eremo delle carceri, dove il santo si ritirava con i suoi compagni per alternare la fraternità al silenzio e alla preghiera. Nelle grotte, lontano dal mondo, Francesco cercava quello spazio del cuore dove ritirarsi in Dio e ascoltarne la voce. Ma è tornando a valle, alla fine del centro abitato, che incontriamo la chiesa a lui dedicata, dove riposa il suo corpo e dove ancora oggi risuona la testimonianza di un uomo che mise al centro della sua esistenza la povertà, la fraternità e l'amore per Dio e il prossimo. La Basilica è anche un inno di lode al Signore per il Santo di Assisi, che fece della pace non soltanto una parola, ma uno stile di vita. Ed è forse questo il dono più prezioso che continua a consegnare all'Italia e al mondo. Cercare ciò che unisce, abbattere i muri, riconoscere nell'altro un fratello e in ogni creatura un dono da custodire. Con questo spirito ci apprestiamo a vivere la solenne concelebrazione eucaristica, durante la quale verrà offerto l'olio che alimenta la lampada votiva dei comuni d'Italia, accesa giorno e notte sulla tomba di San Francesco.

l'Eucaristia il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Celebrano con lui i vescovi del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, il vescovo di Assisi, Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca, i ministri generali e provinciali della famiglia francescana, con l'assistenza di Sua Eminenza Ángel Fernández Artime, cardinale legato pontificio per la Basilica. E presente alla celebrazione il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Il servizio liturgico è prestato dai novizi dei frati minori conventuali, guidati da Fra Pancrazio Faiella. I canti sono eseguiti dal coro della Cappella Musicale della Basilica, diretto dal maestro padre Peter Hardin.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: La pace sia con voi.
2: Ed ora ascoltiamo il saluto del custode del Sacro Convento.
3: Signor Presidente della Repubblica, Reverendissimo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Eminenze, Eccellenze, Ambasciatrici e Ambasciatori, illustri rappresentanti del Governo e del Parlamento, signori Presidenti delle Regioni, Sindaci e rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari, fratelli e sorelle che nelle diverse forme di vita vi ispirate al carisma di San Francesco, voi tutti qui presenti e voi che ci seguite attraverso i mezzi di comunicazione. Il Signore vi dia pace. Grazie per la vostra presenza e partecipazione, che prolunga quella vissuta stanotte al termine del cammino che ci ha portati dalla Porziuncola, luogo del transito, a questa basilica, dove è custodito il corpo del patrono d'Italia. Viviamo il momento culminante di queste giornate e dell'intero anno centenario nella celebrazione eucaristica, quello stesso mistero di vita e di dono di sé che Francesco d'Assisi ha contemplato e vissuto con tutta la sua esistenza. Entriamo allora in questa celebrazione con il suo stesso desiderio, accogliere Cristo, lasciarci trasformare dal suo amore e diventare nel nostro tempo uomini e donne di pace.
2: Abbiamo ascoltato il saluto di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi. Ha inizio ora il rito dell'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. Viene portata in processione dal centro della chiesa una brocca con l'olio. Intanto il sindaco di Assisi si porta dinanzi al cardinale Zuppi, il ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali. Tra poco chiederà al celebrante di benedire l'olio.
4: Reverendissimo Padre, le chiese che sono in Italia le chiedono di benedire quest'olio per riaccendere la lampada votiva dei comuni d'Italia, perché arda presso la tomba del tutto serafico in ardore, come segno di fede e gratitudine al serafico poverello.
2: E il cardinale Zuppi benedice l'olio.
1: Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di San Francesco. Ravviva nei cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito. Sia balsamo e forza, sia gioia per i poveri e speranza per tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
2: E il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, si appresta a versare l'olio benedetto nella lampada votiva dei comuni d'Italia, che, come dicevamo, resterà accesa giorno e notte sulla tomba di San Francesco.
1: Con questa luce riaccendi la lampada votiva al Santo Patrono d'Italia, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente.
2: E la fiammella viene consegnata al sindaco di Assisi, che accende la lampada votiva dei comuni d'Italia.

0: E ora ascoltiamo Walter Stoppini, il sindaco di Assisi.
1: In rappresentanza di tutte le regioni, le province e i comuni d'Italia, rinnovo a te, frate Francesco, l'offerta dell'olio. Riuscendo, riaccendo la lampada votiva con questo simbolico gesto. Esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigila, Francesco, fratello santo, sul nostro popolo. Illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori. Dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace.
2: Accetto, Francesco. Viva immagine del Cristo, patrono dell'Italia, l'offerta dell'olio per la lampada votiva. Fa che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa al progresso dell'umanità, per il bene e la pace di tutti. Per Cristo, nostro Signore.

fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Dio, che nel serafico padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine di Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio.

quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Laudato sì. Noi, che spesso non sappiamo ringraziare e che ci sentiamo facilmente vittime, scambiando il dono per un diritto, e come avviene sempre per gli egocentrici, ci uniamo oggi alla dolce e forte voce di San Francesco e dei suoi tanti incalcolabili figli per dire sempre, anche nelle avversità, tanto più al termine di questo centenario, laudato sì. Laudato sì, mi Signore, per frate Francesco, immagine viva di Cristo, tuo figlio, che continua a mostrarci il volto dell'Eterno Padre, che ci aiuta a vedere la sua presenza e a fare, con gioia, la sua volontà, quella che niente della nostra povera vita vada perduta e che nessuno sia perduto. Questa è la volontà del Padre, neppure il nemico, nostro fratello lupo, che ha bisogno di pace e di pane. E noi possiamo darglieli. E se diamo, troviamo la pace per lui e per noi. Laudato sì, perché frate Francesco è pieno di gioia e tutti noi la cerchiamo. Qualche volta in maniera un po' complicata, ma la cerchiamo. L'ha trovata e ci insegna a trovarla. La rende possibile, facile per tutti. Frate Francesco continua a parlarci col cuore, non con una dotta lezione o precisi e impietosi giudizi, ma con la sua vita, i suoi gesti, le sue tante parole, piene di tenerezza, cortesia, misericordia, esigenti. Laudato sì, perché frate Francesco continua a donarci pace e ad insegnarci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione, divisione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato. Non significa essere disarmato essere cedevole, accomodante, irrilevante, il contrario. Frate Francesco disarma il lupo chiamandolo frate, perché ha disarmato le mani e il cuore, ed essendo per lui frate, negozia con lui per Gubbio e anche per il lupo, perché lo restituisce a se stesso e alla comunità, perché si prenda cura di lui. In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza. La versione digitale è ancora più complicata, ma poi c'è quella proprio anche pratica, che è volgare, invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Allora laudato sì, perché proprio lui, l'umile, sgonfia, sempre con tanta cortesia e senza nessuna supponenza, l'arroganza dei forti. E ci si impiega poco a diventarlo, eh? Parla con tutti, perché la sua fede non è contro qualcuno, ma amore per tutti, perché vede tutto con gli occhi di Dio, quelli che fanno cantare la vita. E allora laudato sì per la sua semplicità, che è tutt'altro che superficialità o schiavitù dell'apparenza, perché piuttosto trovare l'essenziale è qualche volta faticoso, molto più facile si fa prima con l'apparenza. E l'essenziale, lo sappiamo, è invisibile agli occhi, ma rende tutto visibile, vero, prezioso, luminoso,
anche nella malattia e nel buio sconfortante e terribile della morte. Allora, frate Francesco è davvero poeta della vita e insegna a tutti a cantarla. Non gioca con le parole, non enfatizza i toni pensando così di essere profondo e convincente. Non rincorre la retorica vuota o la convenienza personale. Frate Francesco canta in ogni condizione la bellezza tutta umana e tutta divina del creato, come del mondo che è ogni persona, che è un mondo, ogni creatura, tutte, senza qualifiche o etichette. Il suo e il nostro è un mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli, dove l'unica ragione da cercare è la pace e la giustizia, perché solo queste fanno trovare e difendere tutte le ragioni. Allora, laudato sì, Francesco, perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Scrive ai reggitori delle nazioni perché scelgano la pace. Non c'è tempo da perdere, perché la sofferenza è enorme. Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto. Allora laudato sì, perché frate Francesco, povero, è sempre un operatore di pace e rende ricchi gli altri. Non possiede tutto perché ama tutto. Noi non staremo mai bene se possediamo, non troveremo mai ristoro se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo. Amare è donare, e non c'è gioia senza rendere contento il prossimo, a cominciare dal povero. Chiamiamo per com'è, non come noi pensiamo debba essere. Legarsi al povero non come oggetto di interesse, ma come nostro fratello. E allora per questo non è un sacrificio, ma un'esperienza di amore che dona e fa trovare dolcezza e amicizia. Solo così viviamo quello che non si compra e non si vende, l'amore. Ecco, frate Francesco ci fa scoprire e riscoprire le radici più profonde e comuni del nostro paese, che ci rendono umani e pieni di cultura, che viene da Cristo e porta a Cristo, e che dobbiamo nutrire con la preghiera e il servizio, possibile a tutti. Frate Francesco, piccolo fratello universale, andava ovunque, voleva raggiungere tutti e si sentiva a casa ovunque, e tutti con lui si sentivano a casa, anche gli uomini simili a fiere selvatiche, che lui ammansiva con l'amore dell'inizio, quello di Adamo, che è quello di Gesù. Allora non riduciamo San Francesco a noi come fosse un tranquillante, ma seguiamolo per sentire nostro il mondo e ogni popolo e per trovare davvero tranquillità e ristoro. Infine, a frate Francesco, al termine di questo straordinario 8° centenario, penso a le migliaia di persone che sono venute qui ad Assisi e quanti hanno seguito, accendiamo anche la lampada del nostro cuore e quella di tutto il nostro paese. L'abbiamo fatto con quella votiva dei Comuni d'Italia. San Francesco, insieme a Santa Caterina da Siena, è il nostro patrono. Permettetemi uno speciale ricordo per i comuni delle aree interne, che tante radici conservano e desiderano solo che queste possano dare nuovi germogli, cioè vita e futuro. Ma San Francesco, proprio perché aveva chiaro chi era e in che cosa credeva, non aveva paura di incontrare tutti, di essere vicino a chiunque, non con la spada ma con il dialogo. Fratello senza supponenza e distanza. E allora ci aiuta tanto
in questo tempo minaccioso, confuso, a capire che solo insieme troviamo la risposta e solo se la pace è con tutti è davvero pace e chiede operatori umili e architetti umili di pace che con coraggio aiutino a vivere insieme, forti del diritto e non imponendo il diritto della forza. San Francesco non indica un amore ridotto a idea vaga, ineffabile, che non chiede nulla, falsamente rassicurante per chi cerca di salvare se stesso, ma un amore com'è l'amore, vero, totale per tutti, radicato nella vera sicurezza che è Cristo. Prendiamo allora al termine di questo anno di Giubileo francescano, anzi di questi anni, il giogo liberante e sicuro di Gesù, che libera perché ama, è quello che ha preso San Francesco, costruendo la casa di Dio, riparando la casa di Dio e la città degli uomini, amando e difendendo l'unità intorno a Messer Papa, che presiede la comunione. Così, come disse Papa Leone, l'Europa e il mondo intero troveranno nuovi santi che credono nella parola del Vangelo, umani con la libertà di Cristo, gioiosi per l'amore ricevuto e donato. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare, disse. Laudato sì, mi Signore, sempre sì lodato.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità di San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni perché ci conceda di ispirarci a Lui nel cammino di sequela del Suo Figlio.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
2: Benedici il tuo popolo.
1: Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché illuminata dalla luce del Vangelo, sia per ogni persona segno e strumento di salvezza. Preghiamo. Per l'Italia e per le pubbliche autorità, perché curino il vero bene comune, nella giustizia e nella solidarietà. Preghiamo. Per le terre segnate dalla guerra, perché il dono della pace, per intercessione di San Francesco, uomo dal cuore libero e grande, giunga al cuore di ogni persona. Preghiamo. Per noi qui riuniti intorno alla mensa del Signore, perché per intercessione di San Francesco possiamo crescere nell'umiltà e mitezza di cuore. Preghiamo.
0: O Padre, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede del tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

Brigate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, e rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto, e al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con me, indegno tuo servo, il Vescovo Matteo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro,

0: concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace.

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: il Signore ti dia pace. Così scrive San Francesco nel suo testamento. In queste poche parole sembra racchiuso il segreto della sua vita. Aver trovato nella pace non soltanto una meta, ma una strada. La pace ricevuta da Dio è per lui il modo più vero di abitare il mondo, di incontrare gli altri e di vivere da fratelli. Per questo, dopo 8 secoli, la sua voce non si è spenta. Anzi, sembra farsi ancora più necessaria in un tempo attraversato da conflitti, da solitudini, da divisioni. Papa Leone XIV, ricordandolo, ha scritto: «Donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini». È questa la via indicata dal poverello: disarmarsi dalla paura, scegliere la semplicità, lasciare spazio alla fraternità. Nel giorno della sua festa chiediamo allora a San Francesco di accompagnare l'Italia e il mondo e di insegnarci a vivere da fratelli, con uno sguardo riconoscente sul creato e un cuore aperto alla pace. Perché la lezione più attuale della sua testimonianza è forse questa: la pace non si proclama soltanto, si costruisce ogni giorno, cominciando dal cuore e facendosi fraternità.

O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Ecco, domandiamo su noi tutti, su tutte le famiglie francescane, sulla nostra città di Assisi, sul nostro paese, su tutto il mondo, con l'intercessione di San Francesco e tutti i santi francescani, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, il Palazzo dei Media Vaticani, nella città del Vaticano. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa dalla Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, la messa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in questa giornata 4 ottobre che celebra la festa di San Francesco, patrono d'Italia, in quest'anno particolare l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Con me in studio Don Maurizio Giannella. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Gianmarco e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e auguri a chi porta il nome di Francesco oggi.
0: Alle 12 ricordo l'appuntamento con l'Angelus da Piazza San Pietro, l'Angelus pronunciato da Papa Leone XIV, ma intanto in quest'ora che ci separa dall'Angelus, insieme a Don Maurizio, insieme anche ad altri ospiti nel corso della mattinata, andremo a riprendere un po' il discorso legato, ecco, a questa festa importante in Italia. L'abbiamo detto, patrono d'Italia, ma in generale la figura di Francesco, di San Francesco, una figura di riferimento particolare, Don Maurizio.
1: Un fratello universale, così è stato definito, chiamato a tantissimi articoli che abbiamo potuto vedere scrollando un po' i social, ma anche il cartaceo. Francesco riconosciuto come il fratello universale, come il punto di riferimento. Lo stesso Zuppi, nell'omelia che abbiamo ascoltato nella messa questa mattina, ecco, ha parafrasato usando la terminologia Laudato Si, o Signore, per frate Francesco, ispirandolo come il volto che dimostra veramente l'Eterno Padre. E continua poi il Cardinal Zuppi parlando di un Francesco che disarma il lupo, lo disarma, e lo disarma talmente tanto che negozia per lui, per Gubbio e anche per il lupo, e restituisce a se stesso e alla comunità perché si prenda cura di lui. E quindi c'è un forte richiamo anche all'aggressività che oggi l'Europa sta vivendo attraverso la guerra, e quindi dice, ecco, Francesco ci insegna a disarmare il male.
0: Il concetto di pace, come hai sottolineato Don Maurizio, al centro dell'omelia del Cardinale Zuppi. Frate Francesco continua a donarci pace, insegnarci a essere operatori di pace per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato, ha detto Zuppi.
1: Sì, disarmato. Perché? Perché Zuppi analizza e riporta quella che è la situazione anche sociopolitica, valoriale, che sta attraversando l'Europa, ma anche il mondo intero. Infatti, in un altro passaggio, lui dice una cosa molto bella: la guerra non è un destino, e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Questa frase che Zuppi riporta, che si riallaccia un po' anche a quello che il Papa, sia in Francia ma anche negli appelli che fa durante l'Angelus, la guerra non è l'ultima parola, quindi la pace può continuare. Francesco oggi ce lo ricorda in questa festa. Ricordiamo anche degli 800 anni, siamo nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta appunto il 4 ottobre 1226, e quindi Francesco oggi si fa fratello di pace, fratello universale della pace. Vocabolario, in una intervista che Fra Marco Moroni ha rilasciato per noi ai Media Vaticani, lo ha definito proprio un vocabolario vivente di un linguaggio universale che costruisce la pace. Molto bello, perché parlare di Francesco come un vocabolario significa proprio trovare in lui l'ABC, l'alfabeto del Vangelo, no Gianmarco?
0: È così. Tornando anche un po' alle parole di Zuppi, agganciandoci anche a un altro rito importante che abbiamo visto oggi, in realtà vediamo ogni 4 ottobre, Zuppi ha detto a frate Francesco, al termine di questo straordinario ottavo centenario, accendiamo la lampada del nostro cuore, quella di tutto il paese, con quella votiva dei comuni d'Italia. Ecco, la lampada votiva, lo abbiamo visto in questa celebrazione, lo abbiamo ascoltato il simbolo,
1: è ecco, una della... tradizione che lega Francesco Assisi all'Italia intera. Ogni anno una regione italiana è scelta affinché porti l'olio. È un olio che viene raccolto, sai, in tutte le parrocchie, da tutte le parrocchie in tutto il territorio di quella regione, che servirà a mantenere accesa la lampada votiva davanti la tomba di Francesco. Diciamo che quest'anno, in via del tutto eccezionale, visto anche l'ottavo centenario, per la prima volta è stato il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, ad accendere la lampada a nome di tutti i comuni d'Italia e del paese intero. Quindi diciamo che il sindaco per la prima volta fa questo gesto.
0: Sì, perché lo ricordiamo, ogni anno la lampada viene, cioè l'olio che poi viene permette offerto, alla lampada di bruciare, il fuoco dell'olio.
1: È dal presidente di quella regione.
0: Esatto. Quindi non è a turno ogni regione.
1: Sì. Quest'anno è la regione Umbra, ma non è il presidente dell'Umbra, è il sindaco di Assisi.
0: Il sindaco di
1: Assisi. Perché si vuole ancora di più sottolineare il legame della città dell'ottavo centenario.
0: Tra l'altro la lampada votiva che arde, è sempre accesa fin dal 1939, è stata quando è stato proclamato San Francesco patrono d'Italia. Da quella data la lampada votiva arde è lì, continuamente.
1: E lì c'è un'altra, nel 1939 viene proclamato patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena. E diciamo che da quel momento in poi praticamente si ha un vero e proprio, e da lì poi nasce anche successivamente poi San Francesco come festa nazionale come festa nazionale. E c'è da dire che fu Pio XII a proclamarlo santo, e diciamo che la legge del numero 132 del 1958 lo ha riconosciuto anche dallo Stato come solennità civile, solennità che venne sospesa nel 1977 con una nuova legge. Però quest'anno per l'ottavo centenario, con la legge numero 151 dell'8 ottobre 2025, lo ha reinserito tra le festività previste dalla legge del numero 260 del 1949, dedicandolo a San Francesco. Perché Gianmarco? È importante capire perché Francesco è diventata nuovamente festa nazionale, perché in Francesco ritroviamo quei valori associati come la pace, la fratellanza, la solidarietà e la tutela dell'ambiente, e così prevede la possibilità di organizzare iniziative e cerimonie dedicate a questi temi. Quindi Francesco, oltre ad essere un santo che annuncia il Vangelo, è un santo che raccoglie quelli che sono i valori e i carismi universali, dove tutti si riconoscono. Infatti anche gli incontri tra le religioni, sia Giovanni Paolo II ma anche Papa Francesco, abbiamo visto, vengono fatti ad Assisi, perché in Assisi tutti si riconoscono. È un campo neutro, chiamiamolo così, un territorio neutro universale per la pace.
0: Io ricordo anche, invito i nostri ascoltatori a scriverci al 335-1243-722. Don Maurizio, due parole anche sul luogo dove è stata celebrata oggi la messa, chiaramente Assisi, la basilica dedicata, la chiesa dedicata a San Francesco, che è strutturata anche in maniera particolare. C'è la chiesa inferiore, la chiesa superiore, all'interno poi della basilica si trova anche la tomba di San Francesco.
1: Sì, diciamo che è su tre livelli. Praticamente la basilica di San Francesco, che è sorta dopo, noi sappiamo che Francesco è la Porziungola proprio, no? Santa Maria Maggiore, il primo luogo dove Francesco si ritira subito dopo aver ricevuto anche questa chiamata particolare, perché Francesco non solo si spoglia, Francesco comincia a diventare una provocazione per i cittadini, un provocatore ma positivo, no, del Vangelo per i cittadini di Assisi, tanto che il primo luogo è proprio quello, la Porziungola sarà il luogo dove praticamente Francesco morirà. Infatti il transito di cui ha parlato anche Fra Marco Moroni all'inizio della celebrazione celebrazione, facendo il saluto alle istituzioni e a Sua Eminenza, ha parlato di questo transito, di questa veglia che viene fatta del cuore, il centro, il nucleo della festa, dove Francesco si concede alla vita terrena per aprirsi alla vita del cielo. La Basilica nasce su quello che viene chiamato il Colle dell'Inferno. Colle dell'Inferno perché era il colle più alto di Assisi, dove viene costruita successivamente questa basilica a tre livelli. Sì, diciamo che la tomba si trova nella parte inferiore, nella parte superiore troviamo la basilica affrescata completamente dai dipinti di Giotto, il quale l'affrescò raffigurando tutta la vita di Francesco. E infatti è lì che è stata presieduta la celebrazione eucaristica dal cardinale Zuppi. La tomba si trova proprio giù. Abbiamo visto anche quest'anno, per la ricognizione straordinaria che è stata fatta per l'ottavo centenario, anche come custodito Francesco, e anche come viene custodito in quella tomba che vede milioni e milioni di pellegrini ogni anno, giovani, gruppi, andare lì. Io stesso sono stato più volte ad Assisi e ho potuto constatare come, ecco, quel luogo diventa un luogo universale di preghiera. Questa è la caratteristica principale, ma da quel luogo Francesco ancora oggi parla al mondo. È stata definita oggi Assisi la città mondiale per questa giornata, dove tutto il mondo sta guardando, ma io credo che Assisi trovi ancora oggi in Francesco un punto di riferimento. Mette tutti d'accordo San Francesco, mette d'accordo anche i lontani. Perché? Perché la sua scelta è stata talmente radicale, talmente difficile.

0: durante quest'anno, lo abbiamo detto anche in precedenza, tanti appuntamenti dedicati a San Francesco. Chiaramente si va dall'arte, insomma, la musica, il cinema, ma in generale tante attività anche sul territorio legate al Santo di Assisi.
1: Ce n'è stata una molto bella che venerdì abbiamo scoperto perché è stata presentata, diciamo, che Claudio Baglioni ha dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni della sua morte, due brani. Brani che con la casa Tau, in segno d'amore a Fratello Sole e Sorella Luna. È stato un vero e proprio percorso musicale di accompagnamento verso il 4 ottobre, uscito venerdì, in cui si celebra la festa del patrono d'Italia. Gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Adriano Pennino. È bellissimo, perché vuol dire che anche l'arte, anche la musica diventa servizio al Vangelo attraverso la figura di Francesco. Quindi Francesco, diciamo, sollecita anche gli artisti. Poi stasera sappiamo anche esserci una diretta dall'auditorium proprio di Assisi su Rai 1, in cui ci sarà questo concerto. Ecco, sarà la giornalista, la Cardinaletti, giornalista e collega della Rai, a condurre questa serata. Quindi diciamo anche la musica, caro Gianmarco, è a servizio del Vangelo.
0: Io saluto Pietro che ci ha scritto al 335 124 3722. Paola, leggo un messaggio, condivido con te una riflessione di una nostra ascoltatrice. Buon ottavo centenario legato alla morte di San Francesco, e proprio in merito un po' alle varie iniziative ci scrive: in questi giorni ho avuto modo di vedere film, programmi sulla televisione dedicati a San Francesco, anche a Santa Chiara. Insomma, è stato qualcosa di spiritualmente commovente avere così tante belle testimonianze legate a San Francesco. Insomma, è anche questo il messaggio di San Francesco, che arriva ancora oggi attuale, moderno, tramite mezzi diversi.
1: Sì, perché Francesco viene reinserito attraverso l'arte della comunicazione, attraverso la filmografia. Noi conosciamo il film della Cavani, che è il film che apre un po' anche la filmografia di Francesco, ma sono stati tanti registi che si sono ispirati a questo santo, hanno dato anche tante versioni, tanti feedback della vita di Francesco, tante linee, però tutti avevano un comune messaggio, quello della radicalità di Francesco, che è una radicalità estrema che va fino in fondo. Francesco non resta in superficie. I film, così anche l'arte, ma possiamo dire anche i documentari che sono stati ricostruiti della vita di Francesco, ci sperimentano questo. Però non dimentichiamo anche le testimonianze che noi ascoltiamo di Francesco, le testimonianze di chi ha cambiato anche la propria vita per Francesco e con Francesco. Diciamo che esistono ancora persone che, come all'epoca, decidono di lasciare tutto per seguirle e sposare Madonna Povertà.
0: Ecco, l'esempio di San Francesco, lo diceva anche il cardinale Zuppi nella sua omelia, ancora prendendo un po' le sue parole: laudato sì, perché frate Francesco, povero, rende ricchi gli altri, non possiede nulla perché ama tutto, non saremo mai bene se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo. Amare è donare.
1: Sì. Il cardinale Zuppi continua e dice, riprendendo quello che stavi dicendo tu, che in questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, ingannevole, frutto anche di enfasi e mai di risposte, e disfacciati ed enormi interessi economici. Quindi, ecco, il cardinale Zuppi ancora di più, possiamo dire, incide con le sue parole, usando Francesco tra virgolette in maniera buona, per ricordarci che cosa? Che Francesco oggi provoca chi pensa che attraverso la forza possa affermare un proprio territorio, una propria mentalità, un proprio linguaggio. Allora Francesco provoca e dice: tutto ciò che tu hai non è tuo, è qualcosa che tu devi imparare a costruire lasciandolo agli altri. Diciamo che è fuori quella logica alla quale oggi siamo tutti ormai abituati a vedere il contrario.

E allora, parlando di arte, parlando di musica, noi ci fermiamo per una pausa musicale, andiamo ad ascoltare proprio uno dei tanti brani dedicati a San Francesco. In questo caso un brano di Angelo Branduardi, Il lupo di Gubbio, che racconta un po' anche la storia dell'incontro proprio con il lupo. Ricordiamo che tra poco ascolteremo anche le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, dalla loggia della Basilica di Assisi.

0: Chi vuole ascoltare ancora Francesco, basta che abbassi il volume. Lui ci parla nel vento, nel cinguettio, sì, nella pioggia, nell'essenzialità di tutte le cose. È un messaggio che ci è appena arrivato, ma noi giriamo subito la linea ad Assisi. Vediamo, si sta predisponendo Fra Marco Moroni, ci sembra di vedere,
1: sì,
0: Don Maurizio.
1: Fra Marco sarà come ministro generale dell'ordine. No, lui
0: no,
1: è
0: non
1: Fra,
0: è,
1: Giulio,
0: esatto,
1: Fra
0: siamo,
1: Giulio,
0: ci
1: Fra
0: siamo
1: Giulio
0: Cesareo,
1: direttore della sala stampa.
0: Vediamo la linea d'Assisi.
2: Diamo inizio a questo momento ascoltando il suono delle chiarine di Assisi.

0: queste erano le chiarine di Assisi, suonatori di trombe storiche che eseguono tradizionali squilli durante le rievocazioni medievali e le festività religiose.
1: Vi dia pace. Con queste parole San Francesco si rivolgeva alle persone che incontrava, e queste parole possano essere un balsamo, una promessa di benedizione per il cuore e lo spirito di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Proprio prendendo ispirazione allora da San Francesco, di cui oggi celebriamo l'ottavo centenario dell'incontro con Sorella Morte, desidero rivolgermi a tutti voi, anche a lei, signor Presidente, chiamandovi semplicemente fratelli e sorelle. Vi chiedo allora con semplicità e con la disponibilità del cuore di accogliere le parole che Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, vorrà rivolgerci in occasione di questo grande anniversario, a nome di tutti i francescani e le francescane sparsi nel mondo. Dopo sarà la volta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: E dunque, dopo il saluto di Fra Giulio Cesareo, ora le parole di Fra Marco Moroni, custode
2: del Sacro Convento di Assisi. Sì.
3: Signor Presidente della Repubblica, autorità, sorelle e fratelli tutti, a nome della famiglia francescana sparsa nel mondo intero e della diocesi di Assisi, porgo a tutti voi il saluto che fu rivelato a Francesco e che egli amava rivolgere a tutti: il Signore ti dia pace. In questi anni abbiamo ricordato, 8 secoli dopo, alcuni eventi degli ultimi tempi della vita di San Francesco, che culminano con questo centenario. Sono stati anni ricchissimi di iniziative, anche grazie all'impegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario. Momenti di studio, eventi culturali, attività di solidarietà, di sensibilizzazione e di formazione nelle scuole e nelle carceri. Non possiamo conoscerle tutte, ma sono tante e molto ricche, anche in luoghi remoti del mondo. Non si è trattato di una semplice commemorazione, ma di un'occasione per domandarci che cosa la vita di Francesco continui a dire al nostro tempo, riscoprendo così un'eredità che si è mantenuta viva nei secoli, è cresciuta in modo dinamico e continua a generare vita. Da 800 anni il richiamo allo sguardo ammirato di San Francesco verso la creazione ha alimentato il desiderio di conoscerla e di custodirla attraverso lo studio e l'approfondimento scientifico. L'attenzione ai poveri e un rapporto con i beni non guidato dalla logica del possesso hanno suscitato riflessioni e pratiche economiche tese al bene comune. La prospettiva della fraternità ha generato forme sempre nuove di solidarietà e di partecipazione alla vita sociale. Papa Francesco, scegliendo non a caso il nome del Santo di Assisi, ha raccolto molte di queste intuizioni e le ha riconsegnate a tutti noi, e attraverso le sue encicliche ci ha ricordato che l'attenzione alla casa comune, la fraternità fra i popoli e un'economia realmente al servizio dell'uomo non sono questioni separate, ma espressioni di un unico modo di prendersi cura di ogni persona. La dignità di ciascuno, indistintamente, chiede di essere custodita sempre, nella dimensione personale e nelle relazioni, nella vita sociale e politica, nel tempo della forza come in quello della fragilità, nel nascere e nel morire. Per questo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili locali e della Chiesa di Assisi, abbiamo lanciato la proposta di un'opera segno che rimanga a memoria del centenario e che l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha fatto propria: la nascita di un hospice pediatrico inserito nella rete regionale delle cure palliative. Proprio Proprio qui ad Assisi, lo scorso 6 agosto, incontrando alla Porziuncola migliaia di giovani francescani, Papa Leone XIV ha detto: «La ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù». Sì, perché Francesco è stato in primo luogo un uomo conquistato da Cristo. Il fatto che nella storia siano state elaborate letture diverse della sua vita, utilizzando spesso le categorie del momento, rischia di farci perdere il centro della sua esperienza, il Vangelo vissuto sine glossa, la sequela di Cristo povero e crocifisso. I centenari che abbiamo celebrato, da prospettive differenti, ci hanno ricondotti a questo centro. E se tutto questo è stato vissuto in tante parti del mondo e in culture così differenti, è perché uomini e donne molto diversi tra loro continuano a riconoscere in Francesco qualcuno che li interpella. Per questo motivo, alla presenza dei rappresentanti delle nazioni, vorremmo ricordare oggi uno scritto poco conosciuto di San Francesco, la lettera ai regitori dei popoli. In essa egli si rivolge a tutti i podestà e consoli, magistrati e regitori di ogni parte del mondo, con una parola sorprendentemente severa, ricordando loro che la morte si avvicina. E perciò Francesco invita a non dimenticare Dio e a non tralasciare ciò che davvero conta. Eccellenze, 800 anni dopo, proprio da Assisi, vorremmo in qualche modo ripetere il suo gesto e affidarvi idealmente una lettera che nasce dalla sua memoria. Vi chiediamo di esserne messaggeri presso i popoli e i governi che rappresentate. Dite ai regitori dei popoli del nostro tempo che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace, che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata, di un interesse economico difeso, di una supremazia affermata. Dite loro che la forza delle armi può imporre il silenzio, ma non costruisce la pace. Che ogni popolo ha diritto alla sicurezza e alla libertà, ma nessun popolo può costruire la propria sicurezza negando la dignità e il futuro di un altro. Dite loro che il dialogo non è debolezza, che cercare ostinatamente la via del negoziato non significa arrendersi al male, ma credere ancora nella possibilità di una ragione sorretta dall'amore e anche dal perdono. Dite allora ai regitori dei popoli, con Francesco, di ricordarsi che il potere passa. Passano i governi, le vittorie e le sconfitte, i confini che gli uomini pensavano immutabili. Rimane ciò che avremo costruito assieme agli altri. Rimane il bene che avremo saputo compiere. È vero, la pace non è affare che riguarda soltanto chi governa le nazioni, riguarda tutti. Per i credenti è innanzitutto un dono da invocare, ma è anche un compito da assumere con serietà, pazienza e perseveranza. Comincia dal modo in cui guardiamo l'altro, dal linguaggio che usiamo, dalla capacità di rinunciare alla pretesa di avere sempre ragione, dalla cura per chi è più debole. 800 anni dopo la sua morte, dunque, Francesco non ci consegna soltanto una memoria da custodire, ma ci ricorda che è possibile sperimentare la presenza viva dell'Altissimo e Buon Signore, Creatore e Redentore, amore che avvolge ogni creatura. Per questo possiamo ancora credere nella fraternità quando prevale la contrapposizione, nella dignità di ogni essere umano quando viene violata, nella cura della casa comune quando prevale l'interesse immediato, nella pace quando la guerra torna a essere considerata inevitabile. Francesco ha creduto, perché ha creduto al Vangelo, che sia possibile un'altra forma di vita. Dopo 800 anni, la sua testimonianza ci chiede di continuare a crederlo ancora. Il Signore vi dia pace.
0: Signore vi dia pace, riprendendo le parole proprio di San Francesco, questo il saluto iniziale e anche finale di Fra Marco Moroni.
4: Molto bello, Fra Marco è veramente stato incisivo.
0: E tra poco le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
2: Per la prima volta ad Assisi.
5: Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. La distanza temporale che ci separa da quell'evento non ha in alcun modo ridotto il suo fascino e il suo carisma, che vive ben oltre i confini dell'Italia e della stessa cristianità, di cui è figlio e figura eminente. Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato, il suo insegnamento è patrimonio universale per le donne e gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini, credenti o non credenti, cristiani o fedeli di altre religioni. La sua personalità, così umile e insieme così vigorosa, ha operato conversioni, orientato scelte di vita, suscitato attenzione e affetto, ispirato artisti e poeti, comunità, e continua a esercitare un fortissimo ascendente su milioni di persone, particolarmente tra i giovani. I caratteri della società italiana ne hanno tratto un segno profondo e non possono prescindere dalla sua lezione. Ne conferma la proclamazione a Santo Patrono, che al contempo esprime invito e impegno alla coerenza. Un santo figlio della terra umbra, che respirò l'atmosfera intensa e dinamica del suo tempo. Francesco canta in francese, ma sceglie il volgare per predicare, per diffondere la parola di Dio. E con il Cantico delle Creature, la più alta tra le prime espressioni poetiche in volgare, magnifica e commovente, concorre all'inizio della storia della nostra letteratura, così come la rappresentazione della Natività a Greccio e la diffusione della devozione popolare francescana contribuiscono all'avvio delle forme teatrali religiose medievali. Le comunità francescane portano la vita religiosa fuori dalla solennità dei monasteri e si inseriscono nel tessuto urbano e sociale, nel loro tempo così bisognevole di impegno e di presenza, incarnando un ideale di povertà evangelica e di vicinanza agli ultimi, che traccia un segno profondo nella società medievale, aprendo la strada a forme nuove di solidarietà, a nuovi criteri di relazioni umane. A buon titolo, Francesco appare precursore anche dei santi sociali. Celebrare Francesco oggi, qui, al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo. Francesco chiedeva solamente di vivere in povertà, pace e letizia con i suoi fratelli e le sue sorelle al seguito di Cristo e vivendo il messaggio del Vangelo, invitando al privilegio della povertà evangelica, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti popolistici dell'epoca. Per questa scelta radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che per sé e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di frati minori è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava a stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali, così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi, di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile et umile, preziosa et casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la quinta crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik Al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi dell'aspetto che avevano apparelli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima che un infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale antilitteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte. Sorella nelle scelte, protagonista con Francesco di quella grande opera di rinnovamento religioso e civile. Erano soprattutto innamorati di Dio e del Vangelo. Il loro linguaggio, che tuttora appare affascinante e contemporaneo, ricco di spunti anche sociali e umanitari, non può essere separato dalla dimensione religiosa, dalla fede ardente e incrollabile, dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna, o se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo. Segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici, che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato, diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi riveste nel mondo, anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come Ascesi, come Oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione e arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
0: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco significa porre luce ad alcuni fondamenti, il rispetto per le persone, il rispetto del creato, la pace. Questo è uno dei passaggi del discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
6: Sì, Gianmarco, e in più il suo invito, ecco, è stato quello di seguire quello che ha fatto Francesco, l'impegno e la coerenza. Ecco, un impegno e una coerenza che devono essere sempre di più a servizio dell'umanità. Mattarella, diciamo che praticamente attraverso la vita di Francesco delinea anche quella che è la situazione europea, anche mondiale, e pone Francesco come un punto di riferimento.
0: Ancora un po' di musica, ancora Angelo Branduardi, che ha dedicato un album intero proprio alla vita di San Francesco. Allora, il Cantico delle Creature.

0: in diretta alle 11.43 in questa domenica 4 ottobre, dedicata insomma quest'oggi alla festa di San Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario, lo ripetiamo, Don Maurizio, della sua morte. Noi salutiamo subito Lucia Baldo, che fa parte del terzo ordine francescano. Lucia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa significa, Lucia, ti chiedo subito, vivere questa giornata, questa festa di San Francesco in quest'anno così particolare, così speciale?
1: Ma in quest'anno in cui si ricorda la morte di San Francesco dopo 800 anni, in realtà prevale il senso della vita. Questa morte di San Francesco ci parla di vita. E anche quando in questo anno sono state esposte le spoglie mortali del santo di Assisi, chi ha avuto la grazia di poter sostare in preghiera davanti a queste non ha provato un senso di morte, di fine, di dolore e basta, ecco, ma al contrario dice che ha ricevuto un messaggio di vita, di umiltà, ecco, di fronte a un santo parvulus piccolino, come dicono le fonti, che scende verso gli umili, verso i poveri, verso i deboli, gli indifesi. Di fronte a un santo così, noi a nostra volta, hanno detto, ci sentiamo coinvolti e chiamati a seguirlo, in nome di quell'incarnazione che San Francesco poneva al centro della sua spiritualità, l'incarnazione in cui il Verbo scende vertiginosamente nella nostra carne. E ecco, prendendo esempio da questo, Francesco discende verso i deboli e gli ultimi, ma questo è un messaggio di vita, un messaggio di umiltà, preteso che questa umiltà è proprio l'ultima parola del Cantico delle Creature, che fa parte dell'ultima strofa, laudate, benedicetemi Signore, te ingraziate, te serviateli con grande umilitate. Quindi è un messaggio di felicità, un rovesciamento, potremmo dire, della nostra coscienza infelice, e è un messaggio che ci invita a fare della nostra vita un canto di lode, così come Francesco fa un canto di lode a sorella morte.
0: Lucia, in base alla tua esperienza anche con altre persone, penso anche ai più giovani, ecco, cosa significa oggi per un francescano secolare cercare di vivere il Vangelo nella quotidianità?
1: Dunque, il Cantico delle Creature sicuramente ci stimola moltissimo, e anche i giovani, perché sono interpellati molto, per esempio sono interpellati dall'esigenza di rapportarsi alle creature, l'acqua, il fuoco, la terra, il sole e le stelle, insomma, sono interpellati a considerarli fratelli e sorelle, non delle cose inerti da sfruttare a proprio uso e consumo, quindi questa è una sensibilità che i giovani hanno più che in passato. E poi il messaggio della pace, che in quest'ultima strofa è un messaggio molto forte, perché promette la felicità, e invece in questo periodo soprattutto viviamo problematiche, conflitti, ma anche guerre molto diffuse. Quindi direi che questo è il messaggio. Ecco, anche la morte, oggi parliamo poco della morte, è diventato un tabù, qualcosa che è meglio nascondere, Anche i defunti sono isolati, quando sono appena morti vengono nascosti, insomma non vengono esposti. Una volta c'era, si aprivano le porte, si diceva il rosario, c'era comunione, sì, c'era una chiamata a stare insieme accanto al defunto. Adesso questo non accade più. Invece Francesco parla liberamente della morte e dice che è una sorella, e poi distingue la morte del corpo dalla morte seconda, la morte dell'anima, che è di coloro che vivono come se Dio non esistesse e vivono soltanto ponendo se stessi, i propri interessi, le proprie esigenze al centro della loro vita.
0: Grazie, grazie Lucia Baldo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata, buona festa di San Francesco, grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: si arriverà. Alle 11.50 ancora in diretta, ci avviciniamo alla preghiera dell'Angelus di questa domenica, ma prima io saluto un altro ospite, Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Fra Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Gianmarco, ben trovato e buona festa del patrono d'Italia.
0: Ecco, partiamo proprio da quello che abbiamo anche sentito in questa nella messa dalla Basilica di San Francesco di Assisi. Fra Marco Moroni ha ripreso un po' le parole di San Francesco: il Signore ti dia pace, con la pace al centro del messaggio di San Francesco.
1: La pace è da sempre al centro del messaggio di San Francesco e ovviamente lo è ancora di più durante questo tempo storico che, come ben sappiamo, è segnato da conflitti particolarmente importanti come quello in corso in Ucraina e proprio nella terra di Gesù.
0: E chiaramente, come abbiamo detto anche in questa mattinata, in quest'anno particolare dedicato a San Francesco, l'ottavo centenario della sua morte, tante iniziative dedicate al Santo di Assisi, tante iniziative organizzate anche in Puglia.
1: Sì, sono tante le iniziative attualmente in corso di fatto in tutta Italia che continueranno ad accompagnare questo tempo, perché di fatto l'ottocentenario si chiuderà proprio il 15 di gennaio dell'anno appunto prossimo. Quindi i conventi francescani pugliesi ovviamente sono tutti quanti in fermento, tra l'altro perché la Puglia ha visto la presenza di San Francesco d'Assisi. Infatti abbiamo una tradizione francescana importante, una presenza delle fraternità francescane appartenenti alle tre appunto obbedienze significative, oltre che delle figure di santità di notevole appunto interesse come San Pio da Pietralcina o lo stesso appunto Giuseppe da Copertino, una delle figure più interessanti della mistica cristiana.
0: Parlando un po' di quelle che sono le varie iniziative, ecco, abbiamo parlato dell'arte, della musica, non solo, ecco, mi viene in mente un documentario, ad esempio, realizzato proprio su San Francesco, che racconta la sua spiritualità declinata in diversi modi.
1: Sì, come ufficio comunicazione della provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise abbiamo celebrato, grazie ad un partner locale, l'ottocentenario attraverso la realizzazione di un documentario un po' fuori dal comune, perché abbiamo di fatto narrato quella che è la spiritualità del poverello di Assisi attraverso quelle che sono state le figure di santità vissute appunto proprio qui in Puglia, figure come appunto dicevo prima San Pio da Pietralcina, San Giuseppe da Copertino, il Beato Giacomo, il Venerabile Fra Giuseppe Ghezzi. Questo ci permette appunto di conoscere quella che è la spiritualità di Francesco, declinata ovviamente nel corso dei secoli all'interno tra l'altro delle tre obbedienze. Quindi quello che abbiamo realizzato di fatto è proprio un progetto editoriale interobbedienziale.
0: San Francesco però in questo frangente diventa anche gusto.
1: San Francesco diventa gusto e tu lo sai molto bene, perché qui a Bitetto abbiamo la presenza di questo bellissimo progetto appunto dell'Associazione Boccale Solidale, un micro birrificio che fa doppiamente del bene, che è finalizzato appunto all'integrazione delle categorie fragili che partecipano a parte appunto del processo produttivo, e i proventi ci permettono di conservare e restaurare quello che è il nostro patrimonio storico artistico. E quest'anno per l'ottocentenario abbiamo creato una birra che si chiama Franciscus, che tra gli ingredienti vede il vincotto. Perché il vincotto? Perché come ben sappiamo il dolce preferito di Francesco sono i mostaccioli ed erano proprio appunto a base di vincotto. È un'edizione ovviamente limitata che stiamo vendendo ai fedeli proprio durante queste ore all'interno del nostro santuario del Beato Giacomo di Bitetto.
0: E allora in chiusura, Fra Marco, proprio in un flash, come è stato vissuto come quest'anno, questi mesi, questi giorni, questo giorno dalla comunità Bitetto?
1: Questo tempo lo stiamo vivendo con un forte accento sulla pace. Credo che la pace, come abbiamo sottolineato prima, debba essere proprio al centro dei nostri cuori. Pace che dobbiamo soprattutto iniziare a costruire all'interno degli ambienti familiari, perché se si cresce in un ambiente familiare segnato dal conflitto non potremo che essere generatori di conflitti.
0: Grazie Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Grazie Marco.
1: Grazie Gianmarco e buona festa.

0: Laudetur Jesus Christus, un saluto, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Tra poco, pochi minuti, la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro di Papa Leone XIV. Un saluto a chi ci sta seguendo sulla Radio Vaticana, un saluto da questo momento anche a chi ci sta seguendo tramite le emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Oggi domenica 4 ottobre, una domenica particolare dedicata alla festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quest'anno impreziosita, ancora più particolare dall'anniversario dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Accanto a me Don Maurizio Giannella, di nuovo buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori e buona festa del patrono d'Italia, San Francesco.
0: Abbiamo ascoltato questa mattina la messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole durante l'omelia del Cardinale Zuppi, seguite alla fine poi dalla celebrazione dai discorsi di Fra Marco Moroni, il custode del Sacro Convento di Assisi, e poi quelle del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che per la seconda volta ha parlato dalla loggia della Basilica in questa occasione. Insomma, speciale la parola pace, Don Maurizio, al centro del messaggio di San Francesco ripetuto anche questa mattina.
1: La parola pace questa mattina è stata ripetuta, ma con una fermezza ancora più forte da parte del presidente Mattarella, da parte di Fra Marco Moroni, perché in Francesco è viva questo valore, ma soprattutto solo da lui può arrivare in questo momento questa forza. Tanto che Fra Marco, ecco, parlando oggi alle istituzioni, ne parla attraverso gli stessi scritti di Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli, e proprio attraverso questa lettera Fra Marco dice e ricorda che loro hanno una responsabilità, ma hanno anche un'etica che devono portare avanti. Usa proprio questo termine: la morte si avvicina, vi invito a non dimenticare ciò che conta. E diciamo che è un monito per ricordarsi che ciò che hanno è passeggero e che solo la vita eterna è la vita che ci aspetta e che appartiene a tutti.
0: Da Assisi, alla città del Vaticano, vediamo le immagini che ci arrivano proprio da Piazza San Pietro, dal Palazzo Apostolico. Tra poco si affaccerà Papa Leone per l'Angelus di questa mattina, una giornata soleggiata sulla città del Vaticano.
1: Diciamo che è la stessa frase che Papa Leone ha usato il giorno della sua elezione a Papa, quando si affaccia al balcone: la pace sia con voi, ed è il saluto che viene anche da Assisi oggi: il Signore vi dia la pace, ve la doni. Quindi diciamo che accomuna Papa Leone a San Francesco questo saluto che Papa Leone fa al mondo intero, ma che Francesco continua attraverso la sua vita. E quindi diciamo c'è anche questo assioma, questo parallelismo molto bello.
0: Attesa, lo vediamo anche dai tanti fedeli pellegrini riuniti proprio in Piazza San Pietro per ascoltare Papa Leone. Ecco che si affaccia il Papa. Allora diamo la linea a San Pietro.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora

Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen, in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma.

0: e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica!
1: Queste le parole di Papa Leone XIV, un pensiero rivolto chiaramente a questa giornata, la festa di San Francesco. Un applauso si è levato dai tanti sì. fedeli riuniti in piazza San Pietro quando ha nominato San Francesco.
2: San Francesco che il Papa ha detto è colui che ha saputo costruire una chiesa che ormai era danneggiata attraverso la parola del crocifisso per far sì che la sua vita poggiasse su un nuovo fondamento, richiamando il Vangelo di oggi dove Gesù dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, dal Salmo 118 al versetto 22. Quindi il Papa fa questo richiamo.
1: E poi il richiamo anche alla pace. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, sì. chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli, con il riferimento anche
2: al rosario, dicendo che questo mese di ottobre, che si è aperto appunto con il rosario dai giardini vaticani di oltre 1000 bambini, proseguirà fino al 7 di ottobre, dove vedrà 1 milione di bambini impegnato in questo appello, e fa riferimento anche a Lourdes.
1: Io ringrazio le emittenti collegate, ringrazio chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Grazie Maurizio Giannella, grazie Saluto. Bruno Orti in regia. Continuiamo tra poco, chiudiamo in radio, ma intanto un saluto a voi che ci avete seguito. Laudetur Jesus Christus.

0: 12:15, di nuovo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana per chiudere questa mattinata all'insegna della festa di San Francesco. Abbiamo ascoltato, assistito alla messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Zuppi nell'omelia della messa, successivamente alla fine le parole di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, e poco fa le parole di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Don Maurizio, Giannella, riprendiamo un po' le parole di Papa Leone prima di salutarci. La pace, lo abbiamo detto, al centro del messaggio di San Francesco, ripetuto anche da Papa Leone, ecco, nelle sue parole, riportando anche, ecco, sottolineando quanto il carisma di San Francesco porti frutto ancora oggi dopo 8 secoli, ha sottolineato Papa Leone. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio.
1: Diciamo che Papa Leone ha fatto visita a Santa Maria degli Angeli per lo scorso agosto, quando c'è stato l'incontro dei giovani europei della famiglia francescana da tutta l'Europa, e lì ha avuto occasione a Santa Maria degli Angeli, proprio alla Porziungola, ricordiamo ancora le immagini di lui che entra nella Porziungola alla fine della celebrazione eucaristica, un'immagine che Fra Marco Moroni ha richiamato anche nel suo discorso, ecco, alla loggia, quando dice che il Papa stesso ci ha sollecitati e ci ha lasciati alcuni moniti. Tra questo, quello che dice Papa Leone, Francesco è la magnifica umanità, ecco, richiamando appunto l'enciclica. Francesco ci interpella lasciando la vecchia creatura per ricostruirne una nuova. E quindi è questo un po' il legame tra Francesco e Papa Leone, tra Assisi e Papa Leone questa mattina. E diciamo che poi nel suo discorso Papa Leone non fa altro che continuare a parlare di questo, ponendolo proprio come appunto a tutto il mondo dalla finestra e dalla finestra del Palazzo Apostolico, dove il Papa ci ha ricordato che a volte lo scarto può diventare il fondamento che sostiene tutto, richiamando anche il Vangelo di oggi. Ciò che noi pensiamo che venga scartato, e anche Mattarella nel suo passaggio oggi ha detto che il bacio di Francesco al lebbroso è il bacio di colui che supera la logica dello scarto del tempo e quindi fa un salto in più. Diciamo che si incrociano le parole oggi di Mattarella, di Fra Marco Moroni e del Papa in una cornice, in un unico messaggio, cioè siamo tutti uguali e siamo fratelli tutti, richiamando anche la Laudato Si di Papa Francesco.
0: Tra l'altro il Papa ha fatto riferimento proprio anche alle varie iniziative dedicate a San Francesco, sì, anche proprio a quella di questa mattina ad Assisi. Anche lui salutando, porgendo un saluto alle autorità dello Stato italiano presenti ad Assisi. Ancora messaggi al 335 1243722. Ci scrive Antonio: a Cerignola c'è sia la chiesa di San Francesco, di cui ci manda anche una foto su WhatsApp, e anche la chiesa del convento dei frati francescani. Stasera in entrambe le chiese ci saranno le processioni con le statue del santo.
1: Diciamo che quasi in tutta Italia troviamo chiese francescane, statue francescane, lo diceva pure prima il frate dalla Puglia, che la Puglia stessa è un luogo visitato da Francesco, ma anche un luogo che porta la tradizione francescana, ma in tutta Italia, perché Francesco non solo ha rivoluzionato il tempo, continua ancora oggi a rivoluzionare, e la sua presenza è una presenza molto molto viva.
0: Negli appelli post Angelus il Papa ha fatto riferimento, sì, poi alla Terra Santa: preghiamo per la Terra Santa, per le vittime in generale della violenza, e poi lo ricordavamo, sì, anche prima, il rosario: cessino le guerre, ci sia la pace, ricordando anche l'iniziativa 1 milione di bambini recita il Santo Rosario, organizzata d'aiuto alla Chiesa che soffre quest'anno, particolare perché è una settimana intera, dal 1 al 7 di ottobre, in cui le comunità di tutto il mondo, bambine e bambini
1: stanno pregando,
0: di tutto il mondo, ecco, si uniscono a questa preghiera.
1: Vogliamo ricordare anche che cos'è, per i nostri amici radioascoltatori, la fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, una fondazione di diritto pontificio della Chiesa Cattolica, è nata nel 1947, inizialmente nell'immediato dopoguerra, per essere di aiuto alle famiglie. Successivamente, ecco, la fondazione si occupa di fornire sostegno spirituale e materiale alle comunità cristiane. Questo sostegno passa anche attraverso la preghiera, ma Gianmarco, il Papa ha detto qualcosa nell'appello anche di molto importante, invitando a pregare. I 10 anni della Moris Letizia, in cui incontrerà tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo per parlare e per capire come può essere portato ancora oggi alle famiglie e giovani il Vangelo, e quindi ha chiesto proprio preghiera. Vuol dire che per il Papa è un tema importante, quindi la Chiesa si sta preparando.
0: In quell'occasione il Papa ha parlato, ecco, ha fatto riferimento al viaggio di nuovo in Francia, il rosario, esatto, recitato alla grotta di Lourdes, anche qui un parallelismo con la Città del Vaticano, con la grotta di Lourdes,
1: con la
0: invece
1: vista il 1° di ottobre,
0: esatto,
1: bellissimo
0: in
1: no?
0: Vaticano.
1: Abbiamo detto, è un'opera fedele.
0: Esatto, riproduce fedelmente la grotta
1: di Lourdes che troviamo in Francia. E questo viaggio in Francia è stato un viaggio molto incisivo per Papa Leone. Lo ha richiamato anche, ridato al mondo attraverso l'udienza di mercoledì, quando parla e fa il focus sui punti nodali di quell'incontro. Vuol dire che un incontro nel quale, ecco, ci sono stati, noi lo sappiamo, è stata riscritta un po' parte anche della storia europea. Ancora abbiamo davanti agli occhi l'immagine del Papa a Metz, del Papa all'UNESCO, del Papa soprattutto agli operatori di Lourdes e ai disabili, no? Lì lancia un messaggio molto forte anche sulla vita, sulla dignità della vita, messaggio che è arrivato anche molto forte, penso, Gianmarco, tu sia d'accordo con me, anche d'Assisi.
0: Eh sì, io vado a rileggere un passaggio del discorso del Papa, il saluto ha fatto proprio durante il rosario con i bambini nei giardini vaticani, per far capire anche in questo caso si parla di 1 milione di bambini che pregano il rosario. Il Papa, ecco, anche in questo caso ha sottolineato 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria,
1: lo vedevamo appunto l'altra sera, vedevamo questa matematica che è stata fatta proprio sul rosario e sulla preghiera.
0: E dunque abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, dedicate a San Francesco d'Assisi, gli appelli, come ripartendo proprio dal suo messaggio, la pace, affinché si arrivi alla pace in tutto il mondo. Noi ci spostiamo ancora, perché abbiamo un po' palleggiato quest'oggi tra Assisi, la Città del Vaticano, ci spostiamo ancora perché in chiusura facciamo un breve collegamento con la nostra inviata Marina Tomarro, che si trova a Pistoia. Marina, è così?
2: Buongiorno, sì, infatti mi trovo più precisamente a San Marcello Piteglio, mi trovo al Dinamo Camp in provincia di Pistoia, dove da ieri si sta celebrando l'Open Day. L'Open Day è proprio per raccontare le attività che fanno al camp, per far vedere quelli che sono i progetti, e in particolare ieri c'è stato un incontro molto bello insieme a quello che è proprio il fondatore del camp, il sognatore Enzo Manes, che appunto ha sottolineato come questo ventennale, perché il camp è stato aperto nel giugno del 2007 e questo ventennale deve essere non un momento di autocelebrazione, ma deve proprio spingere a guardare avanti, e in particolare ha sottolineato le 4 parole che rendono speciale questo camp. Gianmarco, tu devi sapere che chiunque entra qui dentro si sente immediatamente accolto, ti senti a casa. La sensazione reale è quella che appena entri hai persone che ti salutano, ti abbracciano e lo fanno con una estrema sincerità, perché quello che c'è qui dentro è proprio quello. E allora, quali sono queste quattro parole? Prima di tutto la fiducia nell'altro. Ricordiamo che qui nel camp arrivano ragazzi con delle disabilità o delle patologie molto gravi che vengono lasciati qua dai genitori per una settimana in mano ai volontari. Quindi ci deve essere una grande fiducia di un genitore a lasciare il proprio figlio fragile qui al camp. E poi e la fiducia perché c'è? Perché c'è una trasparenza, una proprio nei comportamenti. E poi è l'energia emozionale che si percepisce. Appena entri ti rendi conto proprio di questa sorta di energia che ti abbraccia, che ti prende e che ti fa proprio vivere quello che è lo spirito del Dynamo Camp. E poi c'è una terza parola, Gianmarco, è un'espressione giapponese ed è omotemashi. Omotemashi è una parola che si può tradurre in tanti modi, ma diciamo una traduzione letterale, ma la traduzione vera è prendersi cura con il cuore dell'altro, farlo sentire accolto davvero. Non è solo un prendersi cura dell'altro, non è una persona che sta male, ti porto una medicina, no, io mi prendo cura di te con il cuore, ti voglio bene davvero e te lo faccio capire. E noi abbiamo visto un meraviglioso filmato dove venivano raccontata proprio la cura che sia lo staff che i volontari hanno verso questi bambini, questi ragazzi. Ma questi bambini, questi ragazzi diventano grandi e loro sono le persone, ed è proprio questa la quarta parola, le persone. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, è tutto molto bello, ma quello che ti può dare una persona, l'accoglienza, l'affetto, il farti sentire in un posto dove tu sei come gli altri, non ci sono differenze, non ci sono barriere qui dentro, qui siamo tutti uguali. E io l'ho visto ieri sera qui ci sono state due feste bellissime, c'è stata una festa al teatro dove c'era un gruppo che cantava e poi la festa nella mensa dove i ragazzi hanno fatto i loro balletti, perché qui fanno i balletti, e io ho visto un'energia di questi ragazzi che è stata qualcosa di veramente straordinario, commovente, una grande gioia. Ieri io sono andata dove c'è la parte della scalata, dove ci sono diciamo i giochi, una delle bambine gli hanno fatto fare il percorso diciamo da una fune facendola arrivare ad un alto piano, era il volo, lo ha fatto in carrozzina, ma dovevate vedere gli occhi,
0: certo,
2: di questa
0: Marie.
2: Bambina
0: dunque le persone al centro, come hai detto anche tu, è il messaggio che è il messaggio che è arrivato anche quest'oggi, sì. da ciò che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito, insomma, da Assisi fino alla Città del Vaticano, con le parole di Papa Leone racchiudono anche questo. Grazie Marina Tomarro, grazie.
2: Grazie Gianmarco, grazie Don Maurizio.
0: Io ringrazio Don Maurizio Giannella che è stato con me questa mattina. Grazie a Bruno Orti, grazie a voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua e do anche appuntamento alle 14 con il radiogiornale, lo spazio dedicato all'informazione. Un saluto da Gianmarco Murroni e in chiusura, brevissimo, sì, sì, stiamo ascoltando ora proprio il brano di Claudio Baglioni
1: che è uscito venerdì 2 ottobre,
0: dedicato a Fratello Sole e Sorella Luna. Un saluto. Sì.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale presentiamo i santi delle singole diocesi per conoscere la ricchezza e il patrimonio che ogni chiesa custodisce.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha esaudito. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha esaudito. Alleluia.
4: La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia.
5: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia.
0: La luce di Cristo risplende sul mondo. Alleluia.
6: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La luce di Cristo risplende sul mondo. Alleluia.
7: Sappiamo bene che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
8: Anima mia, benedici il Signore.
3: Egli ti salva dalla morte.
9: Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:15.
2: È domenica 4 ottobre.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: È domenica 4 ottobre.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Benvenute e benvenuti ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Io sono Luca Del Ponte, cominciamo. Partiamo dall'Etiopia, dove torna l'incubo della guerra nel Tigray. A quasi 4 anni dall'accordo di Pretoria, che aveva fermato un conflitto devastante, da una decina di giorni oramai si combatte di nuovo su più fronti. Le forze tigrine hanno lanciato una vasta offensiva, occupato aeroporti e sconfinato nelle regioni dell'Afar e dell'Amara. L'esercito federale e le forze alleate hanno risposto con una controffensiva e rivendicano ora la riconquista di Alamata, città strategica sulla strada verso Mekelle, la capitale del Tigray. Intanto il rischio è che la crisi superi ancora una volta i confini dell'Etiopia. Addis Abeba accusa Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, accuse respinte dai paesi coinvolti. Che cosa sta succedendo? È davvero cominciata una nuova guerra del Tigray? Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e studioso del Corno d'Africa e dell'Etiopia. Professor Puddu, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Partiamo proprio da quello che sta succedendo sul terreno. Prima l'offensiva delle forze tigrine con la conquista di aeroporti e l'avanzata nella regione dell'Afar e dell'Amara. Adesso la controffensiva dell'esercito federale e dei suoi alleati che hanno ripreso Alamata. Possiamo oramai dire che l'Etiopia è entrata in una nuova guerra del Tigray oppure esiste ancora uno spazio concreto per fermare quella che al momento potrebbe essere soltanto un'escalation?
3: Le notizie degli ultimi giorni suggeriscono un pieno ritorno alle ostilità tra il Tigray People's Liberation Front e le forze dell'esercito federale etiopico. Non si tratta di una novità inattesa, poiché sin dal mese di giugno, quando il Tigray People's Liberation Front aveva ripreso il pieno controllo delle istituzioni regionali nel Tigray, il movimento tigrino aveva preannunciato il rischio di un ritorno alla guerra e lo stesso governo federale etiopico aveva a più riprese attaccato alcune postazioni tigrine con droni. Dunque le ostilità di queste ore sono in certo qual modo l'esito di una escalation in corso sin dall'inizio dell'estate. Naturalmente rimane da vedere in che misura il Tigray People's Liberation Front e la coalizione di movimenti ribelli creata dal Tigray People's Liberation Front saranno in grado di mettere in difficoltà l'esercito federale etiopico. Le notizie di queste ultime ore parlano di una rapida avanzata delle forze federali all'interno del territorio dello Stato regionale del Tigray. È però altrettanto vero che, come anche nel caso del conflitto del 2020-2022, una possibile occupazione dei centri urbani del Tigray da parte dell'esercito federale non implicherebbe automaticamente una sconfitta dei ribelli tigrini, ma potrebbe essere il preludio invece ad una guerra di logoramento da parte delle forze tigrine, così come era accaduto nel corso del 2021, quando, una volta occupato il capoluogo regionale di Makalè, le forze federali etiopiche erano state poi costrette alla ritirata a causa dei ripetuti attacchi perpetrati dai tigrini lungo le principali rotte stradali che collegavano il Tigray al resto del paese.
2: Ecco, professor Puddu, lei prima proprio ha citato il 2021-2022. Nel novembre del 2022 ci fu l'accordo di Pretoria che mise fine a 2 anni di una guerra devastante. Perché non ha retto quella pace? Quali sono le questioni ancora irrisolte e che cosa riporta adesso il governo di Abiy Ahmed e le forze tigrine a combattersi?
3: Gli accordi di Pretoria hanno presentato delle criticità sin da subito. Le questioni principali che erano state affrontate a Pretoria riguardavano ad esempio il destino dei territori contesi del Tigray occidentale, occupati all'inizio delle ostilità da delle forze paramilitari Amara alleate al governo federale. Ancora oggi il Tigray occidentale rimane sotto il controllo di queste milizie allineate al governo federale. Un altro nodo degli accordi di Pretoria era l'istituzione di un'amministrazione ad interim nella regione del Tigray che operasse una sintesi tra le istanze del Tigray People's Liberation Front e di altre forze politiche tigrine sostenute da Addis Abeba. Questa sintesi non ha mai avuto luogo e i diversi leader dell'amministrazione ad interim del Tigray sono stati ripetutamente accusati dal Tigray People's Liberation Front di completo asservimento alle istanze di Addis Abeba, e questi repertori sono stati usati per legittimare l'occupazione dei palazzi del potere nel Tigray all'inizio dell'estate del 2026. L'ultimo tema regolato dagli accordi di Pretoria, che non ha però trovato risoluzione, era quello della riabilitazione politica del Tigray People's Liberation Front, che in teoria avrebbe dovuto partecipare alle elezioni generali tenutesi in Etiopia nel giugno 2026, ma all'inizio del 2026 è stato escluso dalla competizione elettorale dalla commissione elettorale etiopica sulla base di una serie di irregolarità tecnico-amministrative che sono state vissute dalla leadership tigrina come una vera e propria decisione politica tesa invece a delimitare il Tigray People's Liberation Front dall'arena politica etiopica.
2: Professor Pundu, poi ci sono le accuse che Addis Abeba muove nei confronti di Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, mentre anche dalla regione dell'Afar arrivano accuse di un coinvolgimento diretto delle forze eritree. Quanto è concreto il rischio che una nuova guerra del Tigray diventi una crisi dell'intero Corno d'Africa e che interesse avrebbero Eritrea, Sudan ed Egitto a sostenere appunto le forze indipendentiste del Tigray?
3: Il rischio di una saldatura tra le ostilità che stanno attraversando il nord dell'Etiopia e gli altri conflitti civili che attraversano il Corno d'Africa, pensiamo alla guerra civile che infiamma il Sudan dal 2023, ma anche al conflitto civile a bassa intensità che continua ad interessare la penisola somala, sono piuttosto elevati. Certamente l'Etiopia mantiene rapporti estremamente tesi con i suoi vicini settentrionali, dunque con il Sudan, con l'Eritrea, con il governo federale somalo a Mogadiscio, per ragioni diverse. Nel caso sudanese, il governo sudanese ha ripetutamente accusato l'Etiopia di coinvolgimento nel conflitto civile, di mettere il proprio territorio a disposizione per il transito di armi a favore delle forze di supporto rapido che combattono l'esercito sudanese. E in rappresaglia il governo sudanese ha autorizzato una certa libertà di movimento a delle milizie tigrine che operano nei pressi del confine nord-occidentale tra Etiopia e Sudan e che hanno a più riprese combattuto al fianco dell'esercito sudanese contro le forze ribelli sudanesi. Nel caso dell'Eritrea, i rapporti tra Asmara e Addis Abeba erano eccellenti fino al 2022, tanto che il governo eritreo si era schierato a favore del governo federale nella prima guerra del Tigray. A partire dal 2023, soprattutto a partire dagli accordi di Pretoria, questa relazione è andata incrinandosi, soprattutto a seguito di una serie di comunicazioni ufficiali con cui il primo ministro etiopico Abiy Ahmed ha dichiarato la volontà di garantire un accesso diretto al mare per l'Etiopia. individuando nel porto eritreo di Assab un luogo ideale per soddisfare queste istanze di accesso diretto al mare. Dunque l'Eritrea a partire dal 2023 è tornata alla sua tradizionale politica di sostegno alle forze centrifughe che operano in Etiopia in funzione di contenimento e indebolimento del governo federale per evitare il rischio di una invasione armata del paese.
2: E queste accuse del governo federale etiope anche nei confronti dell'Egitto sono fondate?
3: Certamente l'Egitto nel corso di questi ultimi mesi e anni ha apertamente sostenuto la difesa dell'integrità territoriale degli stati internazionalmente riconosciuti nel Corno d'Africa, dunque respingendo le proposte di revisione dei confini internazionali dell'Eritrea avanzate dal primo ministro Abiy Ahmed per proteggere la propria sfera di influenza nel Mar Rosso. E l'Egitto, secondo alti ufficiali etiopici, ha ripetutamente offerto sostegno ad una serie di movimenti ribelli nell'ovest del paese in funzione di indebolimento del governo federale etiopico per rafforzare la propria posizione negoziale nella disputa sul controllo delle acque del Nilo. L'Egitto accusa l'Etiopia di volersi appropriare del pieno controllo delle acque del Nilo tramite la costruzione della grande diga della rinascita etiopica e, secondo Addis Abeba, l'Egitto avrebbe offerto sostegno diretto e indiretto ad una serie di movimenti ribelli proprio per indebolire il governo federale e costringerlo a più miti consigli sulla gestione della grande diga della rinascita.
2: Professor Puddu, ma nell'ottica di voler far finire questo conflitto è soltanto una questione di mettere d'accordo paesi come Etiopia, Eritrea, Sudan ed Egitto, oppure invece le forze tigrine indipendentiste giocano un loro ruolo autonomo?
3: Le dispute tra l'Etiopia e paesi vicini come l'Egitto, l'Eritrea, il governo federale somalo a Mogadiscio sono dispute di lunga durata che possono essere ricondotte perlomeno all'indipendenza degli stati post-coloniali. All'interno di queste tensioni, di queste linee di conflitto di lunga durata tra gli stati internazionalmente riconosciuti della regione, si inseriscono poi i conflitti tra forze politiche su scala nazionale e su scala locale. Certamente i ribelli tigrini e le altre forze ribelli, come le milizie Fano, che oggi combattono contro il governo federale, possono sfruttare queste situazioni di tensione tra cancellerie regionali, ma in ultima analisi perseguono una propria agenda e dunque la fine del conflitto civile in Etiopia non dipende semplicemente dal raggiungimento di un compromesso tra Addis Abeba e il Cairo, quanto piuttosto da un compromesso politico tra le diverse anime che compongono la Repubblica Federale d'Etiopia.
2: Grazie al professor Luca Puddu per averci chiarito il retroscena di questa guerra che si è riaccesa nel Tigray. Buona giornata e a presto.
3: Grazie a voi per l'invito e a presto.
2: E adesso, come facciamo periodicamente ad Africa Oggi, sfogliamo insieme il nuovo numero di Nigrizia, quello di ottobre appena uscito nella sua doppia versione cartacea e digitale. Tra i tanti approfondimenti ne abbiamo scelti due: la bussola dedicata alle grandi promesse della transizione verde in Africa, dai progetti alla loro realizzazione, e poi il dossier che ci porta in Sudafrica, dove a più di 30 anni dalla fine dell'apartheid crescono disuguaglianze, sfiducia nella politica e tensioni sociali. Ne parliamo con padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Giuseppe, ben trovato ad Africa Oggi.
4: Altrettanto ben trovati.
2: Partiamo dalla Grande Muraglia Verde. Doveva essere una gigantesca cintura verde dal Senegal a Djibouti, capace di contrastare la desertificazione, recuperare milioni di ettari di terreno e creare posti di lavoro, ma la bussola di questo mese si intitola provocatoriamente Il deserto dei buoni propositi. Giuseppe, a quasi 20 anni dalla nascita del progetto, che cosa ne è stato di quella promessa?
4: È stato come altri grandi progetti, soprattutto direi per l'Africa, all'inizio un piano di grande spessore, con grandi speranze, eccetera, ma che ha rischiato con il tempo di trasformarsi anche questo in un flop. C'è stato perfino un film sulla grande muraglia verde nel 2019, però ecco, con l'andare del tempo, soprattutto direi anche a motivo dei grandi cambiamenti geopolitici di tutta l'area del Sahel, soprattutto con i noti colpi di Stato che si sono verificati, si è un po' perso anche a livello di informazioni da parte di chi doveva esserne responsabile. Quindi il sogno erano inizialmente questo lunghissimo 8.000 chilometri di infrastrutture, non soltanto di piante, di piantagione lungo il deserto, no, per bloccare la desertificazione, una serie di progetti in realtà di irrigazione, quindi anche di piantumazione, ma anche di coltivazione dei terreni, che era partito con un grande intento, arrivando ad un stanziamento da parte di banche, con in prima linea l'Unione Europea, anche di circa 20 milioni alla fine di dollari, che però doveva andare dal Senegal fino a Djibouti. Ecco, di tutti questi soldi, non essendo stato fatta un monitoraggio serio, obiettivo, così, il rischio è stato che non si capisca più davvero come siano stati spesi finora. Di qui il titolo dato appunto alla bussola di questo mese.
2: Il problema sembra essere anche capire dove finiscano attraverso una giungla di intermediari a vario titolo. È questo uno dei grandi paradossi della transizione verde africana? Più soldi girano, più aumenta la confusione.
4: Esattamente, quel che è successo è che a un certo punto si è creato questa suddivisione, diciamo, nel progetto, nella realizzazione, tra l'intervento pubblico e quello privato. E quel che si è verificato è che ci sono state certamente dei progetti realizzati e si vedono sul terreno in alcune zone, in alcuni paesi, ecco. Però soprattutto quello legato all'iniziativa privata è giunto a favorire, come succede spesso, senza il monitoraggio necessario, le grandi imprese private, che hanno creato magari centinaia di chilometri di recinzioni che dovevano essere poi adibite alla creazione, appunto, alla realizzazione del piano, ed invece sono state trasformate per l'interesse dei proprietari in proprio vantaggio attraverso la crescita e la rivendita dei foraggi, dell'erba, eccetera. Quindi non è andato al fine per cui era stato ideato.
2: Nel vostro racconto tornano Senegal, Niger, Mali, Mauritania. Come si fa allora a distinguere un progetto ambientale che aiuta davvero un territorio da quello che utilizza la transizione verde per fare affari?
4: Questo purtroppo è il solito problema di progetti, di pianificazioni che vanno dal top down, dall'alto verso il basso.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 4 ottobre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, invochiamo la Vergine perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il Papa, sulle orme di San Francesco, costruire pace e concordia tra i popoli. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. All'Angelus il Papa è tornato a invitare alla recita del Rosario unendosi all'iniziativa della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha lanciato una campagna per la prima settimana di ottobre fino alla festa della Madonna del Rosario per permettere a diocesi, parrocchie, scuole, comunità e famiglie nei diversi continenti di scegliere il giorno più adatto da dedicare a questa intenzione. Antonella Palermo.
2: Ricorrere al rosario affinché cessino le guerre e si costruisca la pace è l'appello che risuona oggi da Piazza San Pietro.
3: Perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
2: Leone annuncia poi, in occasione del 10° anniversario della esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia, l'incontro di una settimana a partire da mercoledì prossimo, che si terrà alla sua presenza in aula Paolo VI con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai 5 continenti.
3: Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
1: E oggi, memoria liturgica del poverello d'Assisi, Leone XIV riflette sulla parabola dei vignaioli malvagi e ricorda il santo che riparò la Chiesa con fede, preghiera e amore fraterno. Il servizio di Lorena Leonardi.
3: Proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
4: Da Piazza San Pietro, gremita di 15.000 fedeli, si leva un applauso quando Leone XIV cita il poverello cui Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Il Papa collega la sua storia alla parabola dei vignaioli malvagi. Nessun rifiuto, spiega, spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. Sottolinea poi che la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte.
3: L'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
4: Edificata la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone povertà, letizia e sofferenza, San Francesco rimane un esempio per la capacità di sanare le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno.
3: Chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
1: Una notizia di cronaca internazionale: di 2 morti e un disperso il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito la Catalogna a causa della pioggia. Diverse strade sono state chiuse sia nella provincia di Barcellona che in quella di Girona. In chiusura torniamo sulla festa di San Francesco, che ci ricorda che la guerra non è un destino, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, quanto ha sottolineato questa mattina ad Assisi il cardinale Matteo Zuppi, presidendo la messa nella festa di San Francesco nella basilica che porta il suo nome nell'ottavo centenario della sua morte. Il servizio di Giada Aquilino.
5: Solo se la pace è con tutti è davvero pace. Ha preso le mosse da uno sguardo sul mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli oggi come secoli fa, l'omelia del cardinale Zuppi nella festa di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola. Nella basilica di San Francesco, assiepata di fedeli, presenti il capo dello Stato italiano Mattarella e le autorità istituzionali di tutta Italia, di cui San Francesco è patrono assieme a Santa Caterina da Siena. Il presidente della CEI ha evidenziato come il poverello di Assisi continui a spingerci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Francesco ci ricorda, ha detto, che la guerra non è un destino e che la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile.
6: La sofferenza è enorme. Il divisore fa credere che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, Nuncetia Minundis, Icest Fabius, Cola Grandex, Frequensis, Stationis, Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 245esima puntata del nostro Vademecum per Latin Lovers. Non perdete questa occasione, carpe diem, potete rispolverare il latino liceale. A che serve oggi il latino? Domanda legittima, potremmo rispondere provocatoriamente, forse proprio a ricordarci che non tutto deve necessariamente servire a qualcosa. Ne parliamo con Maria Milvia Morciano, giornalista archeologa che conduce con me questa trasmissione e la scrive anche. Ben trovata Maria.
2: Ben trovato Fabio e amici, buon ascolto.
1: E come sempre abbiamo con noi uno scriptor latinus dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana nella prima parte del programma, e in queste settimane abbiamo il piacere di avere il coordinatore di questo ufficio, il reverendissimo Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato professore.
3: Ego etiam velim omnes auscultatores ex animo salutare.
1: Allora, l'ufficio Lettere Latine, questo lo possiamo raccontare, stiamo registrando circa a metà settembre, sta lavorando, tra le tante altre cose, anche la traduzione in lingua latina della Magnifica Humanitas.
3: Sì, esatto. Noi di solito quando si tratta dei documenti così impegnativi, allora siamo un po' in ritardo, paragonando con altre versioni. Il lavoro procede abbastanza bene, ci sono tante sfide che riguardano alcuni termini nuovi, però secondo me a ottobre, a novembre saremo pronti con la traduzione e con la versione latina di questo documento così importante di Papa Leone.
1: E sicuramente faremo un approfondimento anche in questa trasmissione sui termini tecnologici che sono stati tradotti in latino in questo in questa che è la prima enciclica di Papa Leone XIV. Andiamo subito a tradurre, come facciamo all'inizio della trasmissione, uno dei pochi

0: podcast di Papa Leone, dal latino all'italiano, dall'account @pontifex_LN. Abbiamo scelto due post, anzi, che sono usciti tra il 27 e il 28 agosto, che riguardano un'udienza che il Papa ha avuto con i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza in America Latina.
1: Odie dolorem testamur tot familiarum dissipatarum, sive ob stupefactivorum usum, sive ob violentiam, sive ob filios ad scelera patranda alectos, sive ob paupertatem vel opportunitatum inopiam, quibus homines ad vie margines impelluntur. Velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, qui ad vie margines relicti sunt, sicut Samaritanus, qui homini lapso proximus factus est, ne pretereamus. Ecclesiam edificemus quae consistat, addita, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat, ac domus fiat.
0: E qui il Papa ci racconta del dolore di tante famiglie spezzate sia a causa del consumo di droghe, della violenza, del reclutamento criminale di un figlio, dalla povertà, mancanza di opportunità, che spingono le persone a vie margines, cioè ai margini delle strade. E c'è poi un'esortazione, un desiderio che il Papa esprime. Vorrei che la Chiesa, velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, cioè vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che appunto sono rimaste ai margini.
2: Sì, si vede un forte legame tra questi due tweet. Il primo ha carattere piuttosto negativo, nel senso che il Papa descrive varie questioni, vari problemi che riguardano la famiglia di oggi, quasi un elenco, per esempio consumo di droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio, povertà, mancanza di opportunità. Invece il secondo testo è quasi un sogno. Velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini della strada. Poi c'è l'esempio del Samaritano che si fece prossimo all'uomo caduto, non passiamo oltre. E una esortazione finale, costruiamo una Chiesa che si ferma, si avvicina, si commuove, unge le ferite, nutre e diventa casa. E dal punto di vista latino, per esempio, è una frase molto bella, con una specie di esortazione: ecclesiam edificemus quae consistat, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat ac domus fiat. Un testo molto bello, sintetico, ricco di contenuto, sempre con le parole classiche. Qui non vedo alcuni termini nuovi. Ecco, nella prima parte, nel primo tweet abbiamo questo termine stupefactivum o stupefactivorum, che si riferisce ovviamente alla droga.
1: È la parola addita, perché viene dal verbo addere. Sì. Non voleva un complemento oggetto o un riflessivo.
2: Una specie di direi qui di participio, perché addidis, addere, cioè aggiungere, avvicinarsi, quindi una chiesa che è vicina, ecco, questo vuol dire.
0: E allora passiamo alla seconda rubrica, dedicata appunto ai neologismi e alle parole latine create oggi per tradurre termini che sono appunto contemporanei, moderni, nel Lexicon Recentis Latinitatis dell'Abate Egger, che andrebbe rinnovato, non è vero, Monsignor Turek?
2: Sì, perché il Lexicon Recentis Latinitatis è stato pubblicato negli anni 90 e in questi 30 anni certo che abbiamo da fare piuttosto spesso con termini nuovi che non erano contemplati nella preparazione del Lexicon. Stiamo pensando, stiamo riflettendo, vediamo un po' se saremo in grado in questi mesi, in questi anni, preparare un supplemento che potrebbe abbracciare anche queste parole delle encicliche di questi ultimi anni.
0: E troviamo nel lexicon una parola che ci riguarda da vicino, vaticanista, il giornalista che si occupa di cose vaticane. E com'è in latino, Maria?
1: Actorum Vaticanorum Descriptor Relator, un po' lungo.
2: Actorum Vaticanorum Descriptor è una cosa. Poi,
1: Relator è un'altra possibilità.
2: Relator è un'altra cosa.
1: E diurnarius è un'altra cosa ancora?
2: Diurnarius in pratica è quello che si riferisce al relator, perché... In pratica ci sono qui tre possibilità. Allora, actorum Vaticanorum descriptor, poi relator, sempre Vaticanorum actorum, e poi eventualmente diurnarius ea presertim referens qui ad sedem apostolicam attinent. Di nuovo un esempio proprio di un termine nuovo che viene espresso in latino con due o tre parole, però esprime bene il concetto. Si potrebbe, per esempio, noi abbiamo questo dizionario del cardinale Bacci di 50 anni fa o forse di più, che usava spesso le parole nuove, le introduceva subito nel lexicon, quindi sono sicuro che lui avrebbe proposto vaticanista, vaticaniste. Però l'abate Egger, che era piuttosto rigido e osservava certe regole nella creazione delle parole nuove, qui ha preferito di dare questa versione piuttosto descrittiva, che esprime bene comunque il concetto actorum Vaticanorum descriptor relator.
1: Un biglietto da visita per te, Fabio, un po' lungo però.
0: E passiamo invece al gergo ecclesiale, le parole latine che usiamo nel gergo ecclesiale. Abbiamo sentito sia Papa Leone sia il suo predecessore Papa Francesco utilizzare il termine sensus fidei fidelium, il senso della fede dei fedeli. E ricordo che Papa Leone ha parlato di un sesto senso delle persone semplici per le cose di Dio, Papa Francesco lo ha definito un istinto della fede per discernere ciò che viene da Dio. Ma cos'è questo sensus fidei?
2: Ma è un detto che deriva anche dai primi secoli del cristianesimo, cioè noi siamo convinti che l'azione dello Spirito Santo riguarda tutti i fedeli, e quindi il Papa, i Vescovi, i fedeli laici, e c'è qualcosa che riguarda la nostra vita interiore, ma anche la nostra vita ascetica, la nostra vita dottrinale, cioè il popolo di Dio, quindi tutta la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, quindi tutti hanno qualcosa da dire, e il senso proprio della fede è molto importante anche quando i Papi definiscono i dogmi. Bisogna prendere in considerazione quello che sente il popolo, perché a volte un dogma viene definito già dopo essere vissuto tra il popolo, quindi questo senso che è una cosa interna che viene dallo Spirito Santo e riguarda tutti quelli che credono in Gesù Cristo.
1: Quindi non un'opinione comune, ma qualcosa di
2: piuttosto
1: molto più
2: qualcosa che viene dal di dentro, qualcosa che un semplice fedele può sentire come dono dello Spirito Santo. Io a volte in questi casi mi riferisco a Suor Faustina, che come sappiamo non è che aveva fatto gli studi di teologia, e invece nel suo diario scrive alcune cose che riguardano la Santissima Trinità che secondo me ben volentieri Sant'Agostino avrebbe firmato, e quindi ecco questo senso.
0: Santa Faustina Kowalska,
2: sì.
0: E chiudiamo con l'espressione i proverbi, modi di dire. Maria ne ha trovata una brevissima e molto efficace. Se io dico sub Iove, cosa significa?
1: Sarebbe sotto Giove, ma in realtà significa cielo aperto, all'aperto. E quindi è una variante meno comune di subdivo, e continua a usare Giove, il dio Giove, come il cielo, ma anche Giove pluvio.
0: Quindi al ristorante
1: cielo.
0: Posso dire voglio un tavolo sub Iove?
1: Esatto.
2: E speriamo che il cameriere o il capo capirà di che cosa si tratta.
0: Va bene, possiamo chiudere allora questa puntata 245 di Anima Latina. Grazie a Monsignor Ture.
2: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi torniamo a parlare di un'iniziativa che i nostri ascoltatori già conoscono, Scripta Legamus. Ne avevamo presentato la scorsa edizione insieme alla professoressa Tullia Spinedi. Oggi torniamo sull'argomento perché il concorso nazionale di divulgazione epigrafica rivolto agli studenti si presenta in questa stagione con alcune importanti novità. E per parlarne abbiamo al telefono Andrea Balbo, ordinario di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Torino. Ben ritrovato, professor Balbo, grazie per essere su Anima Latina.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovare voi e tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, che cosa cambia in questa nuova edizione di Scripta Legamus e quale idea di latino c'è dietro questo concorso?
1: Beh, è un'idea di latino molto pratica, perché corrisponde sostanzialmente anche allo spirito di quelle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e la scuola secondaria di primo grado, che vogliono valorizzare la cultura materiale, la lingua attraverso la cultura materiale. E quale cultura materiale migliore delle iscrizioni, delle epigrafi che costellano i nostri monumenti e che si trovano negli angoli di tantissime città d'Italia?
0: Scripta Legamus, professore, porta i ragazzi a cercare il latino appunto nelle proprie città. Che cosa cambia quando una lingua che, diciamocelo, viene percepita spesso come antica, viene scoperta invece su una facciata, in una chiesa, in un museo, magari davanti ai nostri occhi da sempre?
1: Se c'è l'accompagnamento di un docente entusiasta e volenteroso, cambia tutto, perché fare l'esperienza di toccare, tra virgolette, non sempre si può, ma a volte sì, di vedere, di esaminare da vicino, di ingrandire anche con la lente del cellulare, di fotografare, di provare a decrittare, è un'esperienza di fisica, potremmo proprio dire, un'esperienza di grande vicinanza e di grande legame con quello che è stato e quello che è ancora oggi. È un'esperienza unica perché è in qualche modo vitale e vivificante.
0: Quest'anno c'è una novità importante, l'apertura alle scuole medie che introducono il latino come educazione linguistica. Dunque, professor Balbo, si può cominciare a conoscere il latino prima ancora di affrontarne sistematicamente la grammatica?
1: Ma assolutamente sì, è la grande scommessa che abbiamo voluto fare con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Valditara, perché è necessario riprendere un po' le fila. Il discorso è molto semplice, molte volte noi vediamo un paesaggio storico che non siamo in grado di riconoscere, almeno molti dei nostri ragazzi non sono in grado di riconoscere, e vi è più quelli che non sono nati in Italia o che arrivano, quindi è necessario offrire questa possibilità, e il latino per l'educazione linguistica è una scommessa che vuole rappresentare un'ipotesi di apertura, di inclusione, ma un inserimento all'interno della tradizione culturale del nostro paese, ovviamente.
0: E cosa può dare questo tipo di formazione a un ragazzo di 12 o 13 anni e anche a quei ragazzi, come ricordava lei, che hanno origini non italiane?
1: Beh, senz'altro rafforzare la loro competenza dell'italiano, avendo una maggiore padronanza delle basi storiche della lingua, capire il perché certe parole vogliono dire qualcosa e perché certe parole sono importanti. Faccio l'esempio della parola respubblica, la repubblica, faccio l'esempio della parola giustizia, la giustizia. Ecco, capire che l'italiano ha una storia che è fortunatamente abbastanza trasparente. Nel lessico italiano dell'uso, un numero altissimo di parole, qua più dell'80% di sicuro, sono di origine latina. Questo può dare come valore aggiunto il latino.
0: Per invitare gli studenti a partecipare a questo concorso, lei cosa direbbe in un minuto?
1: Ah, io direi che è una bellissima avventura che si può naturalmente realizzare, a cui ci si può iscrivere, ed è una sfida bellissima, perché giocare con le cose significa anche imparare, significa avere la possibilità di mettersi in gioco con se stessi e di combattere una sfida che prima non si poteva combattere.
0: Come coinvolgere i ragazzi sia delle scuole medie sia dei primi anni delle superiori allo studio del latino oggi nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Fare percepire che la loro esistenza, il loro modo di essere, la loro vita è strettamente legato al loro modo di esprimersi, alla loro lingua, alla qualità della loro capacità di dire le cose, di raccontare se stessi, di collocarsi nel mondo. Senza una lingua competente, una profondità e una densità di questa lingua non si arriva a niente. E l'intelligenza artificiale è uno strumento, la useremo in modo critico, ma la useremo, e comunque la useremo secondo i limiti che l'Italia in maniera molto avanzata si è data.
0: E gli autori, i classici della letteratura latina, cosa hanno da dire ai nostri adolescenti del XXI secolo?
1: Tantissimo, non so, se vuole le dico due cose che mi restano sempre molto impresse. Alteri viva soportet se visti di vivere, è bene che tu viva per l'altro se vuoi vivere per te stesso, questo è Seneca. Oppure che cos'è la res publica? Res populi, è la cosa del popolo, cioè ciò che il popolo costruisce. Oppure ancora nequid nimis, niente di troppo, non esageriamo, non andiamo oltre le nostre possibilità, non facciamo cose che siano prive di razionalità, di logica.
0: E diciamo, lei come docente universitario vede ancora nei giovani questo interesse per questi autori?
1: Ma sicuramente, bisogna soltanto presentarglieli in modo tale che si faccia loro capire che questo interesse è l'interesse per la vita, per la realtà dei fatti, per l'esistenza, perché ricordando Marziale, la loro pagina sa di uomo, sa di vita, sa di realtà e sa di cose importanti, quelle della vita, l'amore, la gioia, il dolore, la sofferenza, Dio, tutto quello che volete, gli dèi, tutto quello che volete. Questa è la cosa importante, va spiegato questo.
0: So di aprire un dibattito che forse ci ha anche un po' stufato oramai, ma anche un film come il recente di Nolan sull'Odissea può aiutare a riportare i giovani a studiare i classici?
1: Sì, ma perché bisogna ricordarsi che quella è una Odissea, ce ne sono tante Odissee, sono tanti modi di leggere l'Odissea. Ulisse è un paradigma mentale, paradigma culturale e un paradigma esperienziale. Nolan l'ha riletto da par suo. E ci sono tanti modi di rileggerla.
0: Professore, le epigrafi nascono spesso per sottrarre qualcosa all'oblio, un nome, una vita, un evento. Noi viviamo invece immersi in una quantità enorme di parole che sembrano destinate a durare pochissimo. Che cosa può insegnare l'epigrafia ai ragazzi di oggi sul peso delle parole, della memoria?
1: Che le parole in realtà restano e a volte tornano, e siamo noi che certe volte ci dimentichiamo di rileggerle. Questo è l'insegnamento più importante.
0: Ringraziamo molto il professor Andrea Balbo, ordinario di lingua e letteratura latina all'Università di Torino. Con Scripta Legamus, dunque, il latino torna a essere qualcosa da cercare prima ancora che da studiare, una scritta da osservare, una storia da ricostruire, una voce da restituire al presente. E magari passeggiando per le nostre città scopriremo che quelle parole incise sulla pietra aspettavano soltanto qualcuno disposto a leggerle. Professore, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.

0: E dunque, grazie a Sagemus, ad Andrea Balbo, il latinista che ci ha presentato Scripta Legamus, il concorso nazionale che invita gli studenti delle scuole medie e superiori a riscoprire un'epigrafe latina presente nella propria città e poi a studiarla, a raccontarla attraverso un breve podcast o un video. Grazie a Sagemus, non meno all'ospite della prima parte della nostra trasmissione, Monsignor Valdemar Turek, dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem abet. La 225esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad prox. Maximum hebdomadam.
1: Valete!

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.

0: cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, una trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e anche online su Vatican News. Oggi è una giornata particolare perché è il 4 ottobre della festa di San Francesco d'Assisi e proprio quest'anno stiamo vivendo l'ottavo centenario del suo transito avvenuto nel 1226. Sono passati 800 anni, ma la sua è una figura che continua a parlare con forza incredibile anche all'uomo di oggi. E allora partiamo da una grande scultura che si trova a Belfast, il Beacon of Hope, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott. Una figura umana costruita con elementi metallici, slanciata verso l'alto, che sembra quasi cercare qualcosa oltre se stessa. E possiamo leggerla anche come una parabola dell'uomo, fragile, inquieto, fatto di tante parti che devono trovare un equilibrio, ma continuamente orientato verso una luce che lo supera. E qui entra San Francesco, perché anche Francesco ha saputo guardare oltre se stesso, spogliarsi di ciò che lo appesantiva e scegliere una strada fatta di fraternità, semplicità e pace. Non a caso, proprio ad Assisi, Papa Leone XIV, il 20 novembre del 2025, ha voluto fermarsi in preghiera sulla tomba del santo prima di incontrare i vescovi italiani. E noi oggi ascolteremo proprio la voce di Papa Leone, che in quell'occasione ha richiamato la necessità di rimettere Gesù al centro della fede, di diventare, nel nostro tempo così frammentato, artigiani di pace, riscoprendo la fraternità e la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio. Un invito che in fondo sembra dialogare perfettamente con quella figura che a Belfast guarda verso l'alto. L'uomo non è fatto per rimanere ripiegato su se stesso, ma per cercare una luce, incontrare l'altro e costruire fraternità. Per accompagnarci in questo percorso avremo come sempre le voci dei nostri due speakers, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. E oggi ci sarà naturalmente anche tanta musica. Ascolteremo alcuni brani dedicati proprio a San Francesco, dai vari film o dai musical, per lasciarci accompagnare dalle parole e dalle melodie che nel corso degli anni hanno raccontato la sua figura, la sua semplicità e il suo modo rivoluzionario di vivere il Vangelo. E prima di entrare nel cuore della puntata, ricordiamo il canto con cui abbiamo iniziato, dal titolo Per sempre con noi, dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora, nel giorno di San Francesco, proviamo anche noi ad alzare lo sguardo, a cercare quella luce verso la quale, nonostante le nostre fragilità e le nostre inquietudini, siamo continuamente chiamati a camminare. Buon ascolto da Paolo Migani. L'anello del ringraziamento. La grande scultura di Belfast diventa una parabola moderna dell'uomo, fragile, inquieto e continuamente orientato verso la luce di Dio.
1: Il Beacon of Hope più famoso si trova a Belfast, nella piazza chiamata Thanksgiving Square. La struttura, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott, è diventata uno dei simboli moderni della città. Alta circa 19 metri e mezzo, è composta da tubi in acciaio inox che formano una grande figura femminile stilizzata, da un globo in bronzo posto alla base e da un anello sollevato verso il cielo chiamato Ring of Thanksgiving, l'anello del ringraziamento. Il globo bronzeo rappresenta le connessioni internazionali di Belfast. Sulla sua superficie sono indicate città legate alla migrazione e al commercio della città nordirlandese.
2: La figura femminile del Beacon of Hope è ricca di simboli e quasi ogni elemento della scultura comunica un'idea di rinascita, armonia e trasformazione. Non rappresenta una persona reale, ma una figura allegorica, quasi uno spirito della città. Andy Scott ha scelto una figura femminile perché nella tradizione artistica occidentale la donna è spesso associata alla speranza, alla protezione, alla pace, alla fecondità culturale e alla rinascita. Il corpo si avvita verso l'alto in una spirale, le braccia si aprono e l'intera struttura sembra muoversi nel vento. Questa torsione verticale è fondamentale perché suggerisce uno slancio continuo verso l'alto. Sant'Agostino scriveva: «Ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te». Quell'inquietudine sembra scolpita nella spirale della figura, un'umanità che non si accontenta della terra ma continua a cercare il cielo. Anche il cerchio non appare rigido o chiuso. Sembra quasi fluttuare, evocando l'idea di una pace sempre da costruire e custodire.
1: In questo senso, la scultura richiama una verità profondamente biblica. L'uomo non è fatto per restare fermo, ma per cercare continuamente Dio, la pace e la comunione. Nella Sacra Scrittura la luce è uno dei simboli più forti della presenza divina. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma:
2: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
1: In Giovanni il contrasto tra luce e tenebre attraversa tutta la narrazione. Fin dal prologo si legge che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce di Cristo non è soltanto un simbolo, ma una presenza viva che continua a illuminare la storia dell'uomo. Per questo la fede cristiana è un cammino, un continuo orientarsi verso una luce che chiama, guida e trasforma. La scultura sembra evocare proprio questa dinamica interiore. L'uomo è in viaggio, non è creato per chiudersi in se stesso, ma per uscire dalle proprie oscurità e orientarsi verso Dio. Ogni autentica ricerca di pace, giustizia, fraternità e comunione nasce da questa attrazione verso la luce. E più l'uomo si avvicina a Dio, più scopre la verità su se stesso e sugli altri. Nel Vangelo di Giovanni, seguire Cristo significa entrare in una relazione capace di illuminare tutta l'esistenza. La luce non elimina magicamente il dolore o le difficoltà, ma offre una direzione, un senso e una speranza che nessuna notte può cancellare.
2: Così la scultura può essere letta come una parabola silenziosa della condizione umana, una figura in ricerca, fragile e incompleta, ma orientata verso qualcosa che la supera. È l'immagine dell'uomo che tende verso Dio, spesso con passi incerti, ma con il cuore abitato da una nostalgia di luce. E quella luce, secondo Giovanni, non è lontana. Ha un volto, una voce, una presenza. È Cristo che continua a dire all'uomo di ogni tempo: «Chi segue me non resterà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». La statua sembra allora trasformarsi in una metafora dell'anima che, pur attraversata dalle ferite della storia e della sofferenza umana, continua a elevarsi verso la luce. Il fatto che la struttura sia composta da tubi d'acciaio aperti è significativo. La figura non è compatta e chiusa come un monumento classico, ma lascia passare l'aria e la luce. Questo richiama l'idea cristiana della fragilità umana. L'essere umano è fragile, incompleto e vulnerabile. Eppure, proprio attraverso questa fragilità, può manifestarsi la luce di Dio. La scultura sembra suggerire che la vera forza non nasce dalla durezza, ma dalla capacità di lasciarsi attraversare dalla speranza. Anche l'anello sospeso verso il cielo può diventare il simbolo di una preghiera silenziosa, di un desiderio collettivo di riconciliazione e di pace.
1: Davanti al Beacon of Hope viene spontaneo chiedersi: verso quale luce sto orientando la mia vita? Quali sono le tenebre che ancora mi impediscono di affidarmi pienamente a Cristo? E ancora, siamo davvero capaci, come uomini e come comunità, di lasciarci attraversare dalla speranza di Dio, diventando segni di riconciliazione e di pace per gli altri?

guardare a Gesù è la prima cosa a cui anche noi siamo chiamati. In un tempo di grande frammentarietà è necessario tornare alle fondamenta della nostra fede, al kerygma. E questo vale prima di tutto per noi. Ripartire dall'atto di fede che ci fa riconoscere in Cristo il Salvatore e che si declina in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Viviamo un tempo segnato da fratture nei contesti nazionali e internazionali. Si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza. La corsa all'efficienza lascia indietro i più fragili. L'onnipotenza tecnologica comprime la libertà. La solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure la parola e lo spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove senza reticenze e timori dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell'incontro e diventando così profezia di pace per il mondo. Non dimentichiamo che la sinodalità indica il camminare insieme dei cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l'umanità. Ciò che conta è che in questo stile sinodale impariamo a lavorare insieme e che nelle chiese particolari ci impegniamo tutti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti, nelle quali le relazioni si traducono in mutua corresponsabilità a favore dell'annuncio del Vangelo. Una chiesa sinodale che cammina nei solchi della storia, affrontando le emergenti sfide dell'evangelizzazione, ha bisogno di rinnovarsi costantemente. Bisogna evitare che, pur con buone intenzioni, l'inerzia rallenti i necessari cambiamenti. A questo proposito, tutti noi dobbiamo coltivare l'atteggiamento interiore che Papa Francesco ha definito imparare a congedarsi. Un atteggiamento prezioso quando ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico. È bene che si rispetti la norma dei 75 anni per la conclusione del servizio degli ordinari nelle diocesi. E solo nel caso dei cardinali si potrà valutare una continuazione del ministero, eventualmente per altri 2 anni. La Chiesa in Italia può e deve continuare a promuovere un umanesimo integrale che aiuta e sostiene i percorsi esistenziali dei singoli e della società. Un senso dell'umano che esalta il valore della vita e la cura di ogni creatura, che interviene profeticamente nel dibattito pubblico per diffondere una cultura della legalità e della solidarietà. Camminare insieme, camminare con tutti, significa anche essere una Chiesa che vive tra la gente, ne accoglie le domande, ne lenisce le sofferenze, ne condivide le speranze. Continuate a stare vicini alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine. Continuate a spendervi nella cura dei poveri. Vorrei anche raccomandare l'attenzione ai più piccoli e vulnerabili.
perché si sviluppi anche una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso. L'accoglienza e l'ascolto delle vittime sono il tratto autentico di una Chiesa che nella conversione comunitaria sa riconoscere le ferite e si impegna per lenirle, perché dove profondo è il dolore, ancora più forte deve essere la speranza che nasce dalla comunione. Vi ringrazio per quanto avete già fatto e vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Possa l'esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere, come Chiesa, segno e testimonianza del Regno di Dio nel mondo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:05.
2: È domenica 4 ottobre.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 15:36.
2: È domenica 4 ottobre.

calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Un saluto a tutti. Nelle scorse domeniche noi abbiamo ascoltato due parabole che avevano come tema la vigna e oggi Gesù riprende l'argomento con una terza parabola. Per comprenderla noi dobbiamo fare un richiamo al celebre canto della vigna che si trova al capitolo 5 del libro di Isaia e che quest'oggi la liturgia ci propone come prima lettura. Si tratta di un canto che è stato composto e probabilmente eseguito dallo stesso Isaia in una piccola piazza della città di Gerusalemme. Anche in quel tempo c'erano i cantautori e quando uno sentiva di avere un po' di vena poetica e aveva una qualche storia da raccontare, la eseguiva poi in queste piccole piazze della città di Gerusalemme. È proprio il caso di Isaia, possiamo quindi immaginarlo circondato da un gruppo di amici che sono giovani perché Isaia, quando ha composto questo canto, era poco più che ventenne. Inizia raccontando una storia d'amore di un agricoltore per la sua vigna. I suoi ascoltatori, che sono giovani, capiscono subito che dietro l'immagine dell'agricoltore e della vigna si cela un amore struggente di un qualche giovane della città per una bella ragazza. E devono quindi essere piuttosto incuriositi dalla storia. E difatti Isaia racconta come è iniziato questo amore e come poi è stato coltivato con mille attenzioni e premure. La vite non è stata scelta a caso, l'agricoltore è andato in terra straniera a prendersela e l'ha scelta bene. Poi ha preparato il terreno, lo ha liberato dalle spine, dalle erbacce, dalle pietre e ha piantato questa vigna su un clivo soleggiato perché doveva dare poi uva e vino buono e forte. Ha costruito anche un muro di cinta per proteggerla. Insomma, l'ha colmata di tutte le attenzioni e premure. A questo punto siamo coinvolti anche noi e vogliamo sapere com'è andata a finire questa storia d'amore. Ha corrisposto la vigna a queste attenzioni e premure? Ecco la sorpresa. Il vignaiuolo si aspettava grappoli d'uva eccellenti e invece al momento della vendemmia ha trovato qualche graspo rinsecchito, quattro acini aspri e immangiabili, una delusione cocente. Lo sappiamo che i grandi amori traditi sfociano sempre in grandi odi. Difatti, questo agricoltore è colto da rabbia e risentimento incontenibili, abbatte il muro di cinta, vuole che i passanti calpestino la vigna, i cinghiali, che sono degli animali immondi, entrino, la devastino, i rovi, i pruni la invadano, la soffochino e le nubi non versino nemmeno una goccia d'acqua su questa vigna. Di chi sta parlando Isaia? Chi si cela dietro le immagini dell'agricoltore e della vigna? Vi ho detto che i giovani che lo stanno ascoltando pensano certamente a un ragazzo e a una ragazza della città e fanno anche certamente le loro supposizioni. Alla fine del canto il profeta svela l'enigma: l'innamorato è il Signore e la vigna è Israele, il popolo che lui si è andato ad acquistare in Egitto, lo ha trapiantato nella terra di Canaan, un popolo che ha deluso il suo amore. Difatti, alla fine dice il canto che Dio si aspettava giustizia e ha trovato spargimento di sangue. Si attendeva rettitudine e invece ha udito solo grida di gente oppressa. Che farà allora il Signore con questa vigna che ha tradito le sue attese? Abbiamo sentito il suo sfogo, la volontà di distruggerla. Facciamo attenzione. Dio non fa naturalmente queste cose. Sono immagini con cui il poeta vuole dirci quanto il Signore è coinvolto in questa passione d'amore per l'uomo. E adesso sentiamo la parabola di Gesù, nella quale noi coglieremo subito i riferimenti al canto della vigna di Isaia. Sentiamo.
2: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
1: In Israele al tempo di Gesù c'erano vigne di dimensioni modeste, di carattere familiare. Ogni famiglia, accanto alla propria casa, aveva qualche pianta di vite e siccome la vite è molto longeva, può vivere anche per secoli, era amata quasi fosse un membro della famiglia perché accompagnava addirittura le generazioni di una famiglia. Il Salmo 128 impiega questa immagine: la tua sposa è come vite feconda nell'intimità della tua casa. E quando uno piantava una vite, vuol dire che era convinto di rimanere per molto tempo, lui e i figli e i nipoti in quel luogo, e la vite quindi diventava il segno della pace e della prosperità. C'erano però dei grandi proprietari terrieri che possedevano dei vigneti molto estesi. Non erano loro che li lavoravano, li consegnavano a dei fittavoli e loro andavano a vivere nelle grandi città dell'impero romano: Roma, Antiochia, Alessandria, Efeso. Poi tornavano al momento della vendemmia per prendersi i frutti. E Gesù prende spunto da questa realtà sociale ed economica del suo tempo per comporre la sua parabola e introduce in scena uno di questi grandi proprietari terrieri. Nell'analisi della parabola noi procederemo su due livelli. Faremo riferimento anzitutto al significato immediato della parabola, perché Gesù la racconta alle autorità religiose che lui ha davanti e vuole indurle a riflettere sul crimine inaudito che stanno per compiere. Poi però noi ci renderemo subito conto che questa parabola è molto attuale anche per noi, parla alla comunità dei battezzati, alla Chiesa, che è la vigna del Signore, ma teniamo presente che la Chiesa non ha sostituito Israele. La vigna del Signore è sempre la stessa, ma non è più limitata a Israele. Adesso ha coinvolto l'intera umanità. Il proprietario rappresenta chiaramente Dio e abbiamo ascoltato la descrizione di tutte le sue attenzioni e premure che sono molto simili, e Gesù chiaramente le ha copiate dal canto di Isaia. Passiamole in rassegna queste premure del Signore. La prima: ha circondato la vigna di una siepe. Lui ha voluto delimitare bene la sua proprietà, non vuole che gli estranei mettano piede nel suo campo, la vuole proteggere. È ciò che Dio ha fatto con Israele, la sua vigna. Al capitolo 19 del libro dell'Esodo Dio dice: voi siete la mia proprietà fra tutti i popoli della terra, e ripete questo in molti luoghi dell'Antico Testamento. Gli israeliti in quel tempo ritenevano che ogni popolo avesse il suo Dio e ogni Dio un suo popolo che proteggeva e dal quale riceveva i sacrifici, gli olocausti, le preghiere, l'incenso. Bene, Camosh aveva il suo popolo, i Moabiti, Milcom aveva il suo popolo, gli Ammoniti, i Siriani, Damasco, Baal aveva il suo popolo, i Cananei. Il Signore aveva il suo popolo, la sua vigna ben delimitata, Israele, e la voleva proteggere dalla mentalità idolatrica, dalle pratiche immorali dei pagani. Nell'impero romano lo sappiamo che i giudei erano noti non soltanto per il loro monoteismo, ma soprattutto per la loro rigida morale, soprattutto nel campo sessuale. L'aveva protetto bene il suo popolo, il Signore. E qual era la siepe di protezione? La Torah, la legge che richiamava continuamente agli israeliti come si comportano i veri uomini. Oggi, la vigna del Signore ha bisogno, e tanto bisogno, di questa siepe di protezione. Perché? Il mondo circostante ragiona e vive non secondo le beatitudini di Gesù di Nazareth, ma secondo le logiche pagane. Il pensiero dominante non fa riferimento ai valori e alle proposte evangeliche. Se questa mondanità riesce a infiltrarsi nelle menti e nei cuori dei cristiani, le infetta. Danneggia questa vigna, anche le piante migliori vengono intaccate. Qual è la siepe con cui il Signore oggi protegge la sua vigna? È la sua parola, è il Vangelo. Seconda premura del Signore è quella di scavare una buca per pigiare l'uva, il frantoio. Ve ne ho messo uno sullo sfondo. È anteriore di 2 secoli a Gesù, quindi è molto antico. Notate che ci sono 2 vasche, ce n'è una più grande, è quella dove si pigiava l'uva, e potete anche immaginare questi pigiatori, perché ci sono 2 fori nella roccia nei quali infilavano 2 pali e sopra questi pali ponevano una trave alla quale erano legate delle corde che servivano ai pigiatori per aggrapparsi e non scivolare mentre pigiavano. Quando pigiavano, cantavano, danzavano, e questo è il segno che dalla vigna il Signore si aspetta soltanto gioia, festa, canto, amore. Vi ho fatto notare sullo sfondo quel frantoio, e vedete anche che c'è una vasca più piccola. Quando pigiavano, poi in quella vasca piccola veniva raccolto il mosto. Il profeta Geremia ricorda al capitolo 25 le grida di giubilo dei pigiatori. Ecco, oggi dalla vigna, che è la Chiesa, Dio si aspetta che produca gioia per l'umanità intera. Se i discepoli di Cristo sono uniti come tralci alla vite che è Gesù di Nazareth e lasciano circolare il suo spirito in loro, producono l'unico frutto che interessa a Dio, che sono le opere d'amore. I cristiani devono dare al mondo la prova con la loro vita che chi vive secondo il Vangelo vive nella gioia e produce gioia. Terza premura: ha costruito una torre. Se andate a fare un viaggio in Israele, e girate un po' per i campi, in Samaria per esempio, e voi osservate spesso nei campi delle torri diroccate, come quella che vedete alle mie spalle. Alcune sono antichissime, anteriori al tempo di Gesù, e vedete anche la ricostruzione del modello più comune di queste torri. Quella si trova nel giardino biblico di Yad Hashemona, che si trova vicino a Gerusalemme. In questi casolari i contadini custodivano gli strumenti di lavoro, e sul tetto c'era il punto di osservazione per la vigilanza. Cosa significa questa torre? È il simbolo dello sguardo del Signore che protegge, che veglia sulla sua vigna, sul suo popolo, con una premura che chiamerei materna. Vigila perché i ladri e i briganti sono sempre pronti a scavalcare il muro e la siepe, e se li si lascia entrare, rubano, uccidono, devastano la vigna. Com'è che il Signore veglia oggi sulla sua vigna? Non lui direttamente. Invia i suoi angeli, i mediatori di queste sue premure. Ne conosciamo tanti di questi angeli che sono presenti nelle nostre comunità. Sono coloro che sono attenti che nessuno rovini la vigna del Signore, che non vengano introdotte delle proposte antievangeliche. E quando questo accade, questi angeli che stanno vegliando sulla torre intervengono subito alzando la voce, risvegliando l'attenzione. Dopo aver affidato la vigna ai contadini, il grande proprietario se n'è andato e adesso inizia il tempo dell'attesa dei frutti. Gli ascoltatori della parabola sono i farisei, le guide spirituali del popolo, i capi dei sacerdoti, quindi coloro che offrono al Signore olocausti. Bene, devono avere pensato, ascoltando la parabola: se il Signore viene da noi a chiedere i frutti, ne abbiamo in abbondanza. Se uno osserva la spianata del Tempio, la vede brulicare di pellegrini che pregano, che portano agnelli di prima scelta per offrirli al Signore. Quindi sarà certamente soddisfatto il Signore se viene da noi a prendere i frutti. Sentiamo come continua adesso invece la parabola.
2: Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
1: Chi rappresentano questi inviati che il padrone della vigna manda per cogliere i frutti? Rappresentano i profeti. Geremia, al capitolo 7 del suo libro, dice, parlando al suo popolo: «Da quando siete usciti dalla terra d'Egitto,

questi profeti al popolo di Israele. Richiamavano continuamente i frutti che il Signore si aspetta. Lo dice Isaia proprio al capitolo primo del suo libro, ciò che il Signore vuole. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'orfano, rendete giustizia all'oppresso, difendete la causa della vedova. E cosa trovavano invece questi inviati? Trovavano solenni liturgie, sacrifici, agnelli, incensi, prostrazioni, olocausti. Non erano questi i frutti che Dio voleva dal suo popolo. Queste erano pratiche esteriori con le quali si illudevano di essere a posto con il Signore. E difatti dice sempre il profeta Isaia all'inizio del suo libro: Dio è nauseato dai vostri incensi. Quando voi innalzate preghiere a Lui, Lui gira la testa dall'altra parte. Quando suonate le vostre arpe, Lui si tura le orecchie. Non gli interessano queste cose. Lui vuole la giustizia. Al capitolo 58, sempre Isaia richiama i frutti che Dio vuole attraverso il falso digiuno e il vero digiuno che piace a Dio. È falso il digiuno di piegare il capo come un giunco, usare sacco e cenere per letto. Cosa mi interessano a Dio queste cose? Il vero digiuno che piace a Dio è sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Il vero digiuno è condividere il pane con chi ha fame, introdurre in casa i miseri che non hanno un tetto per ripararsi. E ricorda il profeta, accogli chi non ha una casa, rivesti chi è nudo e ricordati che queste persone sono tua stessa carne, sono tuoi fratelli. Questi richiami dei profeti però hanno infastidito gli israeliti, e che cosa hanno fatto con gli inviati? Esattamente ciò che Gesù racconta nella parabola. Qualcuno lo hanno bastonato, qualche altro lo hanno ucciso, qualche altro lo hanno lapidato. Il più osteggiato di tutti è stato Geremia, il quale è stato messo in cempi, gettato in una cisterna. Uria è stato ucciso, Zaccaria lapidato nel cortile del Tempio. Questo è accaduto a Israele. È così che trattavano i profeti che venivano continuamente a chiedere i frutti che Dio vuole, la giustizia, l'amore, l'attenzione al povero. E oggi il Signore continua a inviare i suoi profeti che richiamano e richiedono gli stessi frutti. Come vengono trattati questi profeti? Proviamo a pensare come sono stati accolti dai loro stessi fratelli di fede, Mazzolari, Don Milani, Oscar Romero, Tonino Bello, Turoldo. Proviamo a chiederci cosa accade oggi a coloro che richiamano a una vita più evangelica, a porre fine ai carrierismi nella Chiesa. Cosa accade a coloro che denunciano il modo come oggi vengono gestiti i beni, che è un modo contrario al disegno del Creatore? Cosa accade a chi denuncia una religiosità ipocrita che tranquillizza le coscienze, ma non è quella che vuole il Signore? Cosa accade ai profeti che mettono in risalto l'inconsistenza di certe pratiche religiose, di certe tradizioni che nulla hanno a che vedere con il Vangelo? Vengono osteggiati. E allora ci possiamo chiedere, ma come possono essere riconosciuti questi profeti? Potremmo accennare ad alcuni segni che li rendono riconoscibili. E come primo segno io metterei che sono persone che non cercano mai vantaggi personali, non agiscono per ottenere benevenenze, riconoscimenti, titoli onorifici, scatti di carriera, no. Le loro parole sono sempre dettate dalla passione per il Vangelo, per la giustizia.

0: giustizia. I loro richiami sono sempre centrati sui frutti che il Signore si aspetta, amore, attenzione al povero. Sono persone che sono sempre schierate dalla parte degli ultimi e difatti hanno sempre problemi con coloro che detengono il potere, sia politico che religioso. E poi, come ultimo segno, metterei questo: pagano sempre di persona. Dopo i profeti, il Signore ha deciso di inviare il suo Figlio. Sentiamo.
1: Da ultimo mandò loro il proprio Figlio, dicendo: avranno rispetto per mio Figlio. Ma i contadini, visto il Figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
0: Come avevano fatto i profeti, il Figlio è venuto a chiedere ai fittavoli della vigna i frutti. E che cosa ha trovato il Figlio? Gli evangelisti sinottici ce lo dicono con un'altra parabola, quella del fico sterile. Il fico, come la vigna, è uno dei simboli del popolo di Israele, un popolo che produce frutti gustosi da offrire al suo Dio. Che cosa ha trovato Gesù in questo fico? Un mattino, dicono gli evangelisti, lui aveva fame ed è andato sotto un fico per cercare dei frutti e ha trovato soltanto foglie. È una parabola, naturalmente. Le foglie indicano le apparenze di religiosità che Gesù ha trovato di Israele. Non ha trovato quei frutti, gli unici che il Signore vuole. E le foglie illudono, ingannano, perché nascondono la mancanza dei frutti, che sono l'unica cosa che interessa a Dio. E anche il Figlio ha infastidito i gestori della vigna. E che cosa hanno fatto questi? Lo hanno cacciato fuori e lo hanno ucciso. La parabola descrive esattamente ciò che è stato fatto a Gesù, non dal popolo di Israele, naturalmente, ma da coloro che si ritenevano i padroni della vigna e volevano accrescere il loro prestigio sulla gente semplice, mantenere i loro privilegi. Hanno tolto di mezzo il Figlio che li infastidiva. Facciamo attenzione, perché noi oggi possiamo commettere lo stesso errore: farla da padroni sulla vigna, scacciare il Figlio. La parabola offre certamente un motivo di riflessione, anzitutto a coloro che nella comunità ecclesiale hanno delle grandi responsabilità. Costoro possono dimenticare che è il Vangelo il punto di riferimento di ogni scelta. Non sono loro i padroni della vigna. È un pericolo che esiste oggi perché esisteva già nella Chiesa primitiva. Pietro, nella sua prima lettera, scrive agli anziani delle comunità e dice loro: io, anziano come voi, vi raccomando, pascete il gregge di Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non facendola da padroni, ma diventando modelli del gregge. Ma non si tratta solo delle gerarchie ecclesiastiche che devono ripensare al loro modo di vivere e di gestire la vigna del Signore. Ogni battezzato corre il pericolo di scacciare il Figlio dalla vigna. Possiamo fare alcuni esempi. Se introduciamo nella vigna la mentalità che giustifica l'accumulo dei beni, come si fa nella giustizia del mondo, se noi facciamo così, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché lui parla del beati i poveri, non beati coloro che accumulano. Questa è la mentalità del mondo. Se noi la introduciamo nella vigna, scacciamo il Vangelo. Se giustifichiamo le guerre, non tutte naturalmente, solo quelle necessarie, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché Gesù non ragionava così. Se ci adeguiamo alla mentalità corrente per quanto riguarda la sessualità e dimentichiamo la proposta di famiglia che è testimone di fedeltà e di amore incondizionato, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna per far posto a una concezione pagana della sessualità. Ecco, che cosa accade quando si scaccia il figlio, il Vangelo, dalla società? Dai tempi di Nietzsche, lo sappiamo, circola la famosa frase «Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso». Le conseguenze di questa uccisione sono sotto gli occhi di tutti. Tutti vediamo che cosa produce l'uomo sganciato dal Vangelo, sganciato da Cristo: mostruosità, solitudine, mancanza di senso della vita, violenze, distruzione del creato, sopraffazione e tante altre aberrazioni, alcune già in atto, altre che sono in programma. La parabola si è conclusa con la scena drammatica dell'uccisione del figlio, che è colui che è venuto ultimo a chiedere i frutti che il Signore si aspetta. Con l'uccisione del figlio è tutto finito? Hanno vinto i fittavoli e porteranno avanti loro adesso per sempre la vigna? Sentiamo come continua la parabola.
1: Gesù chiese allora ai capi dei sacerdoti e dei farisei: «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato».
2: Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.
0: Al termine della parabola, Gesù si rivolge direttamente ai suoi ascoltatori, e che sono gli anziani, i sommi sacerdoti, quindi sono i custodi della vigna, e li interpella direttamente, chiede loro: «Se foste voi al posto del padrone della vigna, che cosa fareste a quei fittavoli?» La risposta arriva immediata e credo che sia molto simile a quella che avremmo dato noi: prenderà quei malvagi, li farà a pezzi e poi consegnerà la vigna ad altri contadini che consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù risponde: «Non avete letto le scritture? Non è così che Dio si comporta. Lui non fa a pezzi, non distrugge nessuno. Lui compie solo opere di amore. Che cosa farà Dio? Prenderà la pietra scartata dai costruttori e la porrà come pietra d'angolo di una nuova meravigliosa costruzione, un tempio dal quale saliranno al cielo i sacrifici, gli olocausti unici graditi a Dio, che sono le opere di amore». Intendeva dire Gesù: Dio trasformerà il maggior crimine commesso dagli uomini in un capolavoro di amore e di salvezza. La conclusione è ci presenta delle immagini drammatiche che ci possono scioccare, ma sono una bella notizia, un annuncio di gioia e di speranza. Gesù è uno sconfitto. La pietra è stata scartata e noi siamo indotti a pensare che il male abbia vinto. No, ci dice con queste immagini drammatiche: se uno cade su questa pietra perirà, se essa cadrà su qualcuno lo stritolerà. Attenti, sono immagini semitiche per dirci che l'agnello è più forte dei lupi. Colui che ha amato e ha donato la vita è più forte di coloro che gliel'hanno tolta. È quindi un annuncio di gioia, di speranza, che il male non avrà mai la meglio. Questa pietra che è stata scartata, questo agnello, è più forte dei lupi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

0: Dio ha detto a Cristo Signore, siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I malvagi saranno perduti. Il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, che gli daranno i frutti a suo tempo.

0: I malvagi saranno perduti. Il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, che gli daranno i frutti a suo tempo.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli. Fa risplendere in tutti la vittoria della croce.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che domani il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che domani il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.
1: Essere conforme al volere di Dio su di noi. E allora con questi sentimenti iniziamo la celebrazione riconoscendo i nostri peccati e chiedendo umilmente perdono al Signore. Confesso mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà.

Preghiamo. O Padre, che hai concesso a San Francesco d'Assisi di essere immagine viva di Cristo, povero e umile, fa che camminando sulle sue orme possiamo seguire il tuo Figlio e unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre, scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolerò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata. Vi cresceranno rovi e prune. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vita dell'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai steso i suoi tracci fino al mare. Arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce sulle sue, nella sua cinta e ne fantevemi ogni passante. La devasta il cinghiale del bosco e vi pascono le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna.

0: la vigna del Signore e la casa di Israele.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per il mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che egli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato è

diventata la pietra d'angolo. E questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà data a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.

È con grande gioia che ci siamo riuniti in questa chiesa di San Francesco per onorare, venerare la figura e la testimonianza di questo grande santo che dopo 800 anni continua ancora a illuminare la strada della nostra vita con la sua testimonianza, con il suo esempio, con quello che ha seminato nei solchi della Chiesa e che ha portato frutto e continua a portare frutto nella vita di tanti uomini e donne che a lui guardano come un esempio per vivere in pienezza la propria vita cristiana. Tanti uomini e donne che hanno scommesso la loro vita per portare avanti il messaggio di San Francesco, tutti coloro che sul carisma di San Francesco hanno consacrato la loro vita. E proprio ieri sera, ecco, nella comunità francescana della Sacra Famiglia abbiamo vissuto un momento di intimità, un momento di emozione, anche celebrando il transito di San Francesco, cioè il momento in cui San Francesco, spogliato ormai di tutto, anche dei suoi abiti, nudo viene posto nella nuda terra per restituire a tutto quello che aveva ricevuto per donare, consegnare la sua vita così come era uscita dalle mani di Dio. E dicevamo ieri sera che San Francesco, ecco, ha avuto il cambiamento della sua vita non a partire da una intuizione personale, non da una emozione sentimentale che ad un certo punto ha avvertito nel suo cuore, ma accogliendo e ascoltando e facendo diventare propria la parola di Dio che sentì proclamare un giorno nella Porziuncola dopo che aveva ricevuto l'invito ad andare a riparare la casa del Signore. E lì, alla Porziuncola, nel momento in cui veniva celebrata una santa messa e veniva annunciata la pagina del Vangelo in cui Gesù manda i suoi in tutto il mondo, senza bisaccia, senza altre sicurezze umane, San Francesco capisce che quella parola è rivolta a lui e che riparare la casa del Signore, riparare la chiesa del Signore per lui significava, come per gli apostoli, partire, andare ad annunciare la gioia del Vangelo laddove il Signore gli indicava di andare e parte con i suoi fraticelli e va in giro a portare a tutti l'annuncio di Cristo povero e umile che viene a salvare l'umanità, continuando quell'azione redentiva che Cristo aveva compiuto donando la sua vita per gli uomini. E dunque l'ascolto attento della parola di Dio che cambia la vita di Francesco. E dunque la disponibilità di Francesco a lasciarsi ferire dalla parola di Dio, a lasciare che le sue sicurezze fossero messe in crisi da quella parola che non era stata una vox clamans, ma era stata una spada che si era inserita nel suo cuore e nella sua vita e gli ha fatto capire che la sua vita avuta in dono doveva essere restituita a Dio
nel servizio ai fratelli e nell'annuncio di quella parola che è la salvezza del mondo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi siamo qui, ecco, con gioia a celebrare questa Eucaristia, ma siamo qui a venerare un santo che è vissuto 800.000 anni fa. Siamo qui a partecipare ad una devozione collettiva che una volta l'anno ci fa ritrovare in questa chiesa con le autorità, con il signor sindaco che a nome della città viene a onorare la figura di Francesco. No, siamo qui per accogliere la testimonianza di Francesco, e Francesco ci dice che c'è qualcosa che può radicalmente dare un senso alla nostra vita se questa nostra vita non è in linea con la logica del Vangelo. E che cosa è? È la parola di Dio, quella parola di Dio che noi ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa ascoltiamo, viene proclamata, e che stasera è stata proclamata. A Francesco questa parola ha cambiato la vita, ha deciso di lasciare tutto e partire, andare povero e umile ad annunciare la gioia del Vangelo. La parola di Dio stasera, che è stata proclamata in noi, avrà lo stesso effetto per noi. Che cosa ci ha detto stasera la parola di Dio? Ci ha detto che il Signore, ecco, aveva preparato una vigna, l'aveva circondata di tantissima attenzione, l'aveva curata, aveva prestato tutte le sue attenzioni perché quella vigna potesse portare frutto, potesse dare, ecco, il risultato di tanto impegno e di tanta cura e di tanta fatica. Eppure quella vigna, anziché produrre frutto buono, anziché produrre uva per la gioia di chi l'avrebbe poi accolta nella propria casa, ha prodotto rovi selvatici. E questa vigna, nella prima lettura, era il popolo di Israele. Questa vigna è la casa e la chiesa di Dio, che questi scribi, questi farisei, questi dottori del popolo avevano in qualche modo inquinato con la loro presenza, avendone usurpato i diritti al legittimo proprietario. Ma questa vigna, carissimi fratelli e sorelle, è la nostra vita, è quella vita che noi abbiamo ricevuto in dono, è quella vita di grazia che in noi è, diciamo, stata inserita, innestata nel momento del nostro battesimo. Questa è la vigna del Signore che Lui ha curato, nei confronti della quale ha prestato tutte le sue amorevoli attenzioni, e lo ha fatto, ecco, non facendo mai mancare a noi la grazia della sua presenza nel momento del battesimo, nel momento in cui, ecco, ha permesso che il suo stesso corpo e il suo stesso sangue diventasse parte della nostra stessa vita, nutrendoci di Lui. Lo ha fatto, ecco, donandoci la presenza, l'assistenza, l'aiuto dello Spirito Santo, che è venuto a confermare in noi la volontà di Dio di accompagnarci nella nostra esistenza. Noi siamo la vigna del Signore, quella vigna che il Signore ha piantato come una pianticella, potremmo dire, ecco, in questa storia che stiamo vivendo, quella pianticella che il Signore ha curato attraverso tutte le persone che ci hanno voluto bene sin da bambini, i nostri genitori e poi i catechisti e poi i sacerdoti e poi gli amici che sono stati per noi, ecco, gli operai di Dio per fare crescere sana questa pianticella e questa vigna del Signore. E stasera il Signore viene quasi a fare
una raccolta, una vendemmia e a dire che cosa posso raccogliere da questa vigna che ho seminato tanti anni fa, per alcuni tantissimi anni fa, per altri un po' di meno, ma stasera il Signore ci viene a dire che cosa raccolgo da questa vite, da questa vigna che ho curato e ho seminato. E allora vedete, se come Francesco stasera noi ci lasciamo ferire da questa parola, se come Francesco noi non facciamo finta di non averla ascoltata questa parola, forse il Signore stasera ci sta dicendo che è arrivato il momento per noi di dare senso, pienezza alla nostra esistenza cristiana, di dare un significato vero alla nostra presenza in questo mondo, in un mondo nel quale ormai una testimonianza annacquata di vita cristiana non lascia nessuna traccia e nessun segno. E noi lo sappiamo che se non siamo cristiani autentici, coerenti, cristiani potremmo dire tutte d'un pezzo, oggi non ne diciamo niente a nessuno. E allora lasciamoci mettere in crisi da questa parola, perché Francesco, ecco, ha avuto questo coraggio. E Francesco ha dovuto lasciare tanto, ha dovuto lasciare tutto per seguire quella parola che aveva cambiato la sua vita. Ma Francesco non si è poi trovato più povero perché aveva lasciato tutto. Si è trovato libero da tutti gli orpelli e i condizionamenti che appesantivano il suo cammino di fede, ma si è trovato ricco della presenza di Cristo nella sua vita, che lo ha reso felice pur essendo agli occhi del mondo, agli occhi di una logica diciamo così mondana, ecco, un povero straccione, un poverello che andava per le strade di Assisi, ecco, in maniera diversa da come si presentava prima. E allora questo ci dice stasera Francesco: lasciamoci mettere in crisi dalla parola di Dio che ascoltiamo. E stasera la parola di Dio è rivolta a me e è rivolta a ciascuno di voi in maniera personale. Chiediamo a Francesco che come lui abbiamo il coraggio di accoglierla, di seguirla e di farla diventare vita della nostra vita. In fondo questa è la santità di Francesco, essersi fidato totalmente di Dio. Francesco non è il santo del WWF, non è il santo degli ambientalisti, non è il santo di tutto quello a cui abbiamo voluto ridurlo, dimenticando la vera identità di Francesco. Francesco è il santo che si è lasciato intercettare dalla parola del Signore e ha speso tutta la sua vita per conformarsi pienamente a Cristo. A tal punto che Francesco davvero ha potuto dire alla fine della sua vita: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E i suoi frati in lui hanno riconosciuto la presenza di Cristo in quel corpo nudo nel quale anche i segni della passione erano stati resi evidenti, proprio per dire che Francesco, fidandosi di Cristo, è diventato Alter Christus. Amen.

0: Credo in un solo Dio, in ogni tempo Dio Padre suscita profeti e santi, riconoscenti per il dono di San Francesco, imitatore di Cristo nella letizia e povertà evangelica, preghiamo per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo. Diciamo insieme, Padre nostro, ascoltaci.
1: Padre nostro, ascoltaci. Dio di misericordia, in San Francesco ci hai offerto un'immagine vivente del tuo Figlio crocifisso. Santifica la tua Chiesa, perché sia annunciatrice credibile del Vangelo. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio di mansuetudine, che in San Francesco ci hai dato un modello di vita umile e povera, dona ai cristiani del nostro tempo di vivere lo spirito delle beatitudini, perché siano sale della terra e luce del mondo. Noi ti preghiamo. Dio della pace, che hai reso San Francesco un uomo dal cuore libero e grande, illumina i governanti delle nazioni perché non si lasciano sedurre dalle suggestioni del potere. Noi ti preghiamo. Dio di santità, che hai infuso nel cuore di San Francesco l'amore per tutto ciò che è bello e buono, donaci uno sguardo pieno di stupore, perché impariamo a contemplare le meraviglie del creato e a dare voce a ogni creatura. Noi ti preghiamo, Padre nostro. Dio della vita, che hai coronato di gloria il poverello di Assisi, accogli nella tua pace quanti hanno incontrato sorella morte, perché siano partecipi della gioia eterna. Noi ti preghiamo.
0: Accogli, o Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: L'offerta di questi doni, o Signore, ci disponga a celebrare degnamente il mistero della croce, al quale San Francesco aderì con ardente amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Francesco d'Assisi ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno e nella sua intercessione un aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
3: Pace. Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio salvo.

0: Preghiamo. Per i santi misteri che abbiamo ricevuto, concedi a noi, o Signore, che imitando la carità e il fervore apostolico di San Francesco, gustiamo i frutti del tuo amore e li diffondiamo per la salvezza di ogni uomo. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziando Sua Eccellenza per la sua presenza, vi ricordo che come finiamo la celebrazione ci prepareremo per la processione, breve ma profondamente religiosa, e poi dopo ci sarà la serata, e stasera c'è tutta l'insegna degli 800 anni di San Francesco. Ci sono cantanti, ma c'è una rappresentazione della vita di Francesco insieme a Chiara, e quindi vengono da Modica. Fra l'altro lei stesso ce l'ha suggerito mediante una lettera che ci è arrivata. Io ho preso in balzo un po' tutta la situazione. Ieri mi diceva che è stato uno spettacolo a Modica molto, molto acclamato, sentito, perché è una bella rappresentazione di San Francesco. Non c'è cosa migliore. La chiesa, come vedete, è rifatta un po' tutto nuovo. Manca solo un tassello, le luci, che quando decideranno di darci quello che è dovuto per mettere i soldi. Certo, la soprintendenza, non ce ne sono altri. E non è una spesa che possiamo fare noi. E quindi pensavo che prima di San Francesco arrivassero, mi sono prostrato a terra, ma forse le preghiere non sono arrivate dove dovuto. Speriamo che dopo San Francesco le luci arrivano, giusto Eccellenza? Anche questa è un'occasione per dirlo. Bene, grazie Eccellenza, grazie alle autorità civili e militari, e il nostro sindaco sempre presente in queste manifestazioni.
0: Grazie Padre Nicola. Bene, vuol dire che le preghiere non erano efficaci, se non sbaglio. Ti devi impegnare di più. Bene, bene. Allora concludiamo la celebrazione eucaristica ricevendo la benedizione del Signore, una benedizione su tutti voi che avete partecipato a questa Santa Messa, ma attraverso di voi, ecco, questa benedizione fatela arrivare anche alle persone a voi care, soprattutto alle persone che hanno bisogno di una particolare assistenza e grazia del Signore, agli ammalati, alle persone fragili, alle persone che vivono sole. Ecco, è bello che chi partecipa a Messa possa trasmettere la benedizione di Dio, e non solo così simbolicamente, ma anche concretamente, con una visita, con una parola buona, con un incontro nel quale, ecco, trasmettere questa benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace, rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua misericordia. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Buona festa a tutti, auguri a tutti coloro che portano il nome di San Francesco. Auguri.

Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale presentiamo i santi delle singole diocesi per conoscere la ricchezza e il patrimonio che ogni chiesa custodisce e che è bello poterla condividere con le altre chiese, soprattutto con voi, carissimi radioascoltatori. E a tal proposito oggi faremo un focus, non ci soffermeremo dunque su un'esperienza globale di una diocesi, ma andremo, come facciamo tante altre volte, a toccare il profilo di un unico santo, di un'unica figura, e questa volta è un santo particolarmente conosciuto, eppure paradossalmente anche sconosciuto, perché rischiamo di fermarci sempre alla superficie. Abbiamo con noi oggi il professor Stefano Brufani, docente di studi francescani all'Università degli Studi di Perugia, che ci parlerà di San Francesco d'Assisi. Professore, buongiorno a lei.
3: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
2: Professore, pronto?
3: Prego.
2: Professore, le domando, chi è San Francesco d'Assisi?
3: Per riagganciarmi alle sue parole introduttive, potremmo dire, per quanto possa sembrare paradossale, che Francesco è un grande sconosciuto. E il motivo di questa affermazione, che può sembrare per l'appunto paradossale, è perché, soprattutto in questo anno dell'ottavo centenario della morte di Francesco, tanti studiosi, tanti autori, con le formazioni più diverse, storica, linguistica, giornalistica, sociologica, filosofica, si sono interessati a Francesco d'Assisi e ne hanno fatto una loro lettura. Procedimento e metodo sicuramente accettabile, ma che alcune volte presenta un limite. E il limite principale che rischia di allontanarci da Francesco e non di avvicinarci è che ogni attualizzazione di un aspetto particolare, quando questo aspetto viene esasperato, rischia poi di offuscare l'immagine complessiva di Francesco e della sua stessa esperienza di vita religiosa e anche la sua proposta cristiana. Facciamo un esempio: che Francesco sia stato un uomo di pace non c'è dubbio, ma forse l'interpretazione corrente di un pacifista proietta su Francesco delle categorie che non ci appartengono, quantomeno che non appartengono a Francesco d'Assisi e al Medioevo. Oppure Francesco, uomo del dialogo interreligioso, evidentemente fanno, in conseguenza dell'incontro con il sultano d'Egitto, fanno pensare a un dialogo interreligioso ante litteram, e anche questo è un tradimento della verità storica, è una forzatura della verità storica. Ecco dunque, quel paradosso con cui lei ha introdotto la trasmissione, questo sconosciuto, in realtà rischia ancor più in quest'anno di essere reale, perché molte volte ci si serve della figura di Francesco d'Assisi per veicolare altri messaggi. Ma questo non è una caratteristica solo del centenario e di quest'anno, ma è un po' quello che è avvenuto a Francesco soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi. Cioè, quando la figura di Francesco d'Assisi è stata, per così dire, tolta dall'interno delle sacrestie, grazie agli studi del Sabatier, e messa en plein air, cioè si è fatto vivere Francesco nel suo tempo, con questa rivalutazione storiografica, poi però ogni generazione di storici, dalla fine dell'Ottocento in poi, ha dato a Francesco una coloritura particolare. Allora magari prima il Francesco sociale, non certo socialista, ma sociale e democratico, espressione della civiltà comunale democratica, poi il Francesco, anche il Francesco, diciamo così, un po' grigio del fascismo, dell'epoca del fascismo, e poi il Francesco degli anni 60-70 della teologia della liberazione, o il Francesco del pacifismo e dell'ecologismo. Ecco,
2: potremmo dire, professore, che è talmente affascinante San Francesco che tutti vogliono impossessarsene.
3: Esatto. E allora questo è un aspetto positivo.
2: E a questo punto le domando, professore, chi è Francesco, lo storico Francesco?
3: Ecco, sicuramente questa è la domanda che tanti storici in maniera molto seria si sono posti nel corso di decenni di ricerche. E non si potrà mai giungere ad una conclusione, perché, come giustamente uno storico molto avveduto, Monsignor Zerbi della Cattolica di Milano, morto alcuni anni fa, diceva: ogni generazione ha il dovere e il diritto di riavvicinarsi a Francesco per reinterpretarlo. Ma vediamo ora la nostra generazione, cioè questi anni. Ecco, sicuramente l'acquisizione più significativa negli studi e negli ambienti anche più consapevoli degli studi storici e storico-letterari è che Francesco può essere avvicinato, se non catturato, attraverso la lettura dei suoi scritti. Questa è la grande scoperta dell'ultima generazione di studiosi. Francesco è un caso unico in tutto il Medioevo latino in cui uno che si definiva ignorante, dunque non letterato, uomo semplice, nonché infermo, sente l'urgenza, sente la necessità di prendere la penna in mano e di scrivere. Di Francesco abbiamo degli autografi, ma poi abbiamo nel complesso una trentina di scritti che ci rivelano, che ci manifestano quella che è la sua esperienza personale e la proposta religiosa che fa non solo a se stesso, ma ai suoi frati, costituirono la fraternità delle origini e poi al mondo intero. Tutta la vita di Francesco, diciamo, è come un pendolo tra un'aspirazione a un perfezionamento personale, cioè la ricerca della propria perfezione evangelico-pauperistica, e un donarsi agli altri. Prima in un cerchio ristretto, quello della fraternità, poi in un cerchio più allargato, che è quello dell'ordine, e infine donandosi e annunciando a tutto il mondo. Chi è Francesco? Francesco è sicuramente un uomo evangelico. Questa è la forza della sua, per così dire, non attualità, bensì della sua contemporaneità. Francesco non è attraente e contemporaneo per noi in sé per sé, ma è attraente e contemporaneo a noi perché seppe lasciarsi affascinare dal Vangelo e seppe declinare l'invito evangelico alla sequela Christi, alla sequela di Cristo, la seppe interpretare e radicare nel suo tempo. Dunque non è un uomo dell'astrazione, ma è un uomo della concretezza, ma che si rende capace, nel senso che si rende accogliente alla parola di Dio animata dallo Spirito Santo, e l'ha saputa declinare quella vocazione alla vita evangelica nel suo tempo. Come? Innanzitutto rifuggendo la tentazione della solitudine assoluta, che rischiava di essere anche una solitudine egoistica. Il desiderio di condividere quell'esperienza con i suoi primi frati non li cercò, non fece Francesco sicuramente un'opera di proselitismo, perché non aveva intenzione inizialmente di fondare un ordine, ma nel momento

0: dello spirito e gli venne, ebbe l'ispirazione, non dico la rivelazione, ma quantomeno l'ispirazione di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Dunque, Francesco uomo del Vangelo, Francesco uomo dell'annuncio evangelico, Francesco uomo della fraternità, ma nel contempo uomo di Dio, cioè uomo della Chiesa e uomo del suo tempo. In che senso? Uomo del suo tempo e uomo di Dio e della Chiesa. Francesco fa una scelta radicale, non solo nel senso popolistico, ma nel senso evangelico, e sceglie di essere non solo frate, fratello con i suoi fratelli, ma pone la sua comunità nel gradino più basso, diciamo così, della Chiesa. Lui non chierico, non sacerdote, ma penitente, i frati erano una comunità di penitenti innanzitutto, sceglie di vivere nella Chiesa, nella comunione, oggi si direbbe, nell'obbedienza alla sede apostolica e al Papa, di vivere secondo la comunione della Chiesa romana e di voler avere un grande rispetto non tanto e non solo per le istituzioni, ma per i sacerdoti, perché erano coloro che rendevano realmente presente attraverso l'Eucaristia e attraverso l'annuncio della parola Gesù nel suo tempo. Dunque sceglie non la, come dire, la via del riformatore religioso o la via dell'istitutore di grandi famiglie religiose, ma la via della semplicità evangelica nella Chiesa. Questa stessa via, per sé e per i frati, la sceglie poi anche nella società. Povero tra i poveri, non più la tradizione tipicamente alto medievale e monastica dell'essere a favore dei poveri, dunque di impegnarsi a favore dei poveri, ma di essere umile e a servizio dei poveri. Il testamento, la parte iniziale, ricorda che quando il Signore gli rivelò o lo invitò a fare penitenza, lui andò in mezzo ai lebbrosi e fece misericordia con loro. Questo fare misericordia con loro ricorda la parabola, per lei è ben chiaro, la parabola evangelica del buon samaritano, e fece misericordia con lui.
1: Francesco le domando, professore, anche perché dobbiamo concludere per dare spazio poi anche alla seconda parte, ma che cosa dice oggi a noi il Francesco?
0: Ecco, Francesco oggi a noi dice molte cose e tutte di primaria importanza per poter vivere e affrontare in maniera consapevole la società difficile in cui siamo. Parla sicuramente di pace, parla di annuncio evangelico, parla, come si accennava prima, di dialogo interreligioso, o parla di impegno anche sociale e di condivisione sociale con coloro che vivono ai margini dalle nazioni più ricche, ai margini all'interno anche delle società ricche dove vivono i più emarginati, alle periferie, avrebbe detto Papa Francesco. Tutti questi elementi ci sono, ma vanno ricondotti all'unità, per così dire, alla sintesi della proposta evangelico-pauperistica di Francesco. Sono tutti elementi che possono essere utili non solo nel mondo religioso e nell'ambiente ecclesiale, ma anche nel mondo laico, questi valori della pace, del dialogo, dell'attenzione ai più emarginati, ma assumono un significato autentico, in riferimento a Francesco, se vengono ricondotti attraverso la sua voce, e noi possiamo ascoltare negli scritti di Francesco, attraverso la sua voce li riconduciamo ad una unità, che è la sua proposta cristiana, una proposta che per quanto può essere frammentata e attualizzata ha le sue radici e il suo significato ultimo appunto nella scelta evangelica di Francesco d'Assisi. Francesco è Francesco è tutto per gli altri, ma Francesco è tutto innanzitutto per Dio. Non potremmo capire la dimensione orizzontale di Francesco d'Assisi se prima non abbiamo colto la dimensione, Claudio Leonardi direbbe, mistica di Francesco d'Assisi. Non
1: dimentichiamo. Io la ringrazio, professore, per il suo profilo che ci ha tratteggiato, questo Francesco inedito che aiuta a tornare alle radici, questo Francesco innamorato di Dio e quindi innamorato di tutti gli uomini. Io, professore, la ringrazio, lascerei la parola tra qualche istante a un altro docente che ci aiuterà a comprendere lo sviluppo della storia del francescanesimo e anche le varie sfaccettature che si sono svolte lungo la storia.

0: proprio per capire questa grande figura di santo. Professor Bruffani, la ringrazio di cuore e diamo la parola dunque, un breve spazio musicale e poi alla seconda registrazione.
1: Grazie a
0: Grazie.
1: voi e agli ascoltatori e buona
0: Grazie.
1: festa di San Francesco.

0: Ed eccoci cari radioascoltatori nella seconda parte del nostro programma, oggi dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Col professor Brufani abbiamo cercato di delineare un po' il profilo, spogliandolo da tutte quelle dichiarazioni o presentazioni abbastanza superficiali di moda, ma andando a cercare il cuore di San Francesco. Ora proseguiamo il nostro dialogo col professor Emore Paoli, storico su San Francesco e docente proprio di letteratura medievale, in particolare in questo contesto francescana. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, la prima cosa che mi viene da domandare, pensando a questa grande figura, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, modello e ispiratore di tante realtà e di tanti uomini e donne lungo questi 800 anni, ma c'è un Francesco storico e un Francesco agiografico, quel Francesco che molti narrano nei loro libri, nei loro ritratti. Ecco, ci vuole aiutare a capire un po' la differenza e come sono evolute anche le singole biografie dedicate al santo?
1: Certamente, non c'è una differenza, nel senso che il Francesco storico dovrebbe diventare un Francesco agiografico. In che senso? Mi spiego. Che cos'è la geografia? La geografia è un racconto biografico, quindi è una memoria storica, che però ha una destinazione diversa da qualsiasi racconto storico puramente e semplicemente, cioè è un racconto destinato ad essere ripetuto. Quindi la geografia, la funzione della geografia non è quella di raccontare o di semplicemente di raccontare una storia, ma è quella di non lasciare in ombra chi deve essere imitato, come scrive Sulpicio Severi all'inizio della Vita Martini, quindi diciamo all'inizio del V secolo. Questa è la funzione della geografia e questa è la differenza tra geografia e biografia, appunto. Ora, Francesco d'Assisi è il protagonista di molte agiografie, quindi di molte vite, ufficiali e non ufficiali, che vuol dire commissionate dal Papa, come la prima vita che viene scritta di Francesco da Tommaso da Celano o dai ministri generali dell'ordine, oppure sono vite scritte di proprie iniziative da altri autori, appunto. Ora, però, Bonaventura da Bagnoregio, che scrive, no, quella che diventerà dal 1260 circa in poi la vita ufficiale e unica vita di Francesco, scrive che cosa? Francesco è degno di essere amato da Cristo, imitato da noi e ammirato dal mondo. È anche stato posto, dice Bonaventura, come esempio per i perfetti seguaci di Cristo. Questa è l'impostazione agiografica della ricostruzione, diciamo così, biografica, appunto, di Francesco d'Assisi. Che cosa scrivono i compagni, i famosi compagni che da Greccio scrivono al ministro generale inviando le proprie memorie? Dicono che vogliono mostrare alcuni aspetti, no, della sua santa vita a lode e gloria di Dio e a edificazione di quanti vogliono seguire le sue orme. Quindi il discorso agiografico è un discorso che fa leva sulla imitabilità e ovviamente ciascun agiografo ha un suo preciso obiettivo imitabile. Questa fa poi segna anche la distinzione fra le varie geografie. Io direi che il primo geografo di Francesco d'Assisi fu Papa Gregorio IX. Papa Gregorio IX, prima di diventare Gregorio IX, appunto, era stato il cardinale ugolino che enorme parte ha avuto anche nella istituzionalizzazione, diciamo così, della fraternità, appunto, di Francesco. Nella lettera di canonizzazione, la Mira Circa Nos, che cosa descrive, come descrive Francesco? Come l'uomo suscitato provvidenzialmente da Dio nell'ora undecima, il servo inviato nella vigna del Signore. Ora, Francesco, il Francesco di Gregorio IX è caratterizzato come una figura eccezionale in prospettiva assolutamente apostolica. Il Francesco di Gregorio IX è il predicatore, quindi deve diventare questo, e Gregorio specifica questo, dopo un faticoso percorso ascetico raggiunge la vetta della contemplazione e dove può stare faccia a faccia con Dio, ma il Papa non è la contemplazione a fare di Francesco un santo, ma è la sua attività pastorali, il Papa addirittura usa un'espressione forte, fortissima, dice: la contemplazione è bella ma sterile. Francesco ha capito questo, è sceso dal mondo a predicare appunto e a riempire i granai del Signore appunto con la messe che riesce appunto a mietere, a raccogliere. E ovviamente questa prospettiva, che è quella del Papa, condiziona abbastanza poi le altre vite. Innanzitutto quella, la vita Beati Francisci, cioè quella nota come vita prima di Tommaso da Celano, il quale eredita questo paradigma, no, di Gregorio IX, ma diciamo, la sua narrazione non è una semplice amplificazione narrativa di questa lettera di canonizzazione, perché assume la proposta di Gregorio IX, ma la inserisce entro una costruzione molto più complessa. Soprattutto, questo è il dato fondamentale, Tommaso da Celano costruisce progressivamente l'immagine di Francesco come uomo conformato a Cristo, cioè il culmine del processo è costituito naturalmente dalle stimmate, che nella bolla di canonizzazione di Gregorio IX non erano presenti.
0: Le domando, professore, alla luce delle tante agiografie che sono state composte lungo i secoli, abbiamo solo 3-4 minuti ancora, quali sono i tratti comuni o che caratterizzano la figura di Francesco? Perché in fondo attraverso le agiografie noi cogliamo tante sfumature di Francesco, perché ciascuno ha sottolineato la parte che riteneva.
1: Certo, ma io devo dire appunto che sicuramente questa conformazione anche fisica attraverso le stimmate di Francesco a Cristo è un tratto assolutamente ineliminabile, ineliminato almeno per quello che riguarda esplicitamente nelle biografie ufficiali, quelle che hanno appunto un andamento cronologico. Poi questo è un dato che, no, diciamo, un elemento che sottosta a tutte le altre agiografie, anche le non ufficiali, se non altro quelle che appunto hanno un andamento cronologico. L'altro problema invece sul quale c'è, diciamo così, una, non dico disparità di vedute, ma insomma qualche distinguo interessante, è sul che cosa fare della novità delle origini, cioè nel momento in cui chi scrive, come Bonaventura, ministro generale dell'ordine, che ha a che fare con una situazione ormai evoluta appunto dell'ordine, deve presentare Francesco d'Assisi come un modello che deve essere imitato, nonostante ormai una, diciamo così, la fedeltà a quella novitas, che per Tommaso da Celano costituisce il tratto fondamentale, rischiava un po' rimanere difficilmente imitabile. Ma io in questi giorni rileggevo la parte finale della appunto Leggenda Maggiore di Bonaventura, e notavo come una questione che gli studiosi nel recente passato avevano sottolineato, cioè: come può un santo stigmatizzato diventare modello per un cristiano normale o per dei frati normali? Non tutti possono, anzi, possono restare sconcertati dal vedere uno stigmatizzato e pensare di imitarlo. Ecco, nella Leggenda Maggiore di Bonaventura, diciamo un dettaglio assente in tutte le altre, Francesco muore, si copre con una mano la ferita sul costato, quasi a dire che non è su quella che deve concentrarsi l'attenzione dei frati, e dice: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Cioè Francesco quasi si fa un passo indietro dal proporsi modello, dice: voi dovete fare come a me, semplicemente imitando quello che ho fatto, cioè mettendovi alla sequela di Cristo. Quindi,
0: le domando, Francesco, professore, perché qui prego, è un punto nodale e particolarmente interessante. Prego. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte seguendo Cristo. Certo. Abbiamo ancora un minuto. Qual è la parola che si sente rivolgere ai radioascoltatori pensando alla figura di San Francesco? Qual è l'augurio che desidera rivolgere alla luce delle tante agiografie che lei ha letto, che ha composto, che ha visto, studiato? quale l'augurio?
1: L'augurio che, come Francesco fa nella Compilatio Sissiensis, Cristo appare, si sente la voce di Cristo risuonare per la montagna, dando ragione a Francesco che dice che il Vangelo deve diventare regola, e questa regola deve essere rispettata sine glossa, cioè senza interpretazioni, senza scappatoie, senza cavilli che in qualche maniera possano appunto far deragliare da quella norma di vita.
0: Il Francesco dunque ci riporta alla sorgente, al Vangelo. Io la ringrazio di cuore, professore, per la sua sottolineatura, perché ha offerto ai nostri radioascoltatori e anche a me la chiave per comprendere Francesco, ma anche per imparare a guardare ai santi, evitando di fermarsi all'apparenza, ma di andare al cuore. Chi si è lasciato affascinare da Cristo è perché ha accolto Cristo nel suo cuore e ha cercato di viverlo con tutto se stesso. Grazie infinite, professore.
1: Grazie a voi, grazie a lei, buona serata.
0: Buona serata a lei, e saluto e auguro anche una buona giornata ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

A tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana, un caro saluto da Dulce Araujo al timone che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filin Telisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda, accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale. La cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulare di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandin, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjane Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Ciernovo Kar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Ciernò École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomena, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni, cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri, e quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kiserbo e poi Cecantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che, guardate, che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi, no, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche ai lavori che persone come lui hanno fatto, no? Per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica. E noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampateba è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no?
0: Aminata Fofana.
1: Sì, Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della
0: nazione.
1: Pietre angolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come sì. Maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo sì, sì. Su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, una trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e anche online su Vatican News. Oggi è una giornata particolare perché è il 4 ottobre ed è la festa di San Francesco d'Assisi e proprio quest'anno stiamo vivendo l'ottavo centenario del suo transito avvenuto nel 1226. Sono passati 800 anni, ma la sua è una figura che continua a parlare con forza incredibile anche all'uomo di oggi. E allora partiamo da una grande scultura che si trova a Belfast, il Beacon of Hope, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott. Una figura umana costruita con elementi metallici, slanciata verso l'alto, che sembra quasi cercare qualcosa oltre se stessa. E possiamo leggerla anche come una parabola dell'uomo, fragile, inquieto, fatto di tante parti che devono trovare un equilibrio, ma continuamente orientato verso una luce che lo supera. E qui entra San Francesco, perché anche Francesco ha saputo guardare oltre se stesso, spogliarsi di ciò che lo appesantiva e scegliere una strada fatta di fraternità, semplicità e pace. Non a caso, proprio ad Assisi, Papa Leone XIV, il 20 novembre del 2025, ha voluto fermarsi in preghiera sulla tomba del santo prima di incontrare i vescovi italiani. E noi oggi ascolteremo proprio la voce di Papa Leone, che in quell'occasione ha richiamato la necessità di rimettere Gesù al centro della fede e di diventare, nel nostro tempo così frammentato, artigiani di pace, riscoprendo la fraternità e la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio. Un invito che in fondo sembra dialogare perfettamente con quella figura che a Belfast guarda verso l'alto. L'uomo non è fatto per rimanere ripiegato su se stesso, ma per cercare una luce, incontrare l'altro e costruire fraternità. Per accompagnarci in questo percorso avremo come sempre le voci dei nostri due speakers Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. E oggi ci sarà naturalmente anche tanta musica. Ascolteremo alcuni brani dedicati proprio a San Francesco, dai vari film o dai musical, per lasciarci accompagnare dalle parole e dalle melodie che nel corso degli anni hanno raccontato la sua figura, la sua semplicità e il suo modo rivoluzionario di vivere il Vangelo. E prima di entrare nel cuore della puntata, ricordiamo il canto con cui abbiamo iniziato, dal titolo Per sempre con noi, dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora, nel giorno di San Francesco, proviamo anche noi ad alzare lo sguardo, a cercare quella luce verso la quale, nonostante le nostre fragilità e le nostre inquietudini, siamo continuamente chiamati a camminare. Buon ascolto da Paolo Migani. L'anello del ringraziamento. La grande scultura di Belfast diventa una parabola moderna dell'uomo, fragile, inquieto e continuamente orientato verso la luce di Dio.
1: Il Beacon of Hope più famoso si trova a Belfast nella piazza chiamata Thanksgiving Square. La struttura, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott, è diventata uno dei simboli moderni della città. Alta circa 19 metri e mezzo, è composta da tubi in acciaio inox che formano una grande figura femminile stilizzata, da un globo in bronzo posto alla base e da un anello sollevato verso il cielo chiamato Ring of Thanksgiving, l'anello del ringraziamento. Il globo bronzeo rappresenta le connessioni internazionali di Belfast. Sulla sua superficie sono indicate città legate alla migrazione e al commercio della città nordirlandese.
2: La figura femminile del Beacon of Hope è ricca di simboli e quasi ogni elemento della scultura comunica un'idea di rinascita, armonia e trasformazione. Non rappresenta una persona reale, ma una figura allegorica, quasi uno spirito della città. Andy Scott ha scelto una figura femminile perché nella tradizione artistica occidentale la donna è spesso associata alla speranza, alla protezione, alla pace, alla fecondità culturale e alla rinascita. Il corpo si avvita verso l'alto in una spirale, le braccia si aprono e l'intera struttura sembra muoversi nel vento. Questa torsione verticale è fondamentale perché suggerisce uno slancio continuo verso l'alto. Sant'Agostino scriveva: «Ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te». Quell'inquietudine sembra scolpita nella spirale della figura, un'umanità che non si accontenta della terra, ma continua a cercare il cielo. Anche il cerchio non appare rigido o chiuso, sembra quasi fluttuare, evocando l'idea di una pace sempre da costruire e custodire.
1: In questo senso, la scultura richiama una verità profondamente biblica. L'uomo non è fatto per restare fermo, ma per cercare continuamente Dio, la pace e la comunione. Nella Sacra Scrittura la luce è uno dei simboli più forti della presenza divina. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma:
2: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
1: In Giovanni il contrasto tra luce e tenebre attraversa tutta la narrazione. Fin dal prologo si legge che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce di Cristo non è soltanto un simbolo, ma una presenza viva che continua a illuminare la storia dell'uomo. Per questo la fede cristiana è un cammino, un continuo orientarsi verso una luce che chiama, guida e trasforma. La scultura sembra evocare proprio questa dinamica interiore. L'uomo è in viaggio, non è creato per chiudersi in se stesso, ma per uscire dalle proprie oscurità e orientarsi verso Dio. Ogni autentica ricerca di pace, giustizia, fraternità e comunione nasce da questa attrazione verso la luce. E più l'uomo si avvicina a Dio, più scopre la verità su se stesso e sugli altri. Nel Vangelo di Giovanni, seguire Cristo significa entrare in una relazione capace di illuminare tutta l'esistenza. La luce non elimina magicamente il dolore o le difficoltà, ma offre una direzione, un senso e una speranza che nessuna notte può cancellare.
2: Così la scultura può essere letta come una parabola silenziosa della condizione umana, una figura in ricerca, fragile e incompleta, ma orientata verso qualcosa che la supera. È l'immagine dell'uomo che tende verso Dio, spesso con passi incerti, ma con il cuore abitato da una nostalgia di luce. E quella luce, secondo Giovanni, non è lontana. Ha un volto, una voce, una presenza. È Cristo che continua a dire all'uomo di ogni tempo: «Chi segue me non resterà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». La statua sembra allora trasformarsi in una metafora dell'anima che, pur attraversata dalle ferite della storia e della sofferenza umana, continua a elevarsi verso la luce. Il fatto che la struttura sia composta da tubi d'acciaio aperti è significativo. La figura non è compatta e chiusa come un monumento classico, ma lascia passare l'aria e la luce. Questo richiama l'idea cristiana della fragilità umana. L'essere umano è fragile, incompleto e vulnerabile. Eppure, proprio attraverso questa fragilità, può manifestarsi la luce di Dio. La scultura sembra suggerire che la vera forza non nasce dalla durezza, ma dalla capacità di lasciarsi attraversare dalla speranza. Anche l'anello sospeso verso il cielo può diventare il simbolo di una preghiera silenziosa, di un desiderio collettivo di riconciliazione e di pace.
1: Davanti al Beacon of Hope viene spontaneo chiedersi: verso quale luce sto orientando la mia vita? Quali sono le tenebre che ancora mi impediscono di affidarmi pienamente a Cristo? E ancora, siamo davvero capaci, come uomini e come comunità, di lasciarci attraversare dalla speranza di Dio, diventando segni di riconciliazione e di pace per gli altri?

guardare a Gesù è la prima cosa a cui anche noi siamo chiamati. In un tempo di grande frammentarietà è necessario tornare alle fondamenta della nostra fede, al kerygma. E questo vale prima di tutto per noi. Ripartire dall'atto di fede che ci fa riconoscere in Cristo il Salvatore e che si declina in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Viviamo un tempo segnato da fratture nei contesti nazionali e internazionali. Si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza. La corsa all'efficienza lascia indietro i più fragili. L'onnipotenza tecnologica comprime la libertà. La solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure la parola e lo spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove senza reticenze e timori dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell'incontro e diventando così profezia di pace per il mondo. Non dimentichiamo che la sinodalità indica il camminare insieme dei cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l'umanità. Ciò che conta è che in questo stile sinodale impariamo a lavorare insieme e che nelle chiese particolari ci impegniamo tutti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti, nelle quali le relazioni si traducono in mutua corresponsabilità a favore dell'annuncio del Vangelo. Una chiesa sinodale che cammina nei solchi della storia, affrontando le emergenti sfide dell'evangelizzazione, ha bisogno di rinnovarsi costantemente. Bisogna evitare che, pur con buone intenzioni, l'inerzia rallenti i necessari cambiamenti. A questo proposito, tutti noi dobbiamo coltivare l'atteggiamento interiore che Papa Francesco ha definito imparare a congedarsi. Un atteggiamento prezioso quando ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico.

È bene che si rispetti la norma dei 75 anni per la conclusione del servizio degli ordinari nelle diocesi. E solo nel caso dei cardinali si potrà valutare una continuazione del ministero, eventualmente per altri 2 anni. La Chiesa in Italia può e deve continuare a promuovere un umanesimo integrale che aiuta e sostiene i percorsi esistenziali dei singoli e della società, un senso dell'umano che esalta il valore della vita e la cura di ogni creatura, che interviene profeticamente nel dibattito pubblico per diffondere una cultura della legalità e della solidarietà. Camminare insieme, camminare con tutti, significa anche essere una Chiesa che vive tra la gente, ne accoglie le domande, ne lenisce le sofferenze, ne condivide le speranze. Continuate a stare vicini alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine. Continuate a spendervi nella cura dei poveri. Vorrei anche raccomandare l'attenzione ai più piccoli e vulnerabili, perché si sviluppi anche una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso. L'accoglienza e l'ascolto delle vittime sono il tratto autentico di una Chiesa che nella conversione comunitaria sa riconoscere le ferite e si impegna per lenirle, perché dove profondo è il dolore, ancora più forte deve essere la speranza che nasce dalla comunione. Vi ringrazio per quanto avete già fatto e vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Possa l'esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere, come Chiesa, segno e testimonianza del Regno di Dio nel mondo.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
3: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mihi, vobis anc auditionem Latine reditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della 244esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per Latin Lovers, un programma sui generis e ante litteram che vuole aiutarvi proprio ad approfondire la vostra passione per le lingue classiche. Referendum, curriculum, gratis, media, virus, placebo, crediamo di parlare italiano, invece ipso facto continuiamo a parlare latino. A ricordarcelo oggi, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano che conduce con me questo programma. Ben trovata!
4: Ben trovato Fabio, amici, salvete!
3: E oggi siamo assieme al reverendissimo Monsignor Waldemar Turek, che è il coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato. Ben ritrovato!
5: Salvete omnes!
3: E ricordiamo che proprio questo ufficio ci permette di andare in onda, non solo ci permette di realizzare questa trasmissione, ma anche il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape che avete appena ascoltato prima di noi. Insomma, il latino è fra di noi, tanto vale conoscerlo meglio. E partiamo subito con la prima rubrica di Anima Latina, la traduzione dal latino all'italiano di uno dei post di Papa Leone XIV, che come i suoi predecessori Benedetto XVI e Papa Francesco scrive anche sui social network, in particolare su X, il social che prima chiamavamo Twitter. Chiocciola Pontifex tratino basso LN è l'account in lingua latina e noi rileggiamo uno dei post del Papa del 6 settembre 2026.
4: Cor nostrum cum dolore populi in Ucraina coniungitur. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Iterum vementer exhortamur, ut violentiae finis imponatur, vastatius istatur cordaque, dialogo ac pace aperiantur. Exoptamus, ut conatus is diebus suscepti ad colloquia pacis renovanda certos afferant fructus atque viartis legationum pateat. Oremus omnes dominum, ut concordia in omnibus mundi conflictibus prevaleat.
3: E questo è uno dei post che vengono pubblicati sull'account del Papa per sintetizzare o sottolineare uno degli appelli che il Papa fa la domenica nel cosiddetto dopo Angelus. Perché domenica 6 settembre, visto che la guerra infuria ancora tra Russia e Ucraina, il Papa ha nuovamente pregato per quest'ultimo paese che da anni, ha detto il Papa, vive inter angustias et timorem, no, Monsignor Turek?
5: Sì.
3: Cioè tra l'angoscia e la paura.
5: Sì, che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Abbiamo due parole, due sostantivi tipici del latino classico che sempre esprimono più o meno lo stesso contenuto, e abbiamo parlato proprio nel programma precedente di questo termine angustia, angustia, e poi timor, timoris. Da sottolineare qui forse dal punto di vista della lingua latina il fatto che si riferisce al cosiddetto pluralis maestatis. Se noi paragoniamo questi due testi, allora in italiano abbiamo il mio cuore e in latino abbiamo cor nostrum. Noi ancora continuiamo nel nostro ufficio questa tradizione, e mi sembra la cosa riguarda solo la lingua latina, che quando il Papa parla di se stesso usa cosiddetto pluralis maestatis, cioè la prima persona plurale. E poi abbiamo alcune parole tipo exhortamur, exoptamus, quindi sempre la prima persona plurale, e invece nelle lingue moderne non lo facciamo più.
4: È molto interessante che appare per tre volte una parola con la stessa radice, cor, nostrum, corda e concordia, quindi crea proprio una sintassi circolare molto interessante.
5: Ma una giusta osservazione, anche perché qui forse si vede un po' l'influsso di Sant'Agostino. Sappiamo che a Papa Leone piace tanto Sant'Agostino, e quindi la parola cor cordis appare molto spesso nelle opere di Sant'Agostino e esprime tanti tanti significati. Quindi non mi sorprende questo fatto che appunto abbiamo queste tre parole in un testo abbastanza lungo, ma comunque tre volte cor d'acqua, quindi il plurale, e poi concordia.
4: Esatto, il cuore appare anche nello stemma del Papa.
3: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi. Maria ha scelto una parola molto particolare che fa un lunghissimo giro fino a diventare una parola che usiamo nel nostro vocabolario, pur essendo una parola latina. Ma la cosa curiosa è che questa parola, che deriva dal latino, oggi, se dobbiamo tradurla in latino, ci obbliga a ricorrere, secondo il lexicon Recentis Latinitatis, a una lunga perifrasi, perché questa parola latina oggi ha assunto un nuovo significato. Se noi un tempo usavamo la parola sponsor nel latino classico, aveva un significato, non è vero Maria? Mentre oggi ne ha assunto un altro.
4: Oggi si dice, almeno viene proposta nel lexicon, preconi causa pecunie prebitor.
3: Cioè, traduciamo questa parola che usiamo nel vocabolario italiano in questa maniera. Però sponsor era già una parola latina.
4: Esatto, era già una parola latina, appare anche in Cicerone, nel De Officiis, e viene usato proprio con un significato di garante, ecco, non di sponsor, di
3: fornitore che fornisce di denaro a scopo di pubblicità o promozione. È curiosa questa storia di questa parola.
5: Qui abbiamo un bel esempio di un termine che viene espresso oggi con quattro parole. Avevo già piacere di dire su alcuni lavori che venivano eseguiti nella preparazione del lexicon Recentis Latinitatis, a volte era abbastanza facile trovare una parola per esprimere il termine classico. A volte gli autori del lexicon, in modo particolare l'abate Eger, ricorrevano a questa seconda possibilità, proporre questo vocabolo in maniera piuttosto descrittiva per esprimere lo stesso concetto, ma usando tre o in questo caso anche quattro parole sempre del latino classico, ma per esprimere il concetto nuovo. Qui è un bel esempio, cioè precogni causa pecunie prebitor, in maniera molto molto descrittiva esprime bene il significato di questo termine sponsor.
3: Allora, passiamo invece al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola molto curiosa che sembra un avverbio, no? In lingua italiana. Dice, hai fatto proprio bene, però invece proprio, cioè nel vocabolario ecclesiastico, ha tutto un altro significato, è un sostantivo.
4: L'insieme dei testi liturgici specifici di una determinata celebrazione, festa, santo, tempo liturgico, chiesa particolare, contrapposto all'ordinarium, che comprende le parti stabili, quindi è un termine ecclesiale molto preciso.
3: È l'insieme delle parti della messa, della liturgia, delle ore, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico o della commemorazione di un santo o di un evento significativo, ed è in opposto a ordinario.
5: Diciamo che questo termine si riferisce in modo particolare al breviario. Se per esempio abbiamo una ricorrenza liturgica, la memoria di un santo, io dico le lodi, in un certo momento l'antifona prima del Benedictus è propria, cioè non del giorno di oggi, ma io devo ricorrere proprio a questa parte dove l'antifona si riferisce in modo particolare a questo santo, martire o un santo religioso. Quindi questo termine, il proprio, esprime tutto ciò che non fa parte della giornata di oggi, della feria, ma ha qualcosa, diciamo, di specifico per la determinata festa.
4: Ma quando,
5: o per la memoria,
4: quando si legge motu proprio del Papa?
5: Motu proprio è un'altra cosa, perché il motu proprio è un tipo di documento, un genere letterario. Alla lettera sarebbe di propria iniziativa, motu proprio, quindi un termine che viene usato a questi documenti che vengono preparati dal Santo Padre e si riferiscono normalmente a un tema o a un argomento che è molto attuale.
3: Allora, chiudiamo questa disquisizione che potrebbe andare avanti, perché davvero quando si parla di etimologia, di lingua, di latino e italiano, ci si addentra in un mondo affascinante. E chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Anche questa volta Maria ne ha scelta una molto curiosa, che riguarda appunto l'epoca romana e riguarda l'ambito dei prigionieri di guerra, no?
4: Esatto, sub corona vendere.
3: Cioè vendere sotto una corona, che significava vendere come schiavo in particolare i prigionieri di guerra.
4: Esatto.
3: Perché si diceva così?
4: Perché venivano catturati dall'esercito, i prigionieri potevano essere quindi venduti alla sta pubblica, ridotti in schiavitù. I prigionieri venivano esposti con una corona sul capo, quindi quasi una specie di garanzia, no? Alla corona, non lo so, però oggi è usata molto raramente, ma può comparire in contesti storici e giuridici. Per esempio cito Aulo Gellio nelle Notte Sattice, cita i testi del giurista di epoca Augustea, Celio, Sabino, insomma, spiega che i prigionieri di guerra venivano venduti indossando delle ghirlande, e Sabino specificava che la corona serviva a indicare che lo Stato vendeva quei beni visti e piaciuti. Quindi, una sorta
3: quindi la corona
4: di...
3: non è solo del re, è anche dello schiavo.
4: È anche dello schiavo.
5: Sì, ha molti significati in latino questo termine, e poi può essere usato in contesti diversi.
3: Bene, grazie a Monsignor Turek che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 244esima puntata. Alla prossima.

0: Amici di Anima Latina, ben trovati nella seconda parte della puntata odierna. Abbiamo il piacere di avere in collegamento da Reggio Emilia una archeologa ed egittologa, la professoressa Paola Davoli. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi e saluto lei e tutti i nostri ascoltatori.
0: So, professoressa, diciamolo subito che lei sta per ripartire per l'Egitto per la missione archeologica che si trova a Stocnopaio Nesos.
1: Sì, stiamo per partire addirittura domenica prossima, quindi siamo veramente ormai tutti quanti in fibrillazione per la partenza, ci stiamo preparando. Stocnopaio Nesos è il nome greco di un luogo, una piccola città, che oggi è chiamata Dime Esseba in arabo e che si trova nella regione del Fayum, praticamente una pseudoasi nel deserto occidentale egiziano a circa 100 km di distanza a sud-ovest del Cairo. Stocnopaio Nesos è attualmente, come probabilmente anche nell'antichità, in pieno deserto, a nord di un lago, che è il lago Karun, che domina, diciamo così, la geologia di questa pseudo-oasi che si chiama Fayum.
0: Ecco, non abbiamo detto che Paola Davoli è professore ordinario di egittologia all'Università del Salento e dal 2004 dirige appunto questi scavi archeologici, quelli del Stocnopaio Nesos Project, e fino alla scomparsa di Mario Capasso nel 2024 ha condiviso con lui la direzione del progetto. Con lei parliamo di un gruppo di antichi manoscritti biblici che sono dei documenti molto preziosi, i manoscritti Frer, preziose testimonianze della Bibbia in greco tra il IV e il VI secolo, decisivi questi manoscritti per ricostruire come i testi sacri furono copiati, letti e trasmessi nelle prime comunità cristiane. Ecco, professoressa, partiamo proprio da qui. Che cosa sono i manoscritti biblici Frer, quali testi contengono e perché sono così importanti per la storia della Bibbia?
1: Sì, dunque i manoscritti biblici Frer sono numerosi in realtà, ma quelli che interessano noi sono solo quattro, molto importanti perché sono manoscritti composti da molti fogli, erano parte, secondo gli studiosi, di manoscritti biblici di una intera Bibbia, che vennero forse rinvenuti a Stocnopaio Nesos, questo secondo quanto ci narra colui che ha venduto questi in Egitto questi manoscritti a Frer. Sono, diciamo, importanti perché si datano ad un'epoca piuttosto antica per i manoscritti biblici, e cioè tra il IV e il VI secolo dopo Cristo. E quindi questo, se venisse confermata la provenienza dal nostro sito, dal sito in cui stiamo scavando appunto dal 2004, sarebbe estremamente importante perché testimonierebbe anche la presenza di una comunità cristiana molto colta, forse addirittura dei monaci, e questi manoscritti tra l'altro ci tramandano delle versioni che sono un po' diverse da quelle più comunemente note, quindi aggiungono anche delle parti, diciamo, meno frequenti in altri manoscritti.
0: Ecco, manoscritti, ce lo spiegava, che furono acquistati in Egitto, pensate, nel 1906 dal collezionista americano Charles Lang Frer, ma per molto tempo non si sapeva bene dove fossero stati ritrovati. Come si è arrivati a indicare proprio l'antica Stocnopaio Nesos come sede di questo ritrovamento?
1: Ecco, beh, una storia molto avvincente, tra l'altro, perché in quegli anni, quindi tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, c'erano molti scavi clandestini in Egitto e il nostro sito si prestava bene perché si trova in mezzo al deserto, quindi nessuno vede quello che succede. Quindi scavi clandestini che hanno portato alla luce a Dime, quindi a Stocnopaio Nesos, migliaia di papiri in greco e in demotico, qualcosa anche in geroglifico. E questi papiri vennero venduti sul mercato antiquario, oggi si trovano sparsi in tutto il mondo. Quindi i venditori di antichità, soprattutto quelli del Cairo, si procuravano questi materiali da vendere sia agli specialisti, quindi ai papirologi, ma anche ai turisti. Charles Lang Frer era un turista speciale perché era un miliardario americano che si occupava di arte. Infatti poi lui ha donato tutta la sua collezione di arte e anche di manoscritti agli Smithsonian Institution, gli ha costruito il museo proprio per avere questa sua gallery of art della sua collezione, che però è soprattutto di pezzi giapponesi. Comunque sulla via dell'Oriente Frer giunge al Cairo e viene attratto, diciamo, da un venditore di antichità che gli propone delle pergamene. Questi sono dei manoscritti in greco su pergamena, ripeto, piuttosto cospicui, cioè costituiti da molti fogli, per esempio 102 pagine il Deuteronomio, poi abbiamo anche i Vangeli che sono costituiti da 187 fogli, quindi un cospicuo numero di pagine che ovviamente lui non può leggere, non sa di che cosa si tratta e dopo essersi un po' informato decide di comprare. Compra questo lotto di 4, quindi manoscritti diversi che comprendono le lettere di Paolo, sono 84 pagine, i Vangeli, come dicevamo prima, addirittura con le copertine di legno dipinte con l'immagine dei 4 evangelisti, ma anche i Salmi e, come dicevo all'inizio, anche il Deuteronomio. E all'inizio quindi porta questi manoscritti alla Michigan University, che era vicino, diciamo, a casa sua, lui era di Detroit, e chiede agli specialisti che tipo di materiali fossero, se fossero effettivamente interessanti, e lì si scopre appunto che si tratta di manoscritti biblici, e a questo punto si scopre anche che non sono completi, cioè non è una Bibbia completa, sono parti di, probabilmente di una stessa Bibbia, e allora si scatena l'interesse su da dove vengono. Diciamo che le domande degli specialisti sono due: dove sono stati prodotti e dove sono stati rinvenuti, perché naturalmente i luoghi possono anche non coincidere. E allora lì comincia la cosiddetta caccia al tesoro, diciamo, da dove vengono, perché se sappiamo da dove vengono, allora con altri scavi possiamo forse trovare anche i pezzi mancanti. Inizialmente si disse che provenivano da Akhmim, dove c'è un monastero importante, oppure da un convento, il convento di Santa Maria nello Wadi Natrun, dal monastero bianco. Quindi sono state tante le ipotesi iniziali che erano quelle, diciamo, più probabili. Poi però, ad un certo punto, messo alle strette, il venditore ha detto che venivano da Dime e Seba, ovvero da Socnopaionesos. E allora si comincia a cercare di capire da dove esattamente. Addirittura questo negoziante, questo venditore che si chiamava Ali Arabi, propone uno schizzo a Frère, uno schizzo di questa piccola città in cui lui dice c'è un monastero al centro, e fa una crocetta, proprio la mappa del tesoro. Ecco, i manoscritti sono stati trovati qui, quindi all'interno di quello che noi oggi sappiamo essere il tempio del dio Socnopaios, cioè un dio del pantheon egiziano pre-cristiano, naturalmente.
0: Ecco, antico tempio di Socnopaios, che poi sarebbe stato trasformato in monastero. Sappiamo qualcosa di questa primitiva comunità cristiana, della possibile biblioteca alla quale appartenevano questi codici?
1: Ecco, beh, per lungo tempo in realtà gli studiosi, soprattutto i papirologi, non hanno creduto a questa idea, e cioè che lì ci fosse un monastero, perché proprio la Michigan University, che era stata interpellata agli inizi del Novecento dal Frère, ad un certo punto decise di andare a farci uno scavo. In questo scavo risultò che in realtà Socnopaionesos, che è appunto una piccola città di epoca ellenistica e romana, quindi vissuta tra il III secolo avanti Cristo e abbandonata nella metà del III secolo dopo Cristo, ecco, secondo loro non poteva essere un luogo di monastero, cioè un luogo cristiano, perché non trovarono traccia. Ma va detto che questa missione scavò nelle case, non all'interno del tempio, mentre noi che stiamo adesso scavando all'interno dell'area templare, che è un'area ancora molto ben conservata, molto interessante, proprio perché lì sappiamo c'era anche la biblioteca del tempio pagano. E sappiamo anche che i templi vengono chiusi, i templi pagani, tra la fine del III e la prima metà del IV secolo dopo Cristo. Ed essendo noi in deserto, questo ha consentito anche la conservazione ottimale dei manoscritti, dei papiri, di tante altre cose, ma essendo, dicevo, nel deserto, poteva essere un luogo classico, diciamo, scelto dai monaci o dagli eremiti per sostare e quindi, diciamo, fare una vita piuttosto ritirata. Che cosa sappiamo oggi? Per fortuna i nostri scavi hanno trovato tracce di un'attività che è successiva all'abbandono della città, ma un'attività che si compie soltanto dentro al tempio maggiore, che era costruito in pietra, quindi era un edificio abbandonato ma solido, ancora coperto, e all'interno abbiamo trovato tracce, soprattutto ceramica, ma anche tracce di animali, quindi di persone che hanno vissuto all'interno di questo edificio un po' in rovina, tanto che hanno restaurato dei pavimenti, per esempio, e abbiamo trovato una croce croce dipinta sulle pareti, abbiamo trovato qualche frammento di papiro in copto, che era la scrittura e la lingua, diciamo, degli egiziani dell'epoca e sostanzialmente già cristiani. Abbiamo trovato anche degli ostraca, cioè dei cocci di ceramica con iscrizioni copte, e anche uno staurogramma sempre su coccio di ceramica. Quindi cristiani lì c'erano, sicuramente c'erano. Ancora ne sappiamo poco, ma speriamo di saperne di più, visto che continuiamo a scavare in quell'area, diciamo, templare, e devo dire che anche con il professor Capasso abbiamo cercato di sondare quel punto indicato così sommariamente con una X da Frère e da Ali Arabi, per cercare almeno di trovare un frammentino di pergamena che potesse darci la conferma, ecco, della presenza di questi manoscritti ad Ime. Chiaramente la presenza di una biblioteca o la scoperta di una biblioteca biblica sarebbe il nostro sogno.
0: È quello che state cercando adesso?
1: È quello che stiamo cercando, o meglio, diciamo che gli archeologi non dovrebbero cercare qualcosa di preciso, ma dovrebbero raccogliere dati, e tra questi dati speriamo anche di avere dati su questa fase così tarda di questo insediamento. Speriamo ancora di trovare altro materiale che ci possa dare indicazioni più precise su questa comunità di cristiani che sicuramente si era insediata nel Tempio.
0: Grazie davvero, professoressa Davoli, davvero ci ha restituito anche l'emozione della ricerca archeologica, ci ha accompagnato tra le tracce di questa antica comunità cristiana e tra manoscritti che dopo secoli di silenzio continuano a interrogare gli studiosi, a raccontare la storia della trasmissione biblica. Buon viaggio per questa nuova missione in Egitto all'egittologa e archeologa Paola Davoli, che speriamo di avere presto di nuovo ai nostri microfoni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, e speriamo di portare qualche novità anche sui manoscritti biblici. Grazie.
0: Grazie a Sagimus all'archeologa ed egittologa Paola Davoli, che è stata ospite della seconda parte della puntata odierna, e non meno all'ospite della prima, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet. La 244esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proxim maximam hebdomadam.
2: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
5: Africa Oggi. Africa Oggi, in collaborazione con Nigrizia.
6: Benvenute e benvenuti ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Io sono Luca Del Ponte, cominciamo. Partiamo dall'Etiopia, dove torna l'incubo della guerra nel Tigray. A quasi 4 anni dall'accordo di Pretoria, che aveva fermato un conflitto devastante, da una decina di giorni oramai si combatte di nuovo su più fronti. Le forze tigrine hanno lanciato una vasta offensiva, occupato aeroporti e sconfinato nelle regioni dell'Afar e dell'Amara. L'esercito federale e le forze alleate hanno risposto con una controffensiva e rivendicano ora la riconquista di Alamata, città strategica sulla strada verso Mekelle, la capitale del Tigray. Intanto il rischio è che la crisi superi ancora una volta i confini dell'Etiopia. Addis Abeba accusa Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, accuse respinte dai paesi coinvolti. Che cosa sta succedendo? È davvero cominciata una nuova guerra del Tigray? Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e studioso del Corno d'Africa e dell'Etiopia. Professor Puddu, buongiorno e grazie di essere con noi.
7: Buongiorno e grazie per l'invito.
6: Partiamo proprio da quello che sta succedendo sul terreno. Prima l'offensiva delle forze tigrine con la conquista di aeroporti e l'avanzata nella regione dell'Afar e dell'Amara. Adesso la controffensiva dell'esercito federale e dei suoi alleati, che hanno ripreso Alamata. Possiamo oramai dire che l'Etiopia è entrata in una nuova guerra del Tigray, oppure esiste ancora uno spazio concreto per fermare quella che al momento potrebbe essere soltanto un'escalation?
7: Beh, le notizie degli ultimi giorni suggeriscono garantiscono un pieno ritorno alle ostilità tra il Tigray People's Liberation Front e le forze dell'esercito federale etiopico. Non si tratta di una novità inattesa, poiché sin dal mese di giugno, quando il Tigray People's Liberation Front aveva ripreso il pieno controllo delle istituzioni regionali nel Tigray, il movimento tigrino aveva preannunciato il rischio di un ritorno alla guerra, e lo stesso governo federale etiopico aveva a più riprese attaccato alcune postazioni tigrine con droni. Dunque le ostilità di queste ore sono in certo qual modo l'esito di una escalation in corso sin dall'inizio dell'estate. Naturalmente rimane da vedere in che misura il Tigray People's Liberation Front e la coalizione di movimenti ribelli creata dal Tigray People's Liberation Front saranno in grado di mettere in difficoltà l'esercito federale etiopico. Le notizie di queste ultime ore parlano di una rapida avanzata delle forze federali all'interno del territorio dello Stato regionale del Tigray. È però altrettanto vero che, come anche nel caso del conflitto del 2020-2022, una possibile occupazione dei centri urbani del Tigray da parte dell'esercito federale non implicherebbe automaticamente una sconfitta dei ribelli tigrini, ma potrebbe essere il preludio invece ad una guerra di logoramento da parte delle forze tigrine, così come era accaduto nel corso del 2021, quando, una volta occupato il capoluogo regionale di Makallè, le forze federali etiopiche erano state poi costrette alla ritirata a causa dei ripetuti attacchi perpetrati dai tigrini lungo le principali rotte stradali che collegavano il Tigray al resto del paese.
6: Ecco, professor Puddu, lei prima proprio ha citato il 2021-2022. Nel novembre del 2022 ci fu l'accordo di Pretoria che mise fine a 2 anni di una guerra devastante. Perché non ha retto quella pace? Quali sono le questioni ancora irrisolte e che cosa riporta adesso il governo di Abiy Ahmed e le forze tigrine a combattersi?
7: Gli accordi di Pretoria hanno presentato delle criticità sin da subito. Le questioni principali che erano state affrontate a Pretoria riguardavano, ad esempio, il destino dei territori contesi del Tigray occidentale, occupati all'inizio delle ostilità da delle forze paramilitari Amara alleate al governo federale. Ancora oggi il Tigray occidentale rimane sotto il controllo di queste milizie allineate al governo federale. Un altro nodo degli accordi di Pretoria era l'istituzione di un'amministrazione ad interim nella regione del Tigray, che operasse una sintesi tra le istanze del Tigray People's Liberation Front e di altre forze politiche tigrine sostenute da Addis Abeba. Questa sintesi non ha mai avuto luogo e i diversi leader dell'amministrazione ad interim del Tigray sono stati ripetutamente accusati dal Tigray People's Liberation Front di completo asservimento alle istanze di Addis Abeba, e questi repertori sono stati usati per legittimare l'occupazione dei palazzi del potere nel Tigray all'inizio dell'estate del 2026. L'ultimo tema regolato dagli accordi di Pretoria, che non ha però trovato risoluzione, era quello della riabilitazione politica del Tigray People's Liberation Front, che in teoria avrebbe dovuto partecipare alle elezioni generali tenutesi in Etiopia nel giugno 2026, ma all'inizio del 2026 è stato escluso dalla competizione elettorale dalla Commissione elettorale etiopica sulla base di una serie di irregolarità tecnico-amministrative che sono state vissute dalla leadership tigrina come una vera e propria decisione politica tesa invece a delimitare il Tigray People's Liberation Front dall'arena politica etiopica.
6: Professor Puddu, poi ci sono le accuse che Addis Abeba muove nei confronti di Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, mentre anche dalla regione dell'Afar arrivano accuse di un coinvolgimento diretto delle forze eritree. Quanto è concreto il rischio che una nuova guerra del Tigray diventi una crisi dell'intero Corno d'Africa e che interesse avrebbero Eritrea, Sudan ed Egitto a sostenere appunto le forze indipendentiste del Tigray?
7: Il rischio di una saldatura tra le ostilità che stanno attraversando il nord dell'Etiopia e gli altri conflitti civili che attraversano il Corno d'Africa, pensiamo alla guerra civile che infiamma il Sudan dal 2023, ma anche al conflitto civile a bassa intensità che continua ad interessare la penisola somala, sono piuttosto elevati. Certamente l'Etiopia mantiene rapporti estremamente tesi con i suoi vicini settentrionali, dunque con il Sudan, con l'Eritrea, con il governo federale somalo a Mogadiscio, per ragioni diverse. Nel caso sudanese, il governo sudanese ha ripetutamente accusato l'Etiopia di coinvolgimento nel conflitto civile, di mettere il proprio territorio a disposizione per il transito di armi a favore delle forze di supporto rapido che combattono l'esercito sudanese. E in rappresaglia il governo sudanese ha autorizzato una certa libertà di movimento a delle milizie tigrine che operano nei pressi del confine nord-occidentale tra Etiopia e Sudan e che hanno a più riprese combattuto al fianco dell'esercito sudanese contro le forze ribelli sudanesi. Nel caso dell'Eritrea, i rapporti tra Asmara e Addis Abeba erano eccellenti fino al 2022, tanto che il governo eritreo si era schierato a favore del governo federale nella prima guerra del Tigray. A partire dal 2023, soprattutto a partire dagli accordi di Pretoria, questa relazione è andata incrinandosi, soprattutto a seguito di una serie di comunicazioni ufficiali con cui il primo ministro etiopico Abiy Ahmed ha dichiarato la volontà di garantire un accesso diretto al mare per l'Etiopia, individuando nel porto eritreo di Assab un luogo ideale per soddisfare queste istanze di accesso diretto al mare. Dunque l'Eritrea, a partire dal 2023, è tornata alla sua tradizionale politica di sostegno alle forze centrifughe che operano in Etiopia in funzione di contenimento e indebolimento del governo federale per evitare il rischio di una invasione armata del paese.
6: E queste accuse del governo federale etiope anche nei confronti dell'Egitto sono fondate?
7: Certamente l'Egitto nel corso di questi ultimi mesi e anni ha apertamente sostenuto la difesa dell'integrità territoriale degli stati internazionalmente riconosciuti nel Corno d'Africa, dunque respingendo le proposte di revisione dei confini internazionali dell'Eritrea avanzate dal primo ministro Abiy Ahmed per proteggere la propria sfera di influenza nel Mar Rosso. E l'Egitto, secondo alti ufficiali etiopici, ha ripetutamente offerto sostegno ad una serie di movimenti ribelli nell'ovest del paese in funzione di indebolimento del governo federale etiopico per rafforzare la propria posizione negoziale nella disputa sul controllo delle acque del Nilo. L'Egitto accusa l'Etiopia di volersi appropriare del pieno controllo delle acque del Nilo tramite la costruzione della grande diga della rinascita etiopica e, secondo Addis Abeba, l'Egitto avrebbe offerto sostegno diretto e indiretto ad una serie di movimenti ribelli proprio per indebolire il governo federale e costringerlo a più miti consigli sulla gestione della grande diga della rinascita.
6: Professor Puddu, ma nell'ottica di voler far finire questo conflitto, è soltanto una questione di mettere d'accordo paesi come Etiopia, Eritrea, Sudan ed Egitto, oppure invece le forze tigrine indipendentiste giocano un loro ruolo autonomo?
7: Le dispute tra l'Etiopia e paesi vicini come l'Egitto, l'Eritrea, il governo federale somalo a Mogadiscio sono dispute di lunga durata che possono essere ricondotte perlomeno all'indipendenza degli stati post-coloniali. All'interno di queste tensioni, di queste linee di conflitto di lunga durata tra gli stati internazionalmente riconosciuti della regione, si inseriscono poi i conflitti tra forze politiche su scala nazionale e su scala locale. Certamente i ribelli tigrini e le altre forze ribelli, come le milizie Fano, che oggi combattono contro il governo federale, possono sfruttare queste situazioni di tensione tra cancellerie regionali, ma in ultima analisi perseguono una propria agenda, e dunque la fine del conflitto civile in Etiopia non dipende semplicemente dal raggiungimento di un compromesso tra Addis Abeba e il Cairo, quanto piuttosto da un compromesso politico tra le diverse anime che compongono la Repubblica Federale d'Etiopia.
6: Grazie al professor Luca Puddu per averci chiarito il retroscena di questa guerra che si è riaccesa nel Tigray. Buona giornata e a presto.
7: Grazie a voi per l'invito e a presto.
6: E adesso, come facciamo periodicamente ad Africa Oggi, sfogliamo insieme il nuovo numero di Nigrizia, quello di ottobre appena uscito nella sua doppia versione cartacea e digitale. Tra i tanti approfondimenti ne abbiamo scelti due: la bussola dedicata alle grandi promesse della transizione verde in Africa, dai progetti alla loro realizzazione, e poi il dossier che ci porta in Sudafrica, dove a più di 30 anni dalla fine dell'apartheid crescono disuguaglianze, sfiducia nella politica e tensioni sociali. Ne parliamo con padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Giuseppe, ben trovato ad Africa Oggi.
8: Altrettanto ben trovati.
6: Partiamo dalla Grande Muraglia Verde. Doveva essere una gigantesca cintura verde dal Senegal a Djibouti, capace di contrastare la desertificazione, recuperare milioni di ettari di terreno e creare posti di lavoro, ma la bussola di questo mese si intitola provocatoriamente Il deserto dei buoni propositi. Giuseppe, a quasi 20 anni dalla nascita del progetto, che cosa ne è stato di quella promessa?
8: È stato come altri grandi progetti, soprattutto direi per l'Africa, all'inizio un piano di grande spessore, con grandi speranze, eccetera, ma che ha rischiato con il tempo di trasformarsi anche questo in un flop. C'è stato perfino un film sulla Grande Muraglia Verde nel 2019, però ecco, con l'andare del tempo, soprattutto direi anche a motivo dei grandi cambiamenti geopolitici di tutta l'area del Sahel, soprattutto con i noti colpi di Stato che si sono verificati, si è un po' perso anche a livello di informazioni da parte di chi doveva esserne responsabile. Quindi il sogno erano inizialmente questo lunghissimo 8.000 chilometri di infrastrutture, non soltanto di piante, di piantagione lungo il deserto, no, per bloccare la desertificazione, una serie di progetti in realtà di irrigazione, quindi anche di piantumazione, ma anche di coltivazione dei terreni, che era partito con un grande intento, arrivando ad un stanziamento da parte di banche, con in prima linea l'Unione Europea, anche di circa 20 milioni alla fine di dollari, che però doveva andare dal Senegal fino a Djibouti. Ecco, di tutti questi soldi, non essendo stato fatta un monitoraggio serio, obiettivo, così, il rischio è stato che non si capisca più davvero come siano stati spesi finora. Di qui il titolo dato appunto alla bussola di questo mese.
6: Il problema sembra essere anche capire dove finiscano attraverso una giungla di intermediari a vario titolo. È questo uno dei grandi paradossi della transizione verde africana? Più soldi girano, più aumenta la confusione.
8: Esattamente. Quel che è successo è che a un certo punto si è creato questa suddivisione, diciamo, nel progetto, nella realizzazione, tra l'intervento pubblico e quello privato. E quel che si è verificato è che ci sono stati certamente dei progetti realizzati e si vedono sul terreno in alcune zone, in alcuni paesi, ecco. Però soprattutto quello legato all'iniziativa privata è giunto a favorire, come succede spesso, senza il monitoraggio necessario, le grandi imprese private che hanno creato magari centinaia di chilometri di recinzioni che dovevano essere poi adibite alla creazione, appunto, alla realizzazione del piano, ed invece sono state trasformate per l'interesse dei proprietari in proprio vantaggio attraverso la crescita e la rivendita dei foraggi, dell'erba, eccetera. Quindi non è andato al fine per cui era stato ideato.
6: Nel vostro racconto tornano Senegal, Niger, Mali, Mauritania. Come si fa allora a distinguere un progetto ambientale che aiuta davvero un territorio da quello che utilizza la transizione verde per fare affari?
8: Questo purtroppo è il solito problema di progetti, di pianificazioni che vanno dal top down, dall'alto verso il basso. Dovrebbe essere l'esatto contrario. Le popolazioni in realtà non sono mai state coinvolte a sufficienza. Ci sono ancora milioni di persone, secondo i dati che abbiamo raccolto, che non sanno nemmeno in che cosa consista questo grande progetto, per cui sono rimaste un po' tagliate fuori. E naturalmente, come spesso succede, quando le popolazioni non sono coinvolte direttamente, chi è che si va a impegnare per cose da cui vede che non trarrà un vantaggio anche come famiglia, come gruppo sociale, eccetera? Il piano è andato a interessare addirittura fino a 20 paesi ormai, ecco, di tutta l'Africa, diciamo, sotto il Sahara, per cui si è un po' diluito in una serie di progettini che non si capisce se riusciranno ad assolvere all'obiettivo, insomma, ideale di bloccare la desertificazione.
6: Direttore Cavallini, veniamo al Sudafrica. Il dossier parte dalle prossime elezioni amministrative, ma racconta in realtà qualcosa di molto più profondo. A oltre 30 anni dalla fine dell'apartheid, perché tanti sudafricani sembrano avere perso fiducia non soltanto nell'ANC, ma nella capacità stessa della politica di migliorare la loro vita quotidiana?
8: E difatti vedremo, ecco, saranno all'inizio di novembre, il 4 novembre, le amministrative riguarderanno soprattutto le grandi città, ecco, del Sudafrica, ma saranno uno specchietto per capire a che punto si trova il paese. Certamente c'è stato un regresso fortissimo che è stato dovuto, come raccontiamo, insomma, soprattutto alla politica dell'African National Congress, che gradualmente, purtroppo, dal grande sogno della società arcobaleno di Mandela e dei suoi compagni, dove doveva nascere una nazione dove c'era un'integrazione e diciamo il genio, ecco, di tutte le razze si sarebbe dovuto unire per creare una nuova realtà sudafricana, si è andato disperdendo a motivo di corruzione proprio a partire dai capi. Ricordiamo il presidente Zuma, che ne ha combinate di tutti i colori, scandali che si sono protratti peraltro fino al presente presidente Ramaphosa, che è stato pure accusato, come sappiamo, di avere rubato, insomma, eccetera. E poi a questo altri fenomeni sociali molto gravi, come l'espandersi della criminalità soprattutto nelle città, e soprattutto i problemi sociali legati ai servizi che sono andati scomparendo.
6: Nel dossier raccontate township nelle quali molte delle promesse della democrazia non sono arrivate. Quanto pesa oggi questa distanza tra il Sudafrica immaginato nel 1994 e quello nel quale vivono milioni di persone?
8: Se guardiamo alle grandi proteste che negli ultimi anni sono emerse, soprattutto quest'anno, comprendiamo il motivo. È mesi e mesi di assenza di elettricità nelle città, di assenza di acqua, e poi la mancanza di ordine sociale che ha provocato il crescere e l'aumento continuo di gangs, di bande criminali che ogni giorno commettono crimini indicibili, gli ultimi dei quali sono stati appunto i casi, 11-12 casi di femminicidio, senza che si arrivi a comprendere, insomma, ancora da parte della polizia chi ci sia dietro, eccetera.
6: Dentro questa frustrazione c'è anche un fenomeno particolarmente inquietante, la xenofobia contro gli immigrati africani, accusati spesso di sottrarre lavoro e servizi ai sudafricani, e raccontate anche l'impegno delle chiese per contrastarla. Perché questa lotta tra poveri proprio in un paese che ha conosciuto l'apartheid?
8: Purtroppo questa crisi, diciamo, globale, dov'è che si è ripercossa? Soprattutto sui milioni di persone che letteralmente avevano trovato una nuova vita, la loro fortuna, insomma, in Sudafrica, emigrando da altri paesi africani. africani, peraltro, sono letteralmente diventati il capro espiatorio che sta pagando, ha già pagato, con oltre 200.000 operai, lavoratori costretti ad andare a rientrare nei loro paesi, di cui lo Zimbabwe, il Malawi, la Nigeria, il Ghana, il Mozambico, quelli che hanno subito, diciamo, ecco, la più grave crisi a tale riguardo, per cui la popolazione si è ad un certo punto aggregata per dire, un po' come tra l'altro scimmiottando quel che succede anche in Europa al momento, dicendo tutta la colpa è da attribuire a questo fenomeno migratorio che invece aveva contribuito moltissimo a riempire, insomma, le casse dello Stato, per cui sono stati loro ad essere colpiti e la Chiesa è intervenuta giustamente appunto su questo, anche dicendo non è certamente questo il sogno che avevamo circa il Sudafrica dal tempo della scarcerazione di Mandela e del suo mandato come presidente, per cui ha richiamato soprattutto i leader politici ad essere più onesti, a farla finita con la corruzione e con la ricerca di interessi di partito, perché è qui che l'ANC, l'African Congress, si è diluito letteralmente e sta perdendo e rischia di perdere anche il dominio incontrastato che ha avuto per moltissimi anni, soprattutto sulle città.
6: Grazie a padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Dunque, le promesse e le contraddizioni della transizione verde africana nella bussola e nel dossier Un viaggio nel Sudafrica di oggi tra crisi della politica, disuguaglianze, township e xenofobia. Sono due degli approfondimenti del nuovo numero di ottobre di Nigrizia, disponibile nella versione cartacea e digitale. Giuseppe, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
8: E buona continuazione a tutti voi.
6: Grazie ai nostri ospiti, il professor Luca Puddu e il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini, e grazie a Brando Ricci per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è una produzione audio di Nigrizia, la storica rivista di informazione e approfondimento sull'Africa dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana.
3: Africa Oggi. Africa Oggi.
9: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
10: Benvenuti a questo incontro. A questo incontro, il cui titolo è Il significato del lavoro, che è il primo appuntamento di un ciclo di incontri che si intreccia con la mostra di Leonard Mell dal titolo Il mio vero affare è fare uomini. Io sono Fabio Sala, sono sposato, ho tre figli, sono un ingegnere.

0: fatta con le immagini, riferendosi a quel livello molto diffuso per cui l'immagine di autorealizzazione nel lavoro diventa idolo e viene meno un'esperienza di gusto pieno nel lavoro. Don Paolo diceva: cosa è infatti il centuplo se non quel gusto del presente per cui ti scopri totalmente immerso nel particolare? E Peggy diceva: la gamba di una sedia doveva essere ben fatta, era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. La domanda che ti faccio è: quanto è importante nella tua esperienza questo tema del gusto del presente e come il particolare c'entra con lo scopo per cui ogni giorno apri la tua azienda, tu sei un imprenditore. Inoltre, che esperienza di immagine idolo hai vissuto e come ci sei stato di fronte?
1: Grazie Fabio, grazie alla CDO e al meeting dell'invito. Io proverò ad accennare quello su cui mi sento in cammino sulle domande di Fabio. Io entro a lavorare circa 15 anni fa nell'azienda fondata da mio padre, un po' per caso, perito elettrotecnico, tento l'università, non riesco, difficilissima, chiedo un paracadute a papà che mi manda a pulire i gabinetti, gli spogliatoi di un'impresa di televisori. E lì succede una cosa strana, cioè succede che cominciando a lavorare faccio degli incontri sul lavoro col cliente, coi colleghi, per cui nel giro di poco torno a casa e dico: papà, se questa possibilità è così grande nel lavoro, io voglio lavorare. E così mi butto dentro l'azienda, porto con me alcuni amici entusiasta di quello che sto facendo e di fatto nel tempo, in modo abbastanza naturale, siamo diventati la seconda generazione che è cresciuta piano piano all'interno delle funzioni aziendali, per cui a giugno scorso papà, che è verso la pensione, mi ha ceduto la direzione generale dell'azienda. Allora, ci chiedono di dire qualcosa sul significato del lavoro. Non è facile. Io ci provo. Mi sembra che il lavoro di ognuno di noi sicuramente sia lo spazio in cui poter fare il tentativo di contribuire, di toccare con le nostre mani, di trasformare quello che abbiamo davanti. C'è come una chiamata dentro la realtà, c'è come un appello che chiede di rispondere, che chiede di essere protagonisti e non semplici spettatori. Ma il punto interessante per me è che se questo dinamismo è abbastanza naturale, non è invece naturale il fatto che ognuno di noi possa decidere come rispondere, cioè come abitare e come vivere questo contributo che la realtà ci chiede di dare. Perché nel nostro contributo non c'è nulla di meccanico, ci sono continuamente in gioco la nostra coscienza e la nostra libertà. Nel gesto del lavoro possiamo decidere cosa costruire, tanto o poco, ma sicuramente possiamo decidere che cosa coltivare, cioè che cosa custodire, cioè di che cosa aver cura mentre facciamo quello che siamo chiamati a fare. In questo senso mi sembra che il lavoro non sia riducibile alla professione lavorativa, che è un aspetto, è una piega. Mi vengono sempre in mente le nostre donne dipendenti che di notte puliscono i servizi igienici delle fabbriche, per esempio. Ecco, a questo livello credo che loro abbiano la stessa dignità e responsabilità dei titolari di azienda, perché il lavoro non è mai un'attività aggiunta alla vita, ma in qualche modo è sempre il luogo in cui la nostra vita si rende visibile.

0: emerge il modo in cui noi affrontiamo la realtà. Peggy, che è citato nella citazione della sedia, poco prima scrive così: ho visto uomini per cui l'onore del focolare e l'onore del laboratorio erano il medesimo onore. Era l'onore del medesimo luogo. Era l'onore del medesimo fuoco. L'onore del focolare, cioè della casa, era l'onore del laboratorio, cioè del lavoro, animati dallo stesso fuoco. Ecco, io sono stato educato alla ricerca di questa unità. Il lavoro è questa sfida che rimette in campo per me queste domande. Ma qual è il mio fuoco? Da dove parto io per affrontare quello che mi è chiesto? E quale bene io posso dare in quello che mi è chiesto di fare? C'è un inconveniente però, che avere a che fare, accettare questo livello non è semplice. È molto complicato, cioè accettare di mettere in discussione il proprio io in tutta la sua ampiezza, per esempio, ci fa scoprire che la nostra ragione non è automatica, va coltivata, la nostra affezione, la nostra capacità di sostenere la fatica, la nostra capacità di guardare l'altro, la nostra capacità di farci correggere. Appunto, c'è un lavoro da fare continuamente. E ci è chiesto una disponibilità in questo, cioè a mettere in gioco tutto il nostro desiderio e l'inquietudine che abita il nostro desiderio. Questa credo sia la grande responsabilità di tutti dentro il lavoro. Cioè noi possiamo decidere se accettare questo livello o no. Spesso abdichiamo a questo, credo, proprio perché è faticoso. Perché in questo campo non c'è sicurezza, non c'è stabilità, non ci sono certezze assolute. Entrano in gioco le paure, i limiti, tentativi, teorie che poi falliscono. È un campo imprevedibile. Eppure se questo dialogo si spegne, se l'io non è in dialogo col proprio gesto, il lavoro diventa arido. Almeno io soffoco, perché diventa la ripetizione di cose da fare, ma in cui non accade mai niente di veramente nuovo, in cui non succede niente di nuovo. E qui mi sembra che entri in gioco l'aspetto dell'idolo. L'idolo è una tentazione grande, è la tentazione di dire: troviamo qualcosa a cui appaltare la fatica di questo lavoro e che ci faccia dire: se arrivo lì sarò realizzato. L'idolo è una parte della realtà, il successo, la carriera, la posizione, che noi ergiamo al tutto. Quando realizzeremo l'immagine che abbiamo preventivato, saremo realizzati. Salvo il fatto che poi, se arriviamo al successo, capiamo che non basta. E se non arriviamo al successo, ci disperiamo. Cioè l'idolo è questa immagine preventiva che pretendiamo che la realtà confermi, ma che non garantisce mai nel tempo di soddisfare la sua promessa. Ricordo una collega qualche settimana fa è venuta da me dopo che aveva provato a entrare in una posizione per cui lei si sentiva perfetta, non è riuscita. Arriva alla mia scrivania e mi dice: direttore, io le ho provate tutte, ma tutti mi dicono che non è il lavoro per me. E dice: sono un fallimento. Capite? L'immagine idolatrica era crollata e con l'immagine era crollata anche lei. E io le ho detto semplicemente: ma sei matta, sei crollata, sei fallita, ma tu sei infinitamente di più dell'immagine che ti eri prefissata che non si è realizzata. Cammini, respiri, hai una figlia, sei fallita che cosa? Ecco, mi sembra che il gusto di cui parla Peggy quando parla della sedia ben fatta, non per il padrone, non per il salario, mostri un'altra possibilità. Cioè l'idea che la nostra realizzazione non consista nell'ottenere ciò che abbiamo prefissato, ma dal modo in cui decidiamo di vivere e abitare il particolare che ci è dato, cioè quello che ci è affidato. Questo non significa non avere progetti, non avere ambizioni, non avere obiettivi, anzi, significa accettare che il presente sia sempre e comunque il luogo in cui è possibile scoprire qualcosa di nuovo per sé e in cui è possibile dare un contributo per gli altri. Dico, l'ultima esperienza recente che mi è capitata, un altro nostro collega annuncia le sue dimissioni, fulmine a ciel sereno, e io comincio un dialogo con lui per cercare di capire i motivi, apparentemente incomprensibili. Dopo ore di dialogo, chiamate, 2 settimane di rimpalli, mi dice: Jacopo, ti devo dire la verità, io non posso rimanere in questa azienda, non è un problema di soldi, non è un problema di posizione, non è un problema dell'azienda, ma io sono stato troppo ferito da come sono stato trattato da un collega. E lui l'ha detto quasi vergognandosi, ci è voluto tempo. Io ero contentissimo dentro di me, perché stava riemergendo la sua interezza, la sua unità, finalmente, in tutta la sua dignità. Allora, da questa ferita, io gli ho chiesto di aiutarmi a riscrivere tutto l'assetto valoriale dell'azienda. Abbiamo lavorato 1 mese perché capivo che questa ferita poteva essere fertile, poteva dare qualcosa. Abbiamo creato un nuovo documento che poi abbiamo condiviso con tutti i responsabili dell'azienda. Ecco, questa idea che la sua ferita non era un difetto da correggere, un errore dell'ingranaggio o un incidente di percorso, ma una crepa che ha generato una storia nuova, qualcosa di nuovo per tutti, credo abbia a che fare con quello che ho detto prima, cioè che quello che succede è sempre una possibilità per coltivare, custodire qualcosa di nuovo. Ora lui è rimasto con noi, è molto contento e siamo contenti di averlo a bordo. Io girando da nord a sud tutta l'Italia ho visto questo, che le persone incrementano il loro contributo, incrementano la loro disponibilità, proprio se hanno lo spazio di esprimere la vitalità del fuoco che hanno dentro. In questo senso io trovo totale sintonia con l'affermazione di Armel alla mostra qua di fianco, che dice: il mio vero affare è fare degli uomini. Il problema nostro, no, della produttività italiana, mi sembra giochi a tutto questo livello, ma quando si è produttivi? Quando io sono produttivo? Quando ho lo spazio per esprimere quel che sono, senza censurare nulla, senza che nessun potere mi imponga la mia libertà, quel che voglio esprimere. Questa sovrabbondanza che uno può sperimentare, questo fuoco che può esprimere, ti fa desiderare che tutto quello che tocchi assomiglia a questa bellezza. Eppure questa sovrabbondanza, questo fuoco, ancora una volta, non è automatica, non è garantita, mai, non è assicurata. Per questo io dico, ci vogliono degli uomini. Ci vogliono degli uomini che abbiano il coraggio della responsabilità di questa scelta. Come dice un mio carissimo amico, si viene alla vita senza deciderlo, ma non si diventa uomini senza deciderlo. Grazie.
1: Grazie, Jacopo. Allora, proseguiamo. Una domanda per Fabrizio. Papa Leone XIV, nel suo discorso alla Sapienza, molto recente, a maggio, ha sfidato studenti e docenti dicendo che l'uomo, l'essere umano, è un desiderio, non un algoritmo, molto in linea con l'enciclica, dove dice: il futuro di una persona non è calcolabile ma è affidato alla sua libertà. E quindi, leggendo questo pezzo, torna fuori il tema del senso, dello scopo per cui ognuno di noi decide di muoversi oppure di non muoversi, direi in generale nella vita, non solo nel lavoro. E il titolo del meeting è, con Dante, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di questo, cioè parla di qualcosa che muove. Allora la domanda che ti faccio è: in che modo nella tua organizzazione cercate di provocare le persone ad esprimere il proprio desiderio anche nel lavoro, quindi in quello che fate?
2: Grazie Diego. Innanzitutto mi presento, Fabio, scusa, Diego è tuo fratello. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Fabrizio Leopardi e vi devo dare una grossa delusione: non sono parente di Giacomo, né il poeta, ma neanche il Giacomo Leopardi, che è stato presidente degli ordini dei farmacisti per tanti anni in Italia. Allora, io ho lavorato come direttore HR, anche se nelle aziende dove ho lavorato lo chiamavo direttore sviluppo persone, per 21 anni. Mi occupo di risorse umane da quasi 40 anni e quello che vi farò fare è un tuffo in un'azienda, in un gruppo di aziende che utilizza un sistema partecipativo, perché la maniera che noi abbiamo per sviluppare il desiderio e fare in modo che le persone diano senso alle loro attività è quello di farle partecipare alla gestione dell'azienda. Allora, in maniera molto sintetica, vi racconterò prima una storia per legarci alla mostra di Leon Armel e poi vi dirò come funziona questo sistema nelle aziende del gruppo Edeon Italia. Leon Armel sviluppa un gigante assoluto del pensiero imprenditoriale, sconosciuto a tutti noi. E una delle domande che ci facciamo con Ubaldo Casotto, che ha curato la mostra con Francesco Cassese, è: perché è sconosciuto? E soprattutto, perché gli imprenditori non hanno seguito il suo esempio? Allora, quello che vi vorrei raccontare è un'esperienza invece positiva. Leon Armel muore nel 1915. Nel 1923 un signore che si chiamava Louis Mouliez fonda anche lui un'attività di filatura nel nord della Francia, fervente cattolico, molto impegnato nel cattolicesimo sociale francese di inizi del Novecento. Sviluppa la propria azienda, sviluppa anche la propria famiglia perché ha avuto 11 figli. Uno dei primi, se non sbaglio il primogenito o uno dei primi figli, si chiamava Gérard Mouliez, che sviluppa, lavora un po' col padre, e nel 1943, quindi 20 anni dopo, crea un'azienda che si chiamava Fildar. Chi di voi si ricorda dei filati Fildar? Nessuno? Io me lo ricordo perché, purtroppo, avendo una certa età, ricordo mia madre che faceva la maglia con i filati Fildar. Anche la signora se lo ricorda. Cosa fa però Gérard Mouliez? Sviluppa la parte di produzione, ma anche la parte di distribuzione. La missione dell'azienda Fildar, che si diede Gérard Mouliez, era quella di aprire un negozietto Fildar sotto ogni campanile di Francia, e quindi sviluppò una rete di negozi Fildar. Dopodiché anche lui ha un bel po' di figli. Gérard Mouliez figlio lavora con lui e nel 61 prende un negozio fil d'art dismesso dalle parti di Poitiers, se ricordo bene, e apre il primo negozio Auchan, che all'epoca era un supermercato. Nel 67 apre il primo ipermercato delle parti di Lille. Tenete conto che in parallelo nel 59 in Francia De Gaulle, che qualcuno di voi si ricorderà, il generale De Gaulle, promulga una legge sul premio di risultato, quindi in francese si chiama intéressement, quindi sulla possibilità di redistribuire gli utili presso tutti i lavoratori di un'impresa. Nel 67 la legge non ha grande successo, nel 67 la fa diventare, con un'altra legge, obbligatoria. Quindi oggi in Francia tutte le aziende sono obbligate a redistribuire gli utili presso i loro collaboratori, ma non tutte lo fanno con un sistema partecipativo. Cosa fa Gérard Mulier tra il 61 e il 67? Sviluppa un sistema di funzionamento dell'azienda che deriva dalla propria cultura, di Louis Mulier e di Gérard Mulier padre, quindi fortemente intrisa di quello che era il brodo di cultura della famiglia Mulier del nord della Francia, che è stato il cattolicesimo sociale francese. Quindi che cosa fa? Sviluppa un sistema aziendale che rispondesse a delle cose che lui sentiva, ma che ha trasformato in sistema di funzionamento dell'azienda. Quindi cosa fa? Crea un sistema di funzionamento basato sull'autonomia e quindi basato sulla solidarietà. Quindi ogni negozio che lui da quel momento lì in poi creò aveva un capo, una squadra dedicata sui bisogni di quel negozio e di quel contesto particolare, un capitale autoriferito, quindi il negozio deve stare in piedi dal punto di vista finanziario, e un'istanza di contropotere che accompagnasse boss, squadra e conto economico ad avere uno sviluppo positivo. Questa cosa funziona ancora nelle aziende della famiglia Mulier, in particolare del gruppo Adeon Italia, che sono la Leroy Merlin, Brico Center e Tecnomat. L'altro sistema che creò fu la politica della condivisione, una filosofia di condivisione basata su quattro pilastri: la condivisione del volere, del sapere, del potere e dell'avere, esattamente in quest'ordine. Cosa vuol dire questa politica della condivisione? Condividere volere significa vuol lavorare mettendoci del proprio, che significa, ad esempio, un criterio che noi utilizziamo molto in fase di selezione. Non è per tutti, e quindi stiamo attenti a fare in modo che gli inserimenti di persone all'interno dell'azienda rispondano a questo funzionamento che l'azienda ha. Condividere il sapere significa, bene, ti va di lavorare con uno spirito imprenditoriale, bene, ti deve creare le competenze. Quindi la centralità che diamo alla formazione, alla comunicazione interna e all'informazione, ad esempio, dei venditori. Quindi quando andate in un negozio Leroy Merlin, un venditore del proprio reparto conosce tutto, conosce le vendite, conosce il margine, conosce lo stock, conosce il volantino che sta arrivando, conosce nuove impiantazioni di gamma, conosce tutto. Perché? Perché è solo così che potrà crearsi delle competenze per prendere delle decisioni in autonomia. Il terzo pilastro è la condivisione del potere. Pensate un po', avete visto la mostra di Hermel, si parla di sussidiarietà. È la trasformazione in sistema di management organizzativo del concetto di sussidiarietà, di cui parla Hermel, di cui parlano tante persone, ma di cui parla anche la Costituzione italiana, perché all'articolo 118 si parla di necessità di creare sussidiarietà tra Stato, Regioni e tra Stato e aziende. Il nostro concetto di sussidiarietà micro consiste nel immaginare un sistema di management dove il bravo manager cosa fa? Non dà ordine alla squadra, certo darà degli input, ma dovrà essere capace di far crescere le competenze della squadra. e lo fa attraverso un sistema di management che basato sulle domande, che chiamiamo alla francese question mot, dove se qualcuno che lavora con me arriva con un problema, io non gli darò la risposta, ma gli farò delle domande per fare in modo che la risposta la trovi da solo. Se questo cinema qua, condivisione del volere, del sapere e del potere, funziona, allora c'è la condivisione dell'avere, che è quello su cui Armel è stato veramente pionieristico. Noi abbiamo un sistema, probabilmente l'avete sentito nel video, di condivisione dell'avere basato su tre strumenti, tuttora in questo momento. Quindi abbiamo la partecipazione, il premio di progresso, che è la nostra partecipazione ai risultati. Non so se, non so se lavorate in aziende con premi di risultato negoziato con i sindacati, non so se vi capita, ma normalmente il premio di risultato è un premio di produzione che viene erogato una volta l'anno, spesso in maniera non troppo comprensibile dal punto di vista del calcolo, no? Il nostro premio di progresso invece è un premio trimestrale, ogni negozio il suo, il framework, come dire, la cornice del premio negoziato dal sindacato a livello nazionale, ma ogni premio di progresso ogni negozio ha il suo premio di progresso e viene erogato ogni 3 mesi. Quindi per fare in modo che la redistribuzione degli utili segua nel tempo e nello spazio la creazione di valore. Il secondo meccanismo è la partecipazione ai risultati, partecipazione agli utili. Si arriva alla fine dell'anno, si fanno un po' di conti decisi da Deo per tutte le BU, per tutte le aziende, e se c'è la possibilità di redistribuire ulteriormente della creazione di valore, si ridistribuisce. Il premio di progresso vale il 25% della RAL, quindi nel commercio sono 3 mensilità e mezzo. Con la partecipazione agli utili ne abbiamo un'altra, 7,14, quindi 4 mensilità e mezzo teoriche, perché la regola di fondo è che si ridistribuisce quello che si crea. Se non creo valore non viene ridistribuito. Questo il sindacato fa un po' fatica a capirlo, però imprenditorialmente noi lo capiamo molto bene. Dopodiché, che cosa succede? Che io prendo il mio premio di progresso, prendo la partecipazione agli utili, li posso accantonare per diventare azionista della società. La società non è quotata in borsa, l'azionariato è chiuso, c'è un sistema depositato alla Camera di Commercio di Lille attraverso il quale 4 revisori definiscono la rivalutazione delle azioni una volta l'anno, quindi non subisce la fluttuazione borsistica. E questo nasce dalla volontà di Gérard Mulier figlio di far cosa? Di dire: io ho bisogno di redistribuire gli utili con le persone che l'hanno creato, nella logica di creare un patrimonio di lungo periodo. Ed ecco qua che la visione di Armel ridiventa sistema di management. Io mi fermerei qua, perché sennò vado avanti per altre 3 ore e andiamo oltre.
1: Ti ringrazio. In realtà vorrei continuare con te, perché parlando mi ha incuriosito molto questa. A un certo punto hai detto che Mulier sentiva, hai usato questo verbo, cioè la sua appartenenza, la sua fede ha determinato in lui un modo di guardare alle sue aziende, alla sua azienda, in un determinato modo che poi ha generato questo modello che ci hai descritto, molto interessante. E capisco che i tempi cambiano, quindi i modelli si devono adeguare, ma capisco anche che appunto per lui questo nasceva da un certo tipo di appartenenza. E allora è una domanda più sul personale che ti faccio, che c'entra proprio col senso e anche il motivo per cui tu ogni giorno lavori. Anche con i tuoi colleghi, come fate a tenere fresco un modello che è stato pensato in un certo modo, che è nato da un certo tipo di esperienza, e lo portate avanti adeguandolo a quello che la realtà chiede, perché appunto siamo in tempi, lo diciamo sempre, ma davvero gli ultimi 5 anni sono stati tempi di grandissime trasformazioni, quindi ho fatto allora, un po' fuori programma.
2: Ottimo, bellissima domanda, perché questo è uno dei temi che ci stiamo ponendo in Adeo. Allora, la famiglia Mulier ha 28 aziende, una di queste è il gruppo Adeo, classica aziendone multinazionale, 110.000 collaboratori in 15 paesi, 33 miliardi di cifra d'affari, 1,5 miliardi di EBIT, per chi conosce un po' come funzionano i conti economici, quindi aziendona. Però così funzionano anche le altre aziende della famiglia Mulier, ad esempio Decathlon, che è nata nel 76, mentre Leroy Merlin è stata acquisita e oceanizzata dal 79 all'83. Uno dei temi che ci... le aziende Adeo, ne ho parlato prima, in Italia sono Leroy Merlin, Brico Center e Tecnomat. Complessivamente facciamo circa 5 miliardi in Italia, circa con questo momento saremo sui 250 milioni di euro di EBIT, quindi azienda redditiva. Allora, le aziende stanno sul mercato se funziona il modello di business. Un sistema partecipativo come questo è il lubrificante, serve a far funzionare un'azienda di questo tipo secondo quella che è stata la visione veramente illuminata di Louis Mulier e che poi Gérard padre e Gérard figlio hanno trasformato in sistema aziendale. In Adeo da 4-5 anni a questa parte ci stiamo ponendo il tema di come fare per tenere alta la qualità di questa cultura di impresa, perché tenete conto che se Leroy Merlin, Brico Center o Tecnomat non funzionassero così, con questo sistema basato tutto sull'imprenditorialità diffusa, la responsabilità diffusa, la presa di iniziativa diffusa, le imprese crollerebbero. Allora, uno dei temi che ci stiamo ponendo da 4-5 anni è proprio esattamente quello che dici tu: come facciamo a tenere questa cultura di impresa viva e come dire attuale, tenuto conto che da quando hanno creato questi trabicoli che ci stanno rovinando la vita, perché questo qui è uno strumento di distruzione di massa, non è un semplice oggetto tecnologico. Quindi l'invito alla consapevolezza di utilizzo. Al terzo reel che scrollate su YouTube e Instagram bisogna risvegliarsi dal torpore. Il problema è proprio quello di come fare per tenere questa cultura di impresa, tenuto conto che oggi abbiamo dei sistemi digitali e come in tutte le aziende, ma anche nella pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, in tutte le comunità dove lavorano delle persone, sta entrando prepotentemente l'intelligenza artificiale e non siamo all'inizio, siamo già a metà, tra 6 mesi cambierà tutto. Quindi il vero problema è come fare per tenere una cultura profondamente umana, tenuto conto che una delle cose che noi abbiamo scritti nei nostri muri mentali è la performance umana crea la performance economica, non il contrario. Quindi come fare per tenere questo tipo di cultura, tenuto conto che questo affare qua esiste dal 2002, da una decina d'anni tutti i nostri venditori hanno un telefono, un cellulare che gli assiste nella vendita, e quindi si sta fortemente modernizzando. Quindi una domanda che mi faccio personalmente è: quando gli agenti AI prenderanno il posto di una serie di rilevazioni prezzi che oggi fanno i merchandiser nella direzione offerta, io dovrò redistribuire l'utile anche a loro o a chi li gestisce orchestrandoli? Quindi questo è un tema assolutamente forte, su questo stiamo rinforzando tutta la formazione di base sul partage, partage vuol dire condivisione in francese, al punto tale che abbiamo lanciato l'anno scorso un nuovo programma di azionariato diffuso per diffonderlo anche nei paesi che non hanno la politica della condivisione per vari motivi, quindi Grecia, Brasile, Romania, eccetera, eccetera, non erano paesi dove era presente la condivisione dell'avere. Il gruppo che cosa ha fatto? Ha preso 250 milioni di euro e ha deciso di reinvestirli su un programma triennale per far sentire imprenditori e attori di questa cultura del partage, anche il venditore brasiliano, il venditore rumeno. Abbiamo redistribuito l'anno scorso 466 euro lordi, che per noi italiani ci servono per 3 pizze, forse 4, dipende dove andate a mangiarla. Ma quando siamo andati in Brasile a parlare con un venditore, e parlavamo con il venditore, loro ci hanno detto 466, l'equivalente in reais dei 466 euro mi fa sentire parte dell'azienda e soprattutto accantonandoli io posso mandare mio figlio all'università. Questo per dire che il tema della, come dire, rivitalizzazione e tenere la cultura di funzionamento di un'azienda vivo è strafondamentale nei sistemi partecipativi.
1: Grazie Fabrizio. Jacopo, allora qui mi faccio aiutare da Elliot, che l'anno scorso è stato un punto di riferimento per noi nella mostra. A un certo punto nei Cori dalla Rocca dice che il lavoro è un compito, deve avere i requisiti di giustizia e ha un nesso profondo con il senso della vita. Se gli uomini non edificano, come vivranno? Intanto ti chiedo se anche tu senti questa preoccupazione che Elliot ci lancia. Quando è stata poi l'ultima volta che ti è capitata? E, appunto, nel concreto di cogliere il nesso che il tuo lavoro ha con il senso della vita. Ma ti chiederei anche di trovare il modo di dirci quell'aspetto, secondo me, molto interessante, per cui tu a un certo punto, quando decidi di entrare in azienda, ti porti con te 4 amici, perché è una roba che mi ha colpito molto.
0: Sì, Elliot dice: se gli uomini non edificano, come vivranno? Sosteneva che bisogna edificare un tempio. Questo pezzo, per analogia, mi ha fatto venire in mente un film di Andrei Tarkovsky, che è uno di quegli incontri che hanno sempre riacceso il mio fuoco. Il film è Nostalgia, insomma, c'è quello che è considerato il pazzo del villaggio che a un certo punto in piazza grida queste parole: qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi, non importa se poi non le costruiremo. Bisogna alimentare il desiderio, dobbiamo tirare l'anima da tutte le parti, come fosse un lenzuolo dilatabile all'infinito. E voi, sani, che cosa significa la vostra salute? Tutti gli occhi dell'umanità stanno guardando il burrone dove stiamo precipitando. La libertà non ci serve se voi non avete il coraggio di guardarci in faccia, di mangiare con noi, di bere con noi, di dormire con noi. Ecco, a me sembra che il tempio o le piramidi siano la possibilità di custodire queste domande. Che cosa significa la vostra salute? Cioè, che ve ne fate del vostro successo, della vostra EBITDA, della vostra marginalità? Cioè, per quale scopo state facendo le cose? Tempio e piramidi non servono per sopravvivere, si può fare senza, si può tagliare corto, troppo complicato, dobbiamo fare le cose, non c'è tempo. Si può benissimo sopravvivere senza. Eppure, proprio per questo, credo che dicano qualcosa di importante. Che l'uomo vive, ma non vive soltanto di ciò che gli serve. Cioè che la nostra inquietudine non è riducibile ai bisogni che riusciamo a soddisfare. mi sembra una provocazione attualissima dentro la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. C'è la tentazione di concepire la vita dove conta solo ciò che è utile, funzionale, immediatamente realizzabile ed efficiente. Ma se togliamo ciò che è gratuito, smisurato, impossibile e simbolico, cosa resta della vita umana? Cosa resta dell'uomo? Il potere di turno sembra sempre tentare di farci applicare i suoi criteri. Appunto, la nostra realizzazione starà nell'efficienza che avremo. E siamo sempre tentati di pensare che il nostro compimento dipenderà da questo. Scusa, faccio un esempio del cavolo, ma andavamo in ferie, c'erano i miei due figli dietro nei seggiolini, la mamma era davanti con un'altra macchina, Luigi e Tommaso, Tommaso 5, Luigi 3. Allora Luigi piange per un'ora perché la mamma è nell'altra macchina. Voglio la mamma, voglio la mamma, voglio la mamma. Un'ora è tanto. E io di risposta lo insulto. Piantala, la mamma è davanti, ma cosa credi? Dopo un'ora il fratello, Tommaso, si fa serio e gli dice: Luigi, piantala, ma non hai capito? La mamma è sempre nel tuo cuore. Allora Luigi si è zittito, poi si è addormentato perché era talmente stanco. Ma capite? Cioè io ero lì a ribattere sulla misura, di fargli capire che la mamma era davanti, che la mamma... Tommaso è stato il suo tempio, è stata la sua piramide. Cioè ha custodito un valore che nessuna misura calcolabile avrebbe dato la serenità a Luigi. Allora Luigi affronta il viaggio, affronta la vita, affronta a partire da questo. Cioè è questa l'ancora da cui parte per affrontare il problema e la vita. Se riduciamo tutto all'utilità, alla prestazione e all'efficienza, non rimarrà una scena dove vince il più forte, dove bisognerà essere più forti degli altri e quindi una violenza continua, ma il mondo intorno ce lo fa vedere. Si sta lottando affinché vinca il più forte. Ora mi sembra però che prima il Covid e poi questo stordimento tecnologico, almeno nella mia generazione, abbia risvegliato un desiderio di unità, cioè abbia risvegliato l'esigenza del tempio, l'esigenza del significato. Settimana scorsa colloquiamo una persona per assumerla. A un certo punto mi chiede: ticket per mangiare dove potesse fare la spesa vicino al supermercato dove abita lei. Mi chiede un'ora al giorno perché deve accompagnare i figli all'asilo e mi chiede un giorno alla settimana di smart working perché deve stare col nonno. Allora io all'inizio ero un po' indispettito, no? Come dire, ma chi ti credi di essere? Man mano che lei diceva questo, io ho capito, ma certo. Cioè questa ha capito che non può consistere di quello che fa, cioè che la sua consistenza è fuori dal lavoro e che se non coltiva e non matura un significato fuori, in questo caso la sua famiglia, l'accudire suo nonno e altre cose, il lavoro la schiaccerà, cioè taglierà fuori un pezzo. Allora, secondo me, sta riemergendo l'esigenza di un'armonia, no? Tra la vita, io ho qualcosa da coltivare, ho qualcosa da custodire e il lavoro deve essere al servizio di questo. Ed è questa armonia che renderà produttiva la ragazza. Perché la ragazza finalmente sarà in un luogo in cui può esprimersi senza far fuori niente di quello che vive. Allora io penso che il compito sia di chi dipende che del datore di lavoro sia essere disponibili a un dialogo sincero, schietto, vero, leale, in cui trovare l'equilibrio giusto e in cui il datore di lavoro deve anche cedere su certe cose, ma torniamo alla mostra, il mio vero affare è fare degli uomini. Finisco dicendo che tu mi chiedi l'esempio, certo, portare, mi viene in mente adesso, portare per me gli amici in azienda appena ho iniziato, perché ero entusiasta, perché li volevo con me, perché non volevo rimanere da solo, era la stessa cosa. I miei amici, uno ha fatto filosofia, uno ha fatto architettura, uno ha fatto lettere, non c'entravano niente col tipo di impresa che andavamo a fare. Ma io senza di loro non avrei iniziato. Perché? Perché loro erano il mio tempio, perché loro erano la mia piramide, perché loro custodivano e hanno custodito sempre il significato che dava vitalità al mio desiderio. Ma questo è chiaro, ma uno come fa a vivere, come fa a lavorare senza questo? Allora devo dire anche che, se devo dirti un esempio, l'esempio che io ho avuto davanti ai miei occhi di tutto questo sicuramente è stato mio padre. Cioè mio padre è stata la figura di tutto quello che ho detto fin qui, che mi ha trasmesso la concezione di quello che ho cercato di dire, che potrei riassumere così: figlio, vai, fai, dai il tuo contributo sempre, ma in quel che fai genera, fai fiorire, allarga le possibilità, cioè vivi secondo tutta l'ampiezza del tuo desiderio. Questo nel tempo costruirà. E io devo dire, finora è stato così.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

scusa di doverti parlare, perché mi piace parlare.

noi e tu così fiera. Al posto tuo ne inciso ne strofa, suoni lontani di matrice ignota. Facile sembra, ma così non è. La musica vera non si scrive da sé.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È domenica 4 ottobre.
2: Sono le 23 e 43 minuti.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sottano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.